0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Radio Company Boutique.
4: Radio Company Boutique.

0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era!
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sincere!
0: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
3: Company Radio Company.

0: Media Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile,
1: quale?
2: Devi ripetere insieme a me,
1: sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
2: Dance Story. Dance Story.
1: La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Company.
10: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
11: Clap your hands now.
10: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16. Spot.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
9: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
10: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
9: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
11: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

Disco, DJ Nick Music Maker, Mauro Tonello Music List.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
4: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
2: Radio Company Snack.

0: botta da 90 la mattina presto qui su Radio Company, sempre a quest'ora, belli carichi per risentire la grande musica degli anni 90. Iniziamo con i Black Box and Everybody, Blue Pearl con Naked in the Rain e gli Ale Kale Watch the Stars.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Henry Hill con Kelly Watch and the Starlight, Blue Pearl, la bellissima Nikit in the Rain, e poi Black Box con Everybody. Noi tra un po' ritorniamo con gli 883.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Buongiorno, Maro Tonello, c'è DJ Nick alla console ed ora gli 883 con un Deca. Sentiamo anche le All Saints, la versione di un pezzo degli anni 70 di Lady Marmalade, Stefano Secchi, che salutiamo con Keep on Jamming e poi The Fog, Been a Long Time.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Ne parlava.

Dog con Been a Long Time, Stefano Secchi la sua Keep on Jamming, All Saints, Lady Marmalade in apertura, Max Pezzali i suoi 883 con un Deca. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, vi lasciamo questa mattina come sempre con la Family.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: C come Company, C come C Radio.

0: È proprio la vita di Carlotta, ultimamente aspetta il suo fidanzato in Saint Laurent ed ero bellissima. Buongiorno Carlotta, come va? Non devi non si sente.
1: No, no.
0: Ah, no, si sente.
1: Ah, ok.
2: Non si sente niente.
1: Santo cielo. Buongiorno amici, ero bellissima.
0: Ma anche tu aspetti il tuo fidanzato a casa in Saint Laurent?
1: Guarda, io credo veramente di non avere più nulla di firmato in casa mia. Veramente, ormai... c'è stato un periodo della mia vita, guarda, ti dico la verità, c'è stato un periodo della mia vita in cui, quando ero adolescente, in cui magari sai, quando eravamo più... Non lo so se quando sei adolescente oppure era una cosa degli anni 2000, il marchio contava, no? Quindi sì, tendevo... Allora,
0: Sì, ma non è che adesso non conti, È che noi abbiamo preso una strada diversa, Carlotta. Noi adesso siamo... L'ho raccontato...
1: Poveri!
0: Sì, a parte quello, l'ha raccontato l'altra sera in One Live di questa tendenza che c'è sempre di più a utilizzare i mercatini dell'usato anche per l'abbigliamento. E lo sarà sempre di più perché il vintage... Cioè, guarda, per esempio un'app come Vinted sta funzionando moltissimo, soprattutto per l'abbigliamento, ma anche quello firmato, ok? Perché tu trovi cose messe molto molto bene, che basta lavarle giustamente o sono già lavate, che puoi acquistare anche di marche prestigiose, quindi anche proprio di marchi di lusso, ok?
1: Per sì,
0: Armani,
1: questo...
0: di Gucci, eccetera, a prezzi molto più ridotti. E se uno vuole la cosa di marca ce l'ha.
1: Ok, questo per ovviamente per ridurre l'impatto ambientale, per evitare il fast fashion, per evitare che una cosa appena rotta insomma venga buttata via.
0: Per evitare anche di pagarla 3.000 euro.
1: Per evitarla. Devo dire, io non ho mai acquistato su Vinted. Ci ho provato, ma poi mi sono, non lo so, ho perso un po' l'entusiasmo. La verità è che semplicemente io, se compro qualcosa, non la compro di marca.
0: Sì,
1: cioè mi
0: tu...
1: piace vestirmi con le cose di negozio anonimi, anche al mercato hanno vestiti bellissimi, veramente non lo
0: perché
1: so
0: perché tu, Carlotta, non sei un esibizionista.
1: No, esatto. E
0: invece,
1: sono povera,
0: al contrario della canzone di Annalisa. No, certo, poi sì, ma sai che secondo me adesso abbiamo aperto questa parentesi, ma ci sono sempre stati, anche da quando è cominciato ad andare a scuola, quelli che vestivano di marca e quelli che non vestivano di marca. È vero questa cosa?
1: Sì, devo dire che
0: cioè, quelli ricchi
1: ricordo...
0: e quelli poveri.
3: Io la soffrivo tantissimo, per esempio,
0: sì,
3: questa cosa qui.
0: Sì,
1: alle superiori.
3: Ma no, anche prima alle medie. Io
0: proprio, no, anch'io. È vero.
3: Quando inizi a capire come ci si veste, io la soffrivo tantissimo perché i miei genitori magari non riuscivano a permetterselo.
0: Sì.
3: E mi prendevano in giro. Perché ad esempio io non avevo le Nike, ma avevo le Fike.
0: Sì, esatto, è quella cosa lì che avevi.
1: Però le Fike oggi le esibiresti veramente. Oggi le esibiresti con grande
0: orgoglio. Allora, vedi la controtendenza. Oggi se tu metti una scarpa dove c'è scritto Fike, secondo me la gente dice: wow, sei il numero uno, sei diverso, hai qualcosa in più, hai qualcosa.
1: Allora,
0: hai un po' di carisma.
1: Secondo me dipende, ma guarda, io credo che dipenda moltissimo dal luogo che frequenti.
0: Beh, certo.
1: O dalle persone che ti stanno intorno. Se Giovanni venisse in radio con le Fike ai piedi, io te lo giuro, sarebbe il nostro. Cioè, è come, non so, è come Ale con,
0: allora,
1: con i jazz, capito?
0: Sì.
1: Per noi sarebbe una roba meravigliosa.
0: Allora, per noi sarebbe una cosa meravigliosa, e poi ci sarebbero Mauro Tonello e Antonello Danieli di Radio 80
1: e
0: che
1: Stefano
0: direbbero:
1: Conte,
0: ma dove vai con le Fike?
1: No, perché secondo me Mauro direbbe: anch'io voglio le Fike.
0: Ah, può essere.
1: Però Mauro comprerebbe le Fike fluorescenti, perché
0: sì,
1: Mauro si può permettere di osare un pochino.
0: È vero.
1: Buongiorno amici,
0: buongiorno.
1: Ma questa è la Family, non abbiamo fatto un po' di convenevoli? Come
0: sì,
1: state? Dove siete? Che fate? Quanti? Alzate la mano, quanti di voi è in vacanza? Alzate la mano invece adesso
0: noi
1: quelli
0: no,
1: che sono a lavoro.
0: Ok. Se volete mandarci un pollice in su per quelli che sono all'ascolto e stanno andando al lavoro o tornando dal lavoro, siamo qui. No, invece è bella questa parentesi che abbiamo aperto sui capi d'abbigliamento, quelli firmati, perché anch'io come Joe già dalle elementari la soffrivo. Pensa che a un certo punto, quando sono arrivato alle superiori, credo, c'è stato un momento in cui tutti avevano le tute firmate a ginnastica, quindi
1: sì,
0: tutte,
1: sì, okay, sì, sì, sì, sì.
0: E c'è stato un momento in cui io desideravo tantissimo la tuta della Nike, ok?
4: Ah, della Fike.
0: della Nike, della Nike.
1: Però se
0: il problema è che mia mamma, a forza di rompere delle scatole, comunque le economie familiari non erano proprio così floride, e quindi mi ha acquistato una tuta, sì, della Nike, ma se era il 1997 la tuta era del 1987 come modello, capito?
1: E dove l'ha trovata questo modello vintage?
0: Cioè, i mercatini, quelli dove si andava
1: cara
0: a prendere,
1: però.
0: No, carissima, lei carissima, ma il problema è che ovviamente quando poi sono arrivato a scuola io ero orgoglioso della mia tuta della Nike.
1: Claro.
0: Ma i miei invece coetanei mi hanno preso in giro e mi fanno: sì, guarda, sarà del 70 quella tuta lì. Ovviamente, perché.
1: E tu non avevi ancora la struttura per potergli dire: Senti, allora, innanzitutto tua madre, ok? E poi questa tuta è vintage, ok?
0: Ma tu mi stai dicendo che tu gli avresti risposto: tua mamma è un uomo, per esempio?
1: No, sisma.
0: Non si può. Si può dire. Ha risposto già. Ha risposto così Chicco, poi siamo. Ha risposto così Chicco a un ascoltatore.
1: Ma io alle medie devo dire no, non l'avrei. Io alle medie forse sarei morta dentro. Però oggi sì, avrei risposto così.
0: Vero? Certo. Siamo tutti d'accordo.
1: Come vuoi rispondere ad una persona che ti prende in giro? No, allora, certo. Ragazzi, facciamo questo gioco qua. Cose per cui vi hanno preso in giro alle medie.
0: Sì.
1: Allora, io avevo
0: medie,
1: le Converse alle medie.
0: Scuole.
1: Sì, vabbè, scuole. Secondo me le medie è il luogo in cui ti prendono molto in giro. Per esempio, alle medie io avevo delle Converse. Era periodo di Converse, tutti fighi con le Converse, tutti un po', sai, non lo so, andavano molto di moda. E io le avevo bellissime, tra l'altro, tutte colorate.
0: Ok.
1: Tutte colorate, cioè si intende proprio, avevano tutte. Erano proprio molto tutte colorate, con questi colori pastello, stupende. Il tipo che mi piaceva, che era insieme a altre due o tre persone, a un certo punto fa: oh, belle, eh? E io non ho mai capito se mi stesse prendendo in giro oppure no. Sicuramente mi stava prendendo in giro, ma io sono morta dentro. Io potevo aver risposto così: grazie.
0: Comunque mi piace molto, perché se hai notato, Joe, Carlotta fa statistica in base a quello che ha vissuto lei. Cioè è alle medie che ti prendono in giro, perché lei l'hanno preso in giro.
1: No, ho detto però che secondo me alle medie cioè, essendo una scuola di passaggio,
0: sì, secondo
1: me è la scuola in cui bene o male ti prendono un po' più in giro, o comunque queste cose le senti di più, perché quando sei elementari sei bimbo, piccolo.
0: Sì.
1: Quando sei superiori magari inizi ad essere un po' più strutturato, e quindi, però non è detto, ecco.
0: Ma ti dirò, no, è perché secondo me a 8-10 anni i bambini possono essere molto, ma molto crudeli.
1: Ah, sì, certo.
0: Sì.
1: Quindi dai, facciamo così, si parte un po', vediamo se qualcuno di voi ha delle prese in giro un po' da raccontarci. Facciamo questo piccolo momento psicologia. 333-2688-688. Radio Company. The summer is magic.

0: ponte a jugar.
1: I Know You Want Me, lui è Pitbull, amici, buongiorno, questa è la Family, fino alle 9 insieme. Allora, siamo partiti parlando di vestiti di marca e di quando magari si andava a scuola, eravamo un po' più piccolini e intorno a noi avevamo delle persone stupidine, che possiamo definirle stupidine?
2: Che ci prendevano, sì.
1: Esatto, però ci limitiamo allo stupidine e ci prendevano in giro per un qualche motivo. Io per esempio perché magari avevo delle Converse che a due tipi non piacevano, Sisma perché aveva la tuta dell'Adidas che non era l'ultimo grido. Se no, abbiamo anche dei messaggi, giusto?
2: Sì.
1: Fatemi sapere.
3: Sono Aurora dalla provincia di Ferrara. Ma io di grosse prese in giro non mi ricordo, soprattutto sull'abbigliamento. Era capitato perché porto gli occhiali, quindi sai, quattro occhi di qua e di là, ma ho sempre avuto la risposta pronta. E siccome vivevo da degli zii, gli ho detto, quando mi hanno preso in giro così, gli ho detto, mia zia mi ha detto che devo così, riesco a riconoscere le facce di merda.
1: Quella.
3: E quindi hanno smesso subito. Invece per quanto riguarda i vestiti, sì, c'è stato un periodo che anch'io guardavo, all'epoca andava la Smile, non so se ve la ricordate, che era un sole col sorriso, e li avrei voluti, però mi sono inventata di mettermi tipo una maglietta sopra l'altro, un pantalone sopra l'altro, e alla fine la gente, invece che dire ah, te non hai questa roba di marca, copiava questa roba qua.
1: E lei è Valentino. Ti immagini?
2: Sì.
1: Ed è così che inizia la storia di Coco Chanel.
2: Sì,
1: bellissima. Però vedi, allora, no, scherzi a parte, a dimostrazione del fatto che secondo me la personalità poi alla fine batte qualsiasi cosa. È vero che se sei piccolo, se vai in un... Cioè, diciamo che a scuola ci vuole un po' prima che la personalità ingrani, però
2: quando sei piccolo, sì, cioè nel senso il carattere,
1: sì,
2: deve venire ancora fuori, poi...
1: E anche deve essere capito, nel senso che magari lei aveva personalità da vendere, però le persone intorno, i ragazzini intorno devono essere, devono avere quella maturità per dire, invece che dire, ah, guarda che sfigata che lei non si veste come noi, devono avere la maturità per dire guarda che figata, lei ha una personalità da vendere, capito? Però ci vuole lo scalino,
2: in realtà poi bisogna vedere, perché a volte io mi ricordo di aver risposto a tono, però bisogna vedere, perché quando si coalizzano poi i compagni di classe,
1: no,
2: o comunque sì, è quello il problema, a volte arrivano a coalizzarsi e quindi tu ricevi veramente degli insulti che poi come fai a combattere tu contro 3, 4, 5, 6 persone che si mettono contro di te.
1: No,
2: è bruttissimo.
1: Basta, sì.
2: Ci scrivono: ciao, all'elementare avevo una tuta con le toppe ai gomiti e le ginocchia bene pulita e profumata. La mamma è separata con due figli, non poteva permettersi granché. Una compagna mi disse un giorno: i miei mi hanno detto che io con un certo tipo di persone sfigate non ci devo giocare. Che malignità. Ancora oggi, alla soglia dei 50 anni, mi fa male. Ci credo, perché quelle, vedi, sono cose che un po' ti segnano. Poi bisogna essere strutturati un po' per fregarsene, secondo me, no?
1: Sai cos'ha questo messaggio di brutto? Che i miei mi hanno detto, perché poi i bambini e i ragazzini, vabbè, cioè hanno... Cioè, il fatto che magari, sai, arrivi qualcosa, arrivi dai genitori, è ancora più brutto, perché sembra quasi una cosa che gli viene insegnata in un certo modo.
2: Ma secondo me un tipo di atteggiamento viene insegnato, nel senso che se un ragazzino, un ragazzo, comunque, vabbè, allora dipende sempre, però se ha la tendenza a prendere sempre in giro, a prendere di mira qualcuno, forse un po' da casa arriva questo tipo di atteggiamento.
1: Penso di sì. L'altro giorno, guarda, sarebbe interessante anche sapere, perché lì si è aperta una polemica. Stavo guardando il post di una ragazza che seguo. Sai che i bimbi ogni tanto, quelli piccoli, fanno capricci per come vestirsi, no?
2: Sì.
1: Soprattutto magari, cioè quando sono piccoli, magari si vogliono vestire con, che ne so, un po' a caso. Magari vogliono mettere le scarpe colorate con quella cosa lì.
2: Non abbinati,
1: vestiti in maschera. Mentre invece tu cerchi di vestirli un pochino decorosi.

0: Ah, io poi la legge della strada, che secondo me ti rimette un po' a posto. Se io fossi uscito all'asilo, non lo so, mettiamo all'asilo.
1: Non lo so, sì, fai. Sì, forse i primi anni elementari, asilo.
0: Ok,
1: sì, sì.
0: In pigiama, forse sarebbero stati gli stessi miei compagni poi a dirmi no, forse non sei.
1: Forse.
0: No.
1: Beh, dipende forse che pigiama. Se è un bel pigiama, sì.
0: Se è un bel pigiama, può essere. Poi sai, dipende, perché era un. Questo era un maschio o una femmina?
1: Era un maschio.
0: Perché secondo me una femmina, se esce col pigiama, boh. Può essere che tutto sommato sia più carina,
1: No, perché secondo me è tutto uguale.
0: Un maschio, boh, non lo so. Ma
1: cioè,
0: no,
1: io non so che pigiami hai tu.
0: Tra maschi viene preso in giro, in quel senso. Cioè, capito? Non so.
1: Tu ne fai quindi una questione di genere?
0: No,
1: cioè,
0: non ne faccio una questione
1: di genere. Ma stiamo parlando dei bambini dell'elementare asilo, cioè
0: non
1: nel
0: ne faccio
1: senso.
0: Una questione di genere. Poi bisogna sempre vedere dalla famiglia che cosa arriva. Nel senso, bisogna vedere come sei stato educato. Però sì, no. Comunque, uscire in pigiama, boh, a quel punto lì io lo lascio. Uscire in pigiama e poi vediamo come torna a casa.
1: Questo punto vi chiedo, ma ragazzi, scusatemi, voi con i vostri pigiami potreste uscire?
2: No.
0: Io no. Io ho un pigiama di Snoopy.
2: Non
0: tra
2: posso
0: l'altro.
2: Non posso uscire.
1: Dai, un pigiama
2: io.
1: Di Snoopy?
0: Fatto da mia mamma.
1: Ma come è fatto da tua mamma? Veramente?
0: Sì.
1: E ne hai uno solo?
0: No. No, più di qualcuno. Però
1: hai
0: anche gli altri
1: tuo
0: sono.
1: Pigiama, è il tuo pigiama con cui tu usciresti, ok?
0: Cioè, no.
1: Perché è il tuo pigiama top.
0: No, non è il mio pigiama top. Però ne ho anche altri, sempre fatti da mia mamma, tra l'altro.
1: Sempre di Snoopy. Che
0: no, sempre tipo in pile, molto carini. Però carini per stare a casa e stare a letto, non per uscire, capito?
1: Quindi tu non hai quella roba da macho. Cioè, nel senso, tu quando vai a letto sei coccoloso.
0: Ma
1: carinetto.
0: Sì, ma mi vedi che è fisico? Cioè, sì. Secondo te io potrei mai mettere.
1: Gio, scusami, tu che pigiama hai quando vai a dormire?
2: No,
1: poi andiamo.
2: Io dormo nudo.
0: Eccola lì. Come Ale De
1: Biasi. Non abbiamo dubbi.
0: Ogni tanto fanno gli eventi insieme per la radio e poi dormono insieme. Pensa a te cosa viene fuori.

0: Don't You Worry, The Black Eyed Peas, qui su Radio Company, torniamo tra poco. Radio
1: Company, estate. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: C come Company. C come C Radio.

0: Joy Corey, si chiama Whisper.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. I can hear you.

0: questa è Whisper. Dai, ora esatta.
1: Senti Sisma, ma Gio lo saprà?
2: Sì, glielo ho appena detto.
1: Ah, ok.
3: No, io non ho capito niente però.
2: Aspetta, dopo il time.
0: Sono le 7:06 minuti.
4: Radio Company Time.
0: Ah. Ma che sigla?
2: Aspetta, è più bassa. Aspetta,

0: Buongiorno signore e signori, sono Nino Carollo su Easy Rock. Ciao amici, buongiorno.
1: Ciao Nino.
0: È il giro di boa, salutiamo la nostra sorellina Easy Rock che fa sempre parte del nostro gruppo. Giustamente la radio rock del nostro gruppo, quindi non potevamo non salutarla con questa sigla rock. Comunque era un pochino più veloce la sigla, ecco.
1: Ma cos'è successo? Cosa succede ogni tanto alle nostre sigle?
0: Ogni tanto c'è il... No, è sempre lenta. No, dovrebbe essere più veloce, capito? Cioè, c'è proprio qualcosa
1: Vabbè,
0: che non va.
1: Amici, buongiorno. Questa è la Family. Fino alle 9 insieme, ci perdonerete questa settimana. Due cose stanno succedendo queste settimane. La prima cosa è che non abbiamo il nostro regista, perciò, come potete ben sentire, siamo zoppi. La seconda cosa.
2: Zoppi la sega.
0: No. Allora, innanzitutto hai veramente il linguaggio scurrile.
2: È scurrile. Ho detto zoppi una sega, ho detto.
0: Ma dai, no.
1: Circolare. Ma numero due è la settimana in Ferragosto, perciò siamo un po' più rilassati, però
0: sì, anche con il linguaggio mi sembra comunque, eh?
1: Vabbè, siete voi due, io vi sto veramente, oh ragazzi, ve lo giuro, fuori dalla porta. Mamma mia, quanto brutto era quando i professori dicevano fuori dalla porta.
0: Senti Carlotta, ma puoi per allinearti con noi dire qualcosa di volgare anche tu?
1: Ma neanche, guarda, ma mi dovessero
0: che?
1: Ma tu lascia fare, arriverà qualcosa. Mi devi lasciare aprire sciolte a un certo punto.
0: Abrisciolte o abriglie sciolte? Non ho capito.
1: Abrisciolte. Smettila di abbassarmi il volume, già due anni. Come ti
0: non
1: chiami?
0: Non l'ha fatto. Ragazzi, volevo chiedervi una cosa.
1: Dici, caro.
0: Poi secondo me possiamo anche continuare. Ma voi avete visto? No, non posso parlarne perché è politica. Lasciamo stare.
1: Bravo, vedi? Allora, ottimo. Ah, poi tra l'altro, scusatemi, siamo tutti d'accordo che la settimana di Ferragosto non si parla, anche se se ne parla, ahimè, ma non si dovrebbe parlare di cose serie tipo la politica.
0: Sì, va bene, hai ragione. Allora, se vuoi, ti ho un altro topic.
1: Vai!
0: Perché andiamo in vacanza ad agosto? Ma così è inquietante.
1: Allora, bellissimo, è stato un bel momento. Andiamo, non lo so. Allora, io mi sento di dire che succede questo ad agosto. E la base, secondo me, è corretta.
0: Sì.
1: Andiamo ad agosto tutti in ferie. Sì. Perché tutti i negozi sono chiusi intorno a noi. E quelli che sono aperti dicono: chiudiamo? Okay.
0: Invece il motivo non è questo. Invece ti chiederei di mettere una base quark o una base comunque documentario.
1: Dai,
0: se
1: Giovanni,
0: c'è.
1: Veloce, sul
0: perché
1: pezzo.
0: Andiamo in vacanza ad agosto? Il motivo per cui ancora oggi concentriamo le ferie ad agosto parte da molto lontano. Nell'antica Roma, agosto era un mese pieno di feste legate al riposo e al raccolto. Augusto,
3: primo imperatore romano, scusami, mi permetto.
0: Sì, perché tu devi fare sempre quello che ha fatto archeologia e quello.
1: Adoro che Gio sia così colto, perché ci dà veramente un livello
0: più alto. Augusto aveva istituito le Feriae Augusti, un periodo di celebrazioni.
1: Comunque la A e la E vicine si legge E, quindi è Ferie Augusti.
3: Ma pure tu
1: se non sei latino, cioè scusami, dai, impara il latino, dai, noi arriviamo da lì, cioè dai, dicevi? Sì, no. Enrico? Pronto? Dottore? Pronto?
0: No, allora allora io non ho fatto latino, va bene, come avete fatto voi, che poi vi servì tantissimo nella vita e ho visto.
1: Beh,
0: proprio
1: io traduco,
0: per questo
1: io faccio, se io sempre tutto in latino.
0: Sì,
1: ovviamente.
0: Vabbè, traduci, dai. Un periodo di celebrazioni, allora, quindi ferie Augusti,
3: no.
0: Giusto?
1: Allora, no. La E e la A insieme si legge E.
0: Ferie Augusti. Ferie Augusti. Va bene? Ok. Un periodo di celebrazioni che nel tempo si è trasformato nel Ferragosto che conosciamo oggi. Oggi è giusto? C'è qualcosa di latino che devo sapere.
1: Oggi la I si legge I. Bravissimo.
0: Ma Augusto non aveva certo deciso che gli italiani sarebbero andati al mare 2000 anni dopo. Il motivo per cui ancora oggi concentriamo le ferie ad agosto è legato ad un cambiamento molto più recente. Con l'industrializzazione nel Novecento le ferie iniziano a concentrarsi durante l'estate e molte fabbriche chiudevano proprio ad agosto. Quando le fabbriche chiudevano tutte nello stesso periodo, milioni di persone si ritrovavano con le ferie nello stesso momento. Così agosto è diventato il mese delle grandi partenze. Le famiglie si organizzavano per andare al mare e anno dopo anno quella che era un'esigenza del lavoro diventava una consuetudine. Ancora oggi, circa il 40% dei lavoratori italiani va in ferie ad agosto, quasi il doppio della media europea, che si aggira intorno al 21%. Quindi siamo sempre, noi siamo sempre quelli che arrivano dopo alle cose. Quella che è nata come una conseguenza dell'organizzazione del lavoro è diventata una delle abitudini più riconoscibili dell'estate italiana.
1: Basta. E siamo tutti d'accordo che andare in ferie ad agosto è la cosa peggiore?
0: Sì, sì, certo che sì, anche perché, ragazzi, posso dire, cioè, costa tutto di più. Costa tutto di più.
1: Ma poi io lo odio agosto, non c'è niente.
0: No,
1: di...
0: allora adesso, cioè, c'è il mio compleanno all'agosto, che vuoi?
1: Ma a parte il tuo compleanno, che chiaramente è un momento bellissimo, non lo festeggiamo mai, sei sempre in ferie. Ma a parte a questo, cioè, agosto è quel momento in cui tipo vai a fare una cosa e ti dicono: allora, ovviamente se ne riparla a settembre. Ok, vai da ovviamente se ne riparla a settembre. E okay, tu puoi.
0: Sì. Sì, sì, ma no, è vero, tutte le aziende si fermano, non puoi più fare niente, non ti metti neanche più in gioco a livello lavorativo, perché tanto, vabbè, agosto.
1: Ma non si fa niente, cioè, ma anche il veterinario va in ferie, il tipo delle... Tutti, tu sei lì, tu lavori, e è tutto intorno a te, e io, ragazzi, dove siete? No. Mi sembra di essere Will Smith in Io sì, sono leggenda. Siamo io e Mimma.
0: Mi sono rotto la gamba. Va bene, ne riparliamo a settembre.
1: Ne riparliamo a settembre.

0: cari amici, è arrivato anche il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce a quest'ora. Lo facciamo sempre all'interno della Family. 333-2688-688. Potete votare tra uno o due, cosa molto semplice da fare, quindi non occorre fare chissà che cosa. Vi facciamo ascoltare due brani, scegliete quello che vi piace di più. La numero uno è questa.
1: La canzone numero due invece è questa.
2: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me.
1: 333-2688-688, quindi siete voi a scegliere tra uno o due.
3: La Family Beach Club.

0: giovedì 13 agosto. Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22.30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22.30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle ore 20 con La Notte del Bacio.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianese Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
9: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
8: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Rino Gaetano, il cielo è sempre più blu. Sbaglio, stava per sfumare.
1: No, è sfumata.
0: Ah, è sfumata, ragazzi. Ma, buongiorno.
1: Ma perché come i dischi li facevano così all'epoca, lo sai?
0: Sì, certo. Buongiorno, come state? Dove siete? Che fate? Non so di cosa stavamo parlando in realtà. Non so neanche se abbiamo dei.
1: Stavamo parlando di tutto di più, in realtà stavamo parlando del perché siamo andati andiamo tutti ancora in ferie ad agosto, tra l'altro il 40% rispetto al 20% dell'Europa, il 40% degli italiani va ancora in ferie ad agosto, e stavamo dicendo che non è così bello in realtà, perché tutto costa di più, e tu stavi dicendo che agosto ti fa schifo.
0: Io?
1: Tu.
0: Io non ho detto che
1: hai detto che non c'è niente di bello ad agosto.
0: No, io ho detto che non c'è niente ad agosto. Cioè, nel senso che se tu sei una persona che lavora nella tua città ad agosto, certo, da una parte è bello perché comunque è tutto un po' più lento, un po' più rilassato, ma dall'altra parte, se hai bisogno di qualcosa, molto spesso quel qualcosa è chiuso per ferie. E io penso spesso a Giovanni, che per lavoro il weekend è via in macchina, si fa i chilometri, Giovanni come tanti altri che sono in macchina spesso, e penso al traffico. Gio, tu che sei spesso in giro in macchina, che
2: malissimo.
0: Ti fai i chilometri
2: malissimo, ragazzi, soprattutto il classico punto Bologna, prima di arrivare a Bologna, poi magari appena dopo Bologna, Rimini, Riccione, quella parte lì è sempre molto trafficata, tant'è che quando la domenica torniamo a volte facciamo proprio le strade normali perché
1: per evitare l'autostrada,
2: perché conviene. È deleterio, è brutto,
0: mamma mia. Quindi cioè il tempo si dilata notevolmente.
1: Sì. Scusate, ho una domanda provocatoria. Posso? Bravo.
0: Sì.
1: Sondaggione. Ma siete d'accordo tutti quanti con me che dovrebbe essere il telepass obbligatorio per tutti? Telepass o affini, cioè.
0: No, e ti spiego perché. Perché il telepass.
1: Cosa?
0: Per aspetta, io ce l'ho il telepass. E mi va bene che non sia obbligatorio. Perché questo mi permette di passare velocissimamente il casello.
1: Ma
0: mentre le altre macchine sono incolonnate di fianco a me.
1: Ma se tutti avessero la possibilità di avere il telepass. Per esempio, ti faccio un esempio. L'uscita di Peschiera del Garda, che è quella poi che tutti conosciamo come uscita anche per andare a Gardaland, d'accordo? È un'uscita che purtroppo fino a un certo punto non si allarga. Quindi tu che hai il telepass, finché sei incolonnato, puoi raggiungere la corsia telepass. E quindi, se tanto mi dà tanto, non puoi neanche uscire dal casello.
0: Sì, allora, questo è vero. Il problema si pone quando le persone col telepass, per un motivo o per un altro, si incantano sul.
2: Sì, è vero.
0: E allora, tipo, in ospedale c'è un'uscita dal parcheggio che è con telepass. E io l'ultima volta, tra l'altro, avevo Bianca dietro che piangeva disperata, sono rimasta incolonnata per 20 minuti.
1: No.
0: Perché a volte capita che il telepass si rimbambisce e quindi uno fa avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro. Poi clicca il pulsante, chiama e si dà il telepass.
1: Però.
0: Lei dove è uscita, signora? No, sono entrata a Treviso Sud. Ah, ok, capito quella roba lì, ecco, per questo.
1: Sì, però io dico, se ce l'avessero tutti quanti e le corsie fossero tutte quante adibite a telepass, non sarebbe meglio?
2: Molto probabilmente, appunto, come diceva Carlotta, qualcuno
1: ci sarebbe sempre.
2: Ci sarebbe, e quindi se tutti dovessimo averlo sarebbe un problema.
1: Comunque c'è scritto Mariano Tinello, che è l'omonimo
2: di Mauro
1: Tonello.
0: Mariano Tinello è la personalità da vacanza di Mauro Tonello.
2: Prego.
1: No, niente, ci voleva solamente salutare. Ciao family, basta.
0: Ciao, ciao. Mariano Tinello.

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione!
1: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
2: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
1: anche senza gridare.
2: La radio rende famosi. Occhio!
1: Anzi, orecchio.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Dai, questa sera lei e Noemi su Radio Company nella Family c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, riuscite a vivere l'amore con l'enorme disinvoltura, va tutto più che bene, soprattutto dal punto di vista erotico, quindi insomma siete in attività, ecco, siete proprio in attività. Sfigometro meno 19, rotometro 100%, bravi. Toro, Mercurio vi regala una lucidità invidiabile, pensate velocemente, motivo per cui tutto quello che fate va in realtà nel senso giusto, senza alcun intoppo. Sfigometro meno 18, rotometro 96%. Gemelli, sul lavoro va tutto più che bene, liscio come l'olio, non dovete neanche fare la fatica di fare funzionare le cose perché avete il pilota automatico. Sfigometro meno 17, rotometro 86%. Cancro, la testa viaggia veloce, siete intuitivi e questo vi permette di raggiungere degli ottimi risultati, soprattutto sul lavoro. Sfigometro meno 18, rotometro 88%. Leone, nel complesso ottime energie vitali, ogni tanto sentite magari gli acciacchi dati, che ne so, dall'età per esempio, o magari può essere anche magari dall'aria condizionata, dal caldo che vi sta mettendo a dura prova, fate voi, in ogni caso comunque riuscite a fare tutto molto molto bene e ad alzarvi dal divano senza grandi problemi. Sfigometro meno 6, rotometro 11%. E poi Vergine, avete il favore di Venere ed è lei che dovete ringraziare per le notti di fuoco che state attraversando, siete felici con il vostro partner. Sfigometro meno 18 e rotometro 99%.

0: Bilancia, tocca a voi. Imprevisti sul lavoro che vi fanno rinviare qualcosa di importante. Aspettate un momento migliore per prendere delle decisioni, mi raccomando, perché adesso siamo ad agosto, non si decide niente. Sfigometro meno 6, rotometro 13%. Scorpione, giorni di tensione per la vita di coppia. Cercate di contenere gli eccessi di prepotenza, di gelosia, e andate incontro al vostro partner, altrimenti rischiate di rimanere soli. Sfigometro meno 5, rotometro 7%.
1: Ciao Enrico Sisma, fai schifo.
0: Sagittario, noiosi imprevisti in campo lavorativo che vi daranno non poche rotture di scatole da risolvere. Per fortuna siete risoluti e ottimisti, li affronterete ad occhi chiusi. Sfigometro meno 9, rotometro 11%.
2: Ma complimenti.
0: Capricorno, comunicazione affettiva facilitata da un cielo armonico. Affidatevi completamente al vostro partner, che saprà farvi stare bene. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. Acquario, ottime energie vitali grazie al sole e Marte in aspetto armonico. Oggi soprattutto potete spaccare tutto da quanto vi sentite forti. Sfigometro meno 19 e rotometro 94%. E poi pesci, momenti felici e di grande trasporto erotico con il vostro partner. Venere mette in evidenza il vostro lato più erotico. Se siete single, quindi preparatevi, non lo sarete ancora per molto. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
3: Ma? Carlotta, la devi smettere.
4: Cioè, riferimenti a cose,
3: dai,
4: persone,
3: cioè, veramente.
4: Sono del tutto casuali. Allora, ma tu lo sai chi che dice ciao Enrico Sisma, fai schifo?
3: Chi?
4: Tu lo sai chi è?
3: No. Chi è?
4: È Carlotta con la
0: chi
4: voce modificata.
3: Ah sì?
0: Chi è che lo pensa davvero? Io.
4: Guarda che veramente però no. Buongiorno amici, ancora questa è la Family di Radio Company. È appena andato in onda lo sfigometro. Adesso Gio ci dirà con un ragionamento ben strutturato come mai e chi è il vincitore di oggi, il segno fortunato di oggi. Vai.
3: Non ho molte idee oggi, non ho molte idee, devo essere sincero. Però prima avete
4: però
3: citato...
4: provaci lo stesso.
3: Certo, prima avete citato imperatore romano, Augusto, il primo imperatore. Tra l'altro il 15 di agosto effettivamente era la giornata dedicata proprio ad Augusto. Cioè, la
4: sì,
3: giornata...
4: ma oggi è il 12.
3: Oggi è il 12, infatti, ma lui ha già detto per tre giorni prima, in anticipo va bene lo
0: sì.
3: stesso.
4: Ok, e?
3: Secondo me, Ariete...
0: Pesci.
3: Davvero?
4: No.
0: Buongiorno, ma fai schifo in questo gioco.
3: Ma che cavolo, l'ho detto prima.
0: Fai veramente, guarda, ma sei devastante.
4: Fa schifo nel gioco, ma oggi ha il segno fortunato in mano.
3: Beh, amici dei pesci, ritroviamoci tutti, pesciolini.
0: Pesciolini.
4: Allora, amici, amiche, dopo lo sfigometro, come sempre, il consueto disco alza volume è pronto. Gio, se vuoi.
3: C'è, ce l'abbiamo.
4: Creiamo un po' di suspense, però.
0: Tanto, abbiamo così tanto tempo da perdere.
4: Sì, infatti. Vai!
5: Ora, alza il volume!

Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianise Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action.

0: The Music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: Parlare d'amore, lui è Saif qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno, questa è la Family e sono le 8 e un minuto in questo momento.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Stamane l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci. Salvini contro il conduttore di Report, si prenda una pausa. L'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, così Trump. Secondo le autorità pakistane un accordo USA-Iran sarebbe comunque vicino. Europei di atletica, Nadia Batocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, delusione per Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori.
3: Ho provato a spingere con tutto quello che avevo e cercare di arrivare in fondo nel migliore dei modi, ma durante la corsa è saltato praticamente tutto. E dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui, sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
2: E agli europei di nuoto di Parigi, oro per Quadarella, quarto titolo europeo negli 800 stile, Martinenghi si prende 100 rana, bronzo per Cerasuolo, da Sara Curtis terza, prima medaglia azzurra nei 100 stile libero, Razzetti argento nei 400 misti. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Company!

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Ozuna su Radio Company della Family. Amici, buongiorno. Questa è la Family, fino alle 9 stiamo insieme. Sisma, oggi voglio parlare del tuo argomento preferito.
1: No, non dirmi che sono le relazioni.
0: Sì.
2: Oh, allora sì, fine, sì. Sei cascata anche tu in quel vortice meraviglioso, sì.
0: Mi piace comunque le puntate della settimana di Ferragosto. Sono un purpurri di emozioni. E di informazioni altro, sì. Allora, i rituali che rafforzano una relazione.
1: Prego.
0: Il primo rituale, il rituale di chiedere come è andata la giornata, che non è solo una domanda, ma è anche un modo di dire: guarda che sono qui per ascoltarti, quindi sì, io mi raccomando, ogni volta che il vostro partner torna a casa, buongiorno, ciao, benvenuto, bentornato, come è andata la giornata?
1: Ti interrompo anche su questa cosa qua per dirti che non solo bisogna chiedere come è andata, ma bisogna chiedere come stai, perché è differente. Il come è andata è come è andata la tua performance giornaliera, il come stai implica proprio il chiedere come sta una persona. Vedi?
0: Non puoi batterlo in questo campo.
1: No,
0: non puoi battere,
1: certo che no.
0: Suo. Poi il rituale di dirsi buonanotte, perché con un gesto, una frase, una carezza ci si sceglie ancora alla fine della giornata.
1: Siamo
0: quindi,
1: d'accordo,
0: mi raccomando,
1: ragazzi.
0: Ogni sera quando andate a nanna, buonanotte. Poi il rituale delle vostre piccole complicità. Che ne so, vuoi ballare, questa sarà la nostra canzone, quelle cosine proprio solo vostre, magari un soprannome, una battuta, una canzone, quei piccoli
1: Scusa.
0: Codici che capite solo voi, sì?
1: Dimmi la verità, io lo so, tanto lo so, non c'è un soprannome del tuo fidanzato?
0: Non, no, il suo soprannome, che io gli do un soprannome che è il diminutivo del suo nome.
1: Ah, ok.
0: No, il diminutivo del suo nome, io invece non ho alcun soprannome.
1: Ma non è vero.
0: Io sono esattamente Carlotta.
1: Ma non è vero, qua ti chiamano Carlo.
0: No, io stiamo parlando di relazioni.
1: Ah, ok. Tu sei Carlotta. Quindi non c'è nessun nomignolo?
0: No, zero.
3: Ma neanche Cucciolona?
0: No.
1: Cucciolotta?
0: Solo tu mi chiami così, Gio.
1: Cucciolina.
0: Dai, andiamo avanti. Poi il rituale di dire tranquilla o tranquillo, ci penso io. Preparare un caffè senza che venga chiesto, fare una commissione per alleggerire l'altra persona. Madonna, che spavento, pensavo fosse qualcuno che mi sta chiamando.
1: Piccoli
0: gesti che rendono meno pesanti le giornate. Tranquilla, ci penso io, è una frase bella da dire.
1: Sì,
0: fatelo
1: vero.
0: Ogni tanto. Il rituale dei momenti di calma, una coperta, un film, una cena, condividere anche il silenzio, dei momenti senza pressione in cui non c'è nulla da dimostrare in una relazione, fanno bene. Poi c'è il rituale di fare insieme dei progetti, quindi quest'estate magari, che ne so, potremmo partire, dai, partiamo l'anno prossimo, faremo questo, andiamo a comprare questa cosa qua che ci servirà, insomma un viaggio, o parlare di ciò che verrà, immaginare il futuro insieme rafforza il vostro legame. E poi il rituale del contatto spontaneo, quindi una mano sulla schiena,
1: sempre con il partner,
0: sempre con ovviamente il partner, ma io parlavo in realtà di una mano sulla schiena,
3: cioè se è spontaneo,
0: un bacio dato così di passaggio,
1: sì.
0: Gesti semplici che fanno sentire al sicuro. E poi i rituali condivisi, insomma, sempre con il vostro partner.
1: Scusa, ecco. Allora, due cose volevo dire. La prima è che Joe non ha il vizio di toccare, ma ha il vizio di mostrare. Che queste sono,
0: è vero, Gio, sì. Non è uno che tocca, Gio è uno che innanzitutto mostra
1: a tutti, poi tra l'altro senza distinzione, no, di genere,
3: di... Però ad esempio io cerco molto il contatto fisico,
1: a me,
3: sì,
1: a me
3: vero, piace,
1: è vero,
3: a me piace,
1: è vero, l'abbraccio, cioè,
3: io
1: no,
3: lo cerco molto,
1: piace anche a me. Ho una domanda però, perché fra tutte quelle che hai detto c'è una bella cosa, che è quella ogni tanto di rimanere in silenzio. E voi col vostro partner riuscite tranquillamente a rimanere in silenzio anche per del tempo senza che ci sia una sorta di imbarazzo? No,
3: sì.
1: Lo so che adesso sto chiedendo.
3: Sì,
1: senza problemi,
0: sì,
1: cioè
0: sì.
1: Anche proprio. Mamma mia, lo state dicendo come.
0: Sì!
1: Mi è mai
0: no.
1: capitato un partner dove il silenzio fosse, ma non dico imbarazzante, fosse, forse lo volevate riempire un pochino tirando fuori magari quel argomento?
0: Allora, secondo me all'inizio della relazione magari spazi di più quella di per riempire lo spazio, perché il silenzio, perché magari leggi il silenzio come un po' di

0: niente da dirmi, sai, quella roba lì, soprattutto se, cioè, io penso che noi donne in questo ci facciamo molte paranoie, no? Tipo, magari non ha niente da dirmi, sì. Chissà cosa sta pensando. E lui invece sta pensando a come chiamo la mia squadra del fantacalcio,
1: sì, esatto,
0: settimana prossima. È vero, perché è così.
2: Quella famosa, c'è quella famosa storia che poi ritrovi in varie salse, in realtà, dove lei va a letto insieme a lui, lui taciturno, lei continua a pensare, ecco, lo so, un'altra mi sta tradendo, sta succedendo sicuramente qualcosa, poi alla fine fanno l'amore, lui si rimette di nuovo a pensare taciturno, eccetera eccetera, e alla fine lui, se guardi cosa stava pensando semplicemente alla sua moto e alle cose, oppure alla squadra del fantacalcio,
0: sì, oppure a dove ha messo la chiave a brugola, per dirti, quelle robe là. Tra l'altro, secondo me succede anche molto spesso che a me fa sempre molto ridere questa cosa. Le donne, adesso non voglio generalizzare perché magari non è sempre così, però noi abbiamo questa tecnica di stare in silenzio aspettando che il partner ci legga nel pensiero, no? Ok. Della serie, ora io non parlerò per 2 ore, così lui capirà che io sono arrabbiata, sto in silenzio per 2 ore e nel frattempo lui, senti
1: che bello,
0: come si sta bene nel mio silenzio.
2: È vero, questa è la differenza fra uomini e donne in realtà. Poi
1: mentre
2: non...
1: io ho una domanda nel caso opposto, cioè, nel senso, è bello stare in silenzio ogni tanto, ma parlare nei momenti in cui non si dovrebbe parlare invece?
2: Cioè tipo mentre stavo guardando un film, stavo giocando con la PlayStation.
0: No, io sempre, oppure, stavo guardando.
2: Oppure un altro esempio.
1: Ma ad esempio, che ne so, mentre lo fai, a un certo punto, sai, stavo pensando.
2: No, vabbè, ma ti è mai capitato? Scusa.
1: Io lo faccio.
2: Io lo aspetto.
1: Io ogni tanto dico che parlo, dico sì, no, perché alla fine, sai una cosa, quella casa lì che abbiamo visto non era male, se ci
0: mentre
1: pensi.
0: Sei lì che ci dai dentro?
1: Sì, perché
2: ma
1: mi pensi.
2: Ma veramente?
1: La tua macchina, la tua mente è macina.
0: Macina.
2: Scusa, aspetto. Carlotta, tu sei una di quelle che parla in momenti inopportuni?
0: Io, per esempio, mentre guardiamo i film.
2: No,
0: moltissimo.
2: Allora, veramente, però.
0: Ma allora, adesso noi stiamo guardando House of the Dragon, no? La prequel di Trono di Spade.
2: Sì.
0: E io e il mio, ti giuro, noi lo guardiamo esattamente così. Aspetta, ma quella chi è? Ma aspetta, chi è
2: ma
0: quello?
2: Ma noi o
0: ma
2: tu?
0: Quello che... Io.
2: Ah, e perché se sei tu dici noi?
0: Perché lui ascolta, cioè perché la situazione a casa nostra è questa, però lui è in silenzio e io sono ma quella e poi la peggiore domanda è: ma perché quello ha i capelli biondi? Ah, sì, perché è un Targaryen, è vero, sì. Ok.

Miley Cyrus, queste Secrets. Giustamente qualcuno dice, certo, tra le varie cose di cui stavamo parlando, no, cose da fare con nella coppia, piccole abitudini, oltre a chiedere come è andata la giornata e come stai, è importante ascoltare la risposta. Ci prendiamo una pausa, torniamo tra pochissimo. La Family

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Achille Lauro, la città degli angeli, qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno alla family fino alle 9. Abbiamo perso per un secondo Carlotta, ma ci siamo io e te, Gio, non è un problema.
1: Mai stato un problema, amico mio, mai stato un problema.
0: Lo sapevi che non è in realtà una infrazione? Tu pensi che guidare con l'infradito sia fuori legge?
1: Allora, a me hanno detto e hanno sempre insegnato sì.
0: Sì.
1: Semplicemente perché c'è il rischio che magari la ciabatta si possa incastrare con il pedale.
0: Allora, in realtà sì, però, allora, guidare con l'infradito non è vietato. Molti pensano che guidare con l'infradito sia vietato per legge, basta indossarle per rischiare la multa. Che non è vero, perché nel codice della strada non esiste nessuna norma che la proibisca. Lo era fino al 1993. Poi quel divieto è stato praticamente abolito. In pratica il codice non parla di scarpe, parla di controllo del veicolo. La vera domanda non è che scarpe indossi, ma se riesci comunque a guidare in sicurezza.
2: Posso dire una cosa?
0: Ecco.
2: Secondo me nessuno dovrebbe, ma non solo guidare con l'infradito, uscire con l'infradito. Secondo me è questo che dovrebbe dire la legge.
0: Ma perché?
2: Perché sono scarpe da spiaggia.
0: Nel frattempo.
2: Buongiorno! Sono delle scarpe da spiaggia.
0: Ma
2: sono
0: non scarpe vabbè, da spiaggia. Ho capito, ma sei mai andata a. Vabbè, te non lo chiedo neanche. Ma no. Tu hai le Birkenstock, ma che vuoi? Che sono brutte anche quelle. Comunque, Joe, tu sei mai andato al supermercato a fare la spesa in infradito?
1: No, io odio le ciabatte.
0: Ah, tu odi le ciabatte.
2: Proprio tu me. Che cosa usi? Cosa usi? Le zeppe?
1: No, a me piace allenare la pianta del piede, quindi io proprio
0: a piedi nudi.
1: Tipo in Australia è una cosa che si fa spesso, si cammina proprio a piedi nudi anche in mezzo ai supermercati.
2: Volevo chiedervi solo una cosa. Il fungo.
0: Esatto, infatti volevo chiedervi questo. Avete mai guidato a piedi scalzi?
1: No.
2: No.
0: Io sì.
2: No.
1: Ottimo.
0: Io sì,
2: si
0: ragazzi.
2: Può fare? È una cosa che si può fare? No.
0: Sì, sì, a piedi scalzi forse... sì. Perché comunque il controllo come tanto quanto con la scarpa del
2: l'unica vabbè, paura... ma lo fai nella situazione in cui non puoi guidare con la scarpa
0: sì.
2: O magari.
0: L'unico mio problema è che ho sempre pensato: porca miseria, sto toccando i pedali con la quale insomma hanno avuto contatto con le scarpe per un bel po' di tempo. E quindi
2: vabbè,
0: ci sto mettendo
2: non è
0: il piede
2: quello,
0: nudo.
2: Perché. Vabbè, ma chi se ne frega? Perché tanto comunque se cammini per terra è la stessa cosa.
0: Ma io non cammino per terra, è Gio che cammina per terra.
1: Ma io
0: scusa.
1: Lo faccio per allenare la pianta dei piedi.
0: Ma qua.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza

0: Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti?
2: No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
1: Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
1: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: Un Partenope qui su Radio Company. Ciao Bianca, no, se facciamo sentire Bianca, ciao! Eh beh, era un'esultazione, scusa.
1: È qui con me, che devo fare? Lei vuole fare la

0: Fatty.
1: Sì.
0: Le 9 e 2 minuti, vi lasciamo con Igor Pezzi, ne torniamo domani. Ciao!
2: Radio Company Time.
1: Ciao amici.
3: Company Breaking News.
4: Trump, l'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare Hormuz. Parlando con i giornalisti, il presidente USA ha anche detto: mi piacerebbe candidarmi, ma la legge sul terzo mandato è ferrea. Almeno 240 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nelle scorse ore a Cali diverse persone estratte vive dalle macerie. Stamane interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Salvini attacca il conduttore di Report, è una vicenda oscura, si prenda una pausa. Grande Italia agli europei di atletica e nuoto. A Parigi oro per Quadarella negli 800 stile, per Martinenghi nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti. A Parigi oro e bronzo nei 5.000 femminili per Batocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
10: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: immaginatevi di vedere un tramonto con i violini di Jador, di Rico Haines e Fabio De Magistris, e magari lo stesso tramonto di Avellanosa de Muño, questo paesello, questo villaggio in Spagna che oggi vivrà l'eclissi totale, perché il sole va dietro, si nasconde completamente la luna, dietro la luna, formando quel famoso cerchio che diventa nero. Non so se avete mai visto queste foto, visibile non a occhio nudo, mi raccomando, ma cosa succede? Succede che si oscura, quindi si oscura completamente. Questo fenomeno sarà possibile al 100% soltanto in Spagna, ma non in Italia parzialmente, sia in Germania, un'ottima eclissi si può vedere anche in Inghilterra, ma in Spagna è totale. E in questa, diciamo, in questo paesello molto molto piccolo, nelle campagne di Castiglia, appunto in Spagna, si vedrà il 100%. La cosa strana e buffa, ma secondo me romantica, è che loro avranno la possibilità di vedere due tramonti, cioè il primo grazie all'eclissi, perché si oscura completamente tutto. Passa l'eclissi, qualche istante dopo ritorna al sole per quel che rimane, ma è già sul filo dell'orizzonte, quindi parte il tramonto quello vero. E poi quindi questo sarebbe insomma il secondo tramonto. Meraviglie che ci regala la natura. Messaggi invece che stanno arrivando al 333-2688-688 stamattina, perché io vi sto chiedendo qual è il miglior tramonto che avete visto in vita vostra. Ovviamente mandatemi le foto, come già qualcuno lo sta facendo. Questo è il tramonto visto appunto in Spagna, in Sardegna, a Turretta. Ciao da Mauri. Poi un altro, c'avevamo anche un audio, giusto?
1: Salve popolo di Radio Company.
0: Oh, buongiorno.
1: Un bellissimo tramonto l'ho visto un anno a Pantelleria.
0: A Pantelleria.
1: Una cosa meravigliosa.
0: Lo so. Ieri sera, ragazzi, io ne ho visto uno a Grado, nella laguna di Grado, qualcosa di meraviglioso. Quei tramonti là in laguna, non soltanto a Grado, ma anche, che ne so, anche nella laguna di Venezia. I più belli sono quelli autunnali, che sono, i colori sono ancora più intensi. È qualcosa di incredibile. Allora, questa mattinata va via così. Qual è il tramonto più bello che avete visto? Mandatemi la foto se l'avete in archivio. E qual è il tramonto che consigliereste di andare a vedere alla 3332 688 688?

0: Ma la testa gira. Allora, è arrivato un messaggio che tu mi devi spiegare. Perché io vi sto chiedendo i tramonti più belli, quelli che avete visto, quelli che consigliereste. E da dove, no? Sono arrivati i messaggi, Grecia, Francia, Grado di nuovo, Laguna, cioè. E uno mi scrive foto, un po' di frange, un po' di così di rami, no? Un po' di frange, così un po' di rami, mare, mare, e in fondo il pallone rosso del sole. E mi scrive da casa. Dove abiti? Dove abiti? Perché io con un paesaggio così vengo a trasmettere anche ogni giorno, ma da casa tua su Radio Company. A tra poco!
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Trump: l'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare Hormuz. Parlando con i giornalisti, il presidente USA ha anche detto: mi piacerebbe candidarmi, ma la legge sul terzo mandato è ferrea. Almeno 240 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nelle scorse ore a Cali diverse persone estratte vive dalle macerie. Stamane interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Salvini attacca il conduttore di Report, è una vicenda oscura, si prenda una pausa. Grande Italia agli europei di atletica e nuoto. A Parigi oro per Quadarella negli 800 stile, per Martinenghi nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti. A Parigi oro e bronzo nei 5.000 femminili per Batocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company.
4: Spot. Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service, officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Cat Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Vasco Rossi, vieni qui su Radio Company, buon mercoledì mattina. È mercoledì oggi, DJM? Ho perso le connessioni, non sì, mi ricordo
1: mercoledì.
0: Più. Sì, è mercoledì 12 di agosto, il giorno dell'eclissi che produce i tramonti più belli. I tramonti più belli, quelli che avete vissuto, visti anche in passato, io ve li ho chiesti. E c'è Marzia che mi manda una bellissima foto sulla laguna di Grado con un tramonto tutto rosso, che bello. Allora, poi un altro messaggio, c'è anche un audio del nostro amico che c'ha la casa sul tramonto più bello del mondo? Ah, non c'è, perfetto. Ok. Dall'elicottero mentre rientravamo in base da un incendio in Sardegna. Anche questo è suggestivo, molto bello. Grazie Matteo. Qualche anno fa dall'isola degli Armeni, Venezia, siamo sempre quindi sul mare, sulla laguna, vedo che i tramonti più belli me li state mandando dal mare. Avete mai visto i tramonti montagna? Avete mai visto i tramonti montagna? Specialmente quelli invernali, un qualcosa di incredibile. Grecia. Costa rocciose, un po' classico. Sto anche un pochettino commentando le foto che mi avete mandato. Poi Cavallino, Jesolo, anche qua mare. Beh, qua ci sono delle sfumature viola, blu, addirittura verdi. Ma che bello, che meraviglia. Chiaramente io vi sto citando anche le location: Grecia, Cavallino, Tre Porti, Sardegna, Laguna di Grado, Laguna di Venezia. Sono tutti consigli dove voi potete portare i vostri partner, o se volete un momento vostro, tutto vostro, per andare a vedere il tramonto, per godervelo. Concludiamo l'aspetto dei tramonti, o meglio l'argomento dei tramonti e anche dell'eclissi. Stasera, se siete fortunati, parzialmente dalle ore 19:30 più o meno, ben protetti, mi raccomando. Io consiglio sempre la mascherona del saldatore, così avete una protezione totale. Ti immagini lì al tramonto tutti con la maschera da saldatore che guardano il sole? Ti immagini? Comunque stasera dalle ore 19:30 in Italia, zona Triveneto, quindi se c'è bel tempo, tutto quanto, potete vedere parzialmente l'eclissi che avverrà. Fortunati i nostri amici spagnoli, perché se la vedranno al 100%. Vabbè, arriva il momento di Michiko, DJ Goya.

0: Danceria Magiona su Company, le 9:49, insomma 10 minuti alle 10, dai, manca poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento, in Piazza Santa Maria, dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C-Come Company. C-Come C-Radio.
1: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.

0: Bani a chiudere la prima ora del matinè, ma la prima ora si chiude con i vostri messaggi, quelli dei tramonti, quello del lago di Garda, grazie per la bellissima immagine. Poi un altro messaggio da parte di chi non si firma, ma comunque mi scrive Croazia, bellissimo anche il tramonto della Croazia, e concludiamo con il tramonto secondo Gianni, il più bello, quello di casa sua, dopo aver visto tanti in giro per il mondo, cioè quello da Piazza Unità di Trieste, perché abbiamo parlato di tramonti nella prima ora, tutto qua. E che ora abbiamo fatto, quindi 2:50.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

con Human su Company. Ancora una buongiorno, buongiorno, mi piacciono questi messaggi che arrivano. Allora, Franco da Siderno, buongiorno, uno scatto dal mio mare, un abbraccio, grazie. È bello che poi ascoltate Company anche in spiaggia, è la cosa che ci fa ovviamente molto molto molto piacere. C'è chi va a Gardaland invece, tanti auguri a Martina, perché insomma stanno facendo, si vede dalla faccia? Sì, abbastanza Martina, eh. Un tempo, non so se è bello o brutto da dire, dice DJM, hai la faccia all'incontrario, cioè quando praticamente sei in festa totale. Stiamo andando a Gardaland, quindi salutiamo anche tutti, Cristian, Mattia, c'è una bella foto, un selfie in auto. E poi, no, mi metti una base romantica, ce l'hai, c'è qualcosa di romantico, qualcosa di bello, non so, potrebbe fare, perché c'è un messaggio d'amore. Dice DJM, ce la fai? Ah, ok, ok, va bene. Perché quando arrivano questi messaggi io mi fermo un attimo, perché sono cose belle, sono cose che contano, sono le cose che così riaccendono la speranza, la fiamma, ti coinvolgono, ti fanno stare bene soprattutto, perché c'è ancora umanità e soprattutto c'è amore. Annina mi scrive: buongiorno, vorrei mandare un saluto al mio fidanzato Roberto e augurargli una buona giornata. Ti amo tanto. Ma che bello. Ma che bello, arriva Clean Bandit.

0: Clean Bandit, Rital B su Radio Company. Avete presente un veliero di una volta? Una barca di una volta? Un veliero del 1600 che affonda più o meno lì sullo stretto di Gibilterra, dove la zona fu sempre un po' contesa dalla colonia ovviamente inglese, invece la Spagna rivendica che è sua, ma questo veliero cade, va a picco, cola a picco, e all'interno ci sono 10 tonnellate di oro. Tutto vero, c'è una storia dietro che si riaccende dopo anni e anni e anni, e c'è la Gran Bretagna che addirittura rinuncia al relitto, al recupero del relitto della Sussex, così si chiama questo veliero del 1600, per non andare in collisione con la Spagna. Problemi sempre di politica, di queste cose. Però al di là della politica non ce ne frega nulla della politica, affascina questo aspetto che là in fondo al mare ci possano essere 10 tonnellate d'oro. Ne parleremo tra poco qui su Company.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
5: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio Company. Vi racconto una storia, visto che di storie ne racconteremo anche dopo. Radio Company è pronta a raccontarvi una storia il 15 di agosto a Prato della Valle, ne parleremo dopo. Ora vi racconto la storia del relitto del Sussex, affondata nel 1694 al largo di Gibilterra. Sapete che c'era la colonia inglese, c'era l'Inghilterra che rivendicava che quell'area, quella zona era sua, poi arrivò la Spagna e dice no, questa è la zona mia, adesso quello che sta là in fondo al mare è mio, non è più tuo. E si erano un po' riaccese queste polemiche sul fatto che si voleva recuperare questo relitto. Ma perché si voleva recuperare un delitto che sta in fondo al mare? Ma sai che due palle andare a recuperarlo? I costi, poi i pericoli, insomma. Sapete perché? Perché all'interno del Sussex si sostiene, si narra, ecco così, entriamo un po' nel mood, si narra, ci siano 10 tonnellate di monete d'oro. E hai capito? Allora raffa gola a tutti. Però poi, insomma, si è riaccesa questa polemica all'inizio degli anni 2000 ed ora arriva la dichiarazione da parte della Gran Bretagna, che ha abbandonato il progetto di recuperare questo tesoro, stimato in 5,5 miliardi di sterline, 6 miliardi di euro più o meno, perché non vuole riaccendere le tensioni con la Spagna. Quindi la Gran Bretagna, già distrutta dalla Brexit, dice non rinuncio, piuttosto di andare a litigare con la Spagna, rinuncio a queste tonnellate d'oro che stanno lì in fondo al mare. Questi soldi, pensate, erano destinati alla campagna di guerra del tempo, quindi per finanziare questa campagna di guerra del tempo, e quindi poi le cose sono andate purtroppo male, è andato tutto, diciamo, in fondo al mare. Lo sostiene Telegraph, tutto questo, non è che me lo sto inventando io, e questo è quanto è successo. Vabbè, insomma, relitti o comunque tesori in fondo al mare, chissà quante cose nascondono i nostri fondali marini, mamma mia. Chissà quanti mostri ancora non abbiamo scoperto. Però noi siamo convinti di aver scoperto tutto, ma siamo sicuri veramente di aver scoperto tutto? Chissà che cosa c'è in fondo al mare. DJ M, te lo sei mai chiesto tu cosa ci sta in fondo al mare? Se sì. Diventi ogni tanto, ritorni un po' bambino e un po' ti fai queste domande?
1: No.
0: Te ne frega niente neanche di quello, vero?
1: Bravo.
0: Mamma mia. Lui fa il duro, io lo conosco, ma è tenero il DJ M, Cioè è duro fuori ma tenero dentro, capito? Quello è quel cioccolatino che, come si chiama? L'Lindor, giusto? È Lindor, che è duro fuori ma dentro è tenue, molto buono. Ecco, tu sei un Lindor, caro DJM. Andiamo con Nation.
2: The summer is magic.

0: Sad Girls, Bebe Rexha su Company. A proposito di cose che stanno riemergendo dalle acque, prima abbiamo parlato del rito del Sussex che ha 10 milioni, 10 tonnellate di oro, scusate, sì, milioni, miliardi, insomma, o di cosa si può trovare in fondo al mare, sul fondo di qualche fiume. A causa della siccità record di questi giorni, il Danubio sta regalando, sta facendo riemergere veramente tratti di storia. Poi cerchiamo di vederla dal punto di vista positivo, almeno quello, perché è riemerso, o comunque quello che rimane, un ponte millenario, il ponte di Costantino, che fu un'imponente opera romana del 328 d.C. che collegava la Bulgaria alla Romania, pensate un po'. Poi una moto della Seconda Guerra Mondiale sta riemergendo, e anche dei relitti delle navi da guerra, si dice ancora cariche di esplosivo di Hitler in Serbia, sempre, siamo sempre sul Danubio, stanno circa riemergendo. Mamma mia. Allora, poi c'è anche un messaggio di qualcuno che ci dice qualcosa, vai.
1: Ciao, noi siamo sempre Carla e Enrico, quelli col camper che ogni tanto ci sentiamo, e in questo momento stiamo andando verso Den Helder, che è nei Paesi Bassi, siamo in Olanda.
0: Nei Paesi Bassi,
1: un bacio.
0: Vita da camper. Grazie, grazie mille, vita da camper. Quindi prima abbiamo letto alcuni messaggi vostri che ci stavate dicendo cosa stavate, dove stavate andando, chi andava a Gardaland, chi andava al mare, chi qui, chi là, e chi sta andando nei Paesi Bassi. Beh, allora buone vacanze con noi di Company, mi raccomando, sempre con Company, anche dentro il camper. Tra poco
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
8: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Jam su Company, il momento anche della musica nuova. Arriva Olivia Dean con Baby Steps.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Olivia Jean, Baby Steps su Radio Company. Allora, chi ci scrive, benissimo che voi scriviate al 3332688688 di fare gli auguri, però noi abbiamo una rubrica dedicata che si chiama Companiversario. Allora, cara Michela, anzi no, chi fa gli anni, Vale, devi andare sul sito di radiocompany.com e compilare il form dedicato al companiversario. Poi Pischelli o magari durante il weekend faranno gli auguri ai tuoi amici, faranno le sorprese, peraltro potete prenotarvi anche in futuro, le prossime settimane, i prossimi giorni. DJM, io voglio parlare di cosa accadrà il 15 di agosto, che tu sei protagonista, lo posso fare, vero? Visto che è, è l'evento di Ferragosto al Prato della Valle, è imminente, voi non lo sapete, ma dietro le quinte c'è il DJM che sta facendo un lavoro incredibile, mastodontico, gigante, perché c'è tutta una serie di frasi da preparare per raccontare questo viaggio, questa storia attraverso gli anni. E se non ho capito male, si parte da quando Radio Company ha iniziato a mettere i dischi, al tempo, perché eravamo alla fine degli anni 80, proprio a Prato della Valle, dico bene? Quindi questo si chiama Viaggio, si parlerà degli anni 80 con degli ospiti, degli anni 90 con degli ospiti e degli anni 2000 con degli ospiti. Mi confermi che c'è Tracy Spencer, ok, confermo. per gli anni 80, benissimo. Mi confermi che c'è Cappella per gli anni 90,
1: sì.
0: E poi c'è Valeria Rossi per gli anni 2000. Tutto, sì, condotto, animato, presentato da Mauro Tonello, insieme con Harry Morri e il DJ Nick. Ma avranno due console, una console unica? Tu non sai nulla? Perché voglio sapere ste cose. Sono due console. C'è anche Joe? Ah, c'è anche Joe con loro, giustamente, perché c'è il passato e il futuro, il passato e il presente, come abbiamo i nostri cinque, bellissima sta cosa. Battute a parte, sarà una festa unica, si chiama Il Viaggio a Prato della Valle, storica ovviamente piazza per Radio Company, sia per i Capodanni ma per Ferragosto in questo caso, e dalle ore 11:30 ci sarà lo spettacolo pirotecnico, che è uno dei più belli non solo in Italia ma è stato dichiarato in Europa. Prato della Valle, lo spettacolo pirotecnico, mi raccomando, con Radio Company vi aspettiamo in tantissimi, andiamo con Amy Winehouse.

0: il caso di dirlo, momento d'oro. Momento d'oro, questi due ragazzi, Gabri Ponte e Jovanotti, Jovanotti in tour, estero addirittura. Gabri Ponte che si fa i migliori DJ set al mondo, Tomorrowland compreso, San Siro il prossimo anno e quant'altro. DNA appunto è stata presentata a San Siro nell'ultimo DJ set di Gabri Ponte con Jovanotti. Ci fermiamo un attimo, l'ora del caffè, poi ritorneremo con un grande successo dal passato, uno del presente e dopo ci salutiamo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22.30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento, in Piazza Santa Maria, dalle 22.30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

con lo stesso format il viaggio, anche qui c'è un viaggio tra gli anni 80, 90 e 2000, e avremo come ospite Gazebo, per gli anni 80 chiaramente, Double D e Pups and Scar, tutto condotto ovviamente sempre da Mauro Tonello, e ci sarà Henry Mori e il DJ Nick alla console, questa doppia, diciamo, questa doppia data di Ferragosto di Radio Company, prima al Prato della Valle il 15 e il 16 in quel di Asiago, per festeggiare l'estate 2026. È il momento di Where is my husband, Ray?

0: What is my house band? Siamo arrivati alla fine, grazie DJM. Per quanto riguarda mattine, ritorniamo domani mattina sempre puntuali alle ore 9. Però prima di Snack, prima di Leo e Giulio Pego, ci sono le news con Vittorio Ferro. A domani, ciao! Sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Un tragico incidente ha scosso l'isola di Formentera, dove un cittadino italiano ha perso la vita in mare. L'allarme è lanciato da un bagnante che ha notato la vittima in difficoltà nelle acque della spiaggia di Levant. Nonostante un primo tentativo di soccorso da parte del testimone e poi l'intervento successivo di un bagnino che ha portato l'uomo a riva, ogni sforzo per salvargli la vita si è rivelato vano. Mi piacerebbe ricandidarmi, ma la legge è molto chiara su questo. Così il presidente americano Trump risponde sulla possibilità di correre per un terzo mandato alla Casa Bianca. Me lo chiedono tutti, dice, ma la Costituzione lo vieta. Riguardo al cambio dell'aereo di ritorno dal vertice NATO di Ankara a luglio, Trump ha detto dipende dal Secret Service, mi limito a seguire ciò che loro intendono fare. Ricevo molte minacce di cui non siete a conoscenza, aggiunto ai cronisti. Oggi a Rebibbia all'interno

0: Interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola. Il leader della Lega Matteo Salvini ha chiesto la sospensione del giornalista Rai Ranucci, commentando: servono chiarimenti. La replica del conduttore: non si è fatta attendere, questo è un attacco alla TV pubblica e alla libertà di informazione, ha detto. La vicenda lega l'indagine su Lavitola, accusato di vari reati, a presunti contatti con esponenti politici e giornalisti. La richiesta di Salvini solleva interrogativi sul ruolo dei media e sulla loro indipendenza in contesti giudiziari delicati. Le operazioni di soccorso in Colombia proseguono senza sosta tra le macerie, mentre il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. Migliaia di persone mobilitate per portare aiuti nelle zone colpite. Acqua, cibo e beni di prima necessità vengono distribuiti incessantemente. Lunghe file si sono formate davanti ai centri per la donazione del sangue. La Spagna accusa l'Italia di usare logiche elettorali nella gestione dell'emergenza migranti. La replica non si fa attendere, stavolta arriva dalla Svezia, che critica apertamente il premier spagnolo Sanchez. La sua politica di regolarizzazione in massa dei migranti viene definita una pessima idea. Le tensioni tra i paesi europei sull'accoglienza e la gestione dei flussi migratori continuano. Lo sport: giornata super per gli azzurri. Agli europei di atletica e nuoto arrivano 3 medaglie d'oro. Comincia Nicolò Martinenghi con la vittoria nei 100 rana, poi tocca a Simona Quadarella negli 800 stile libero. Nadia Batocletti trionfa nei 5.000 metri nell'atletica. Marcel Jacobs si ritira in finale. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere aggiornati, stream.it, scaricate l'app.
1: Radio Company News.
2: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: buongiorno a tutti, Giulio Pego, Leo DJM, questo è Company Snack, sono le 11.07 di una giornata qualsiasi.
1: E io sono già l'anca sbilenca.
0: Bello!
1: Perché questa sigla mi fa sempre fare lo schiappettamento. Solo che adesso si è bloccato tutto di un lato.
0: Ma sbilenca verso destra.
1: Sbilenca verso destra. Verso nord-est. Sì, nord-ovest. Fianco a nord-ovest.
0: Dipende come ti giri, però. Comunque la bussola funziona così.
1: C'è chi fa le canzoni a luci e tramonti a nord-est. E poi c'è Giulio Ripego, chiappa tutta a nord-ovest.
0: Qualcuno che era convinto, ma a nord-est non tramonta
1: infatti
0: il sole.
1: Non
0: ovvio, era
1: senso.
0: La regione in cui si vedeva il tramonto. Povera Elisa.
1: Cioè, mi stai dicendo che luci e tramonto a nord-est,
0: sì?
1: Non si è sbagliata sull'orientamento del sole.
0: No.
1: Intendeva luci e tramonto
0: nella
1: a
0: regione, sì, quella zona.
1: A Gorizia.
0: Credo che qualche autore gliel'avrebbe detto, povera Elisa.
1: Poteva essere più chiara e chiamarla luci e tramonti a Gorizia.
0: È vero, quello è vero.

0: Medusa insieme a Dermot Kennedy, che bel nome, con Paradise.
1: Ciao, che bel bambino, come si chiama? Dermot Kennedy.
0: Sembra una pubblicità di qualche centro medico dermatologico.
1: Hai o le verruche? Le hai da Dermot Kennedy.
0: Oppure sembra veramente una patologia del tipo della dottoressa Pimple Popper, ma guarda, è solo un Dermot.
1: Devo farmi togliere il Dermot Kennedy che ho sulla schiena perché è diventato veramente grande.
0: Mamma mia, però voglio dire, un nome d'arte perfetto, credo.
1: Vabbè, non credo sia il suo nome d'arte. Se puoi sceglierti un nome, te ne scegli uno più bello, non scegli di chiamarti Dermot.
0: Ma magari mi ha detto così, mi ricordano sicuramente.
1: Faccio una ricerca al volo. Dermot Kennedy.
0: Allora, visto insomma poi la storia che è legata alla famiglia Kennedy, non è più importante.
1: No, è il suo nome.
0: È il suo nome.
1: No, però vedi, si chiama Dermot Joseph Kennedy.
0: Chiamati Joseph. No, perché sai che i Kennedy ormai hanno tutti usato tutti i nomi e quindi
1: allora,
0: un po' così.
1: Dermot. Va bene. Poverino, abbiamo cominciato discriminando Dermot Kennedy. Chissà come continueremo. Restate qui amici, torniamo tra pochissimo.
2: Su Radio Company. Snack. Come on! L'estate da mordere. Radio Company Live.

0: viaggio ad Asiago.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G con Te Olvido, La La.
1: La La è il sottotitolo, disco, non è che è un
0: disco del quale cercavamo qualche informazione perché è un ultimissimo singolo, è uscito il 30 luglio, quindi fresco, certo. Abbiamo detto dai, diciamo qualcosa. Non so come mai il mio computer abbia deciso di funzionare in spagnolo.
1: Così.
0: Mi ha scritto Te Olvido, La La es un sencillo lanzado el 30 de julio de 2026 por el productor Benny Blanco en colaboración con las artistas Selena Gómez y Becky G. Es un tema pop en español que destaca por unir las voces de ambas cantantes. Puedes escuchar la pista directamente en Spotify. Perché sai che gli spagnoli
1: sì,
0: leggono tutto un po' così, tipo il wifi e il wifi.
1: Certo, è scritto così, loro lo sanno.
0: Spotify, suppongo sia Spotify.
1: Comunque, Te Olvido e Ti Dimentico. La La.
0: La. titolo del disco che abbiamo appena ascoltato. Sentiamo intanto chi c'è.
2: Ciao, company.
0: Ciao.
2: Siamo Marzia e Federico. Siamo Marzia e Federico. Nel nord-est d'Europa. Oggi tappa da Lodz, Polonia, a Kaunas, Lituania.
0: Bello.
2: E poi andiamo su fino a Tallinn e poi torniamo in giù.
1: Eh beh sì.
2: Un saluto.
3: Ciao Leo, ciao Giulie.
0: Su colpo.
1: Loro sono la coppia perfetta, secondo
0: sì,
1: me, veramente.
0: Sì, lui calmo, sì. Pacato. Ciao ragazzi, siamo qui. Lei così.
1: Ciao.
0: Lei
1: allora.
0: Ma del resto gli opposti si attraggono. Io penso che lui ami lei follemente proprio per questa cosa qua.
1: Sì, infatti, e poi anche
0: perché
1: lei.
0: Perché è pazza.
1: Bene, magari lui le dà un attimo di tranquillità. Però voglio dire, l'armonia di coppia non sempre è per sempre. Ecco, possiamo dire così.
0: Non sempre è per sempre. E soprattutto c'è una cosa che sembra interessare molto di più alla gente rispetto all'amore, che sono i soldi.
1: Quello.
0: I soldi purtroppo governano il mondo e sembrano governare anche tante relazioni. Ce lo dice un sondaggio.
1: Sì, è stato fatto questo esperimento. Insomma, hanno provato a sentire tante persone, tante coppie, e mettendo in mezzo una provocazione che è questa.
0: È un sondaggio tristissimo che comincia con: qual è la cifra che accetteresti per lasciare il tuo partner?
1: Un euro.
0: Guarda, mi spiace perché avevo solo 70 centesimi.
4: Nel tuo caso te li do io un euro, dici.
0: Ti do un euro, ti prego, lasciami. Per favore, vattene.
1: No, perché magari ci sono coppie che aspettano solo il pretesto per dire basta.
0: No, in realtà, a parte casi eccezionali tipo te, Leo, sembra che $1,000,000 sia la cifra adeguata per il 42% degli intervistati.
1: Mamma
0: cioè,
1: mia.
0: Ti do $1,000,000, lasci l'amore della tua vita. Sì. Forse perché non è davvero l'amore della tua vita.
1: O forse perché...
0: Perché ne trovo un altro.
1: Ma appunto, ma poi con $1,000,000 sto bene con me stesso.
0: E comunque gli uomini sono... Voi, uomini, all'ascolto, siete risultati molto più propensi delle donne a scegliere il denaro rispetto alla relazione sentimentale.
1: C'è una forma di saggezza in tutto questo.
0: Non è vero. Comunque più vado ad approfondire l'articolo, più mi vengono i brividi abadibidi.
1: Sì.
0: Ma nel frattempo, prima di poi snocciolare magari tutto, perché è comunque simpatico, lo chiediamo a voi. Qual è la cifra che accettereste per lasciare il partner?
1: Al 3332688688. Adesso ragionevoli, non è che dico $200 million.
0: No, scusami, se per me il partner ha questa cifra qua, cioè io per meno di 200 milioni di miliardi di dollari non lo lascio, va bene.
1: Tu dici, visto che me lo chiedono e me li danno,
0: si sa mai, spara alto.

0: Loro sono i Blu con One Love qui a Company Snack. Attenzione, provocazione lanciata.
1: Attenzione, vi abbiamo coinvolti per cercare di sfatare un pochino questo dato molto molto triste che riguarda il fatto che quasi la metà delle persone lascerebbe il proprio partner per $1,000,000.
0: Allora, triste dal punto di vista sentimentale, dal punto di vista dell'investimento è felicissimo.
1: Sì, tutto quello che vuoi, però noi diciamo vabbè, cerchiamo di ampliare questo sondaggio e facciamo questa intervista anche ai nostri ascoltatori, così sono sicura che il dato andrà a cambiare.
0: Ok.
2: Perché mai dovrei fargli questo favore? Ciao amore.
1: Col cavolo che ti lascio, che ti va anche bene.
0: Tu immaginati, questo povero uomo entra in casa con la sudarella, cioè ha dei tic, probabilmente, lo la teme.
1: Poi?
3: Anche per me non lascerei il mio amore.
1: Ma no!
3: 42 anni che siamo sposati. Penso che, insomma, l'ho sopportata abbastanza.
1: Ma dai!
0: Lui dice, guardi, io faccio un piano pensionistico.
1: Allora, 42 anni li abbiamo fatti insieme, adesso me ne restano magari una trentina. Da campare 30 anni, un milione, sì, a posto, ciao,
0: sì,
1: grazie.
0: Sì, cioè, vabbè, piano pensionistico, dice giustamente. Se mi piace, dai, che dice per lasciare il mio amore.
1: Perché comunque il suo amore, ma ci sono delle priorità.
4: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1,390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
13: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Serenity con Good Old Days. Alle 11:39, se vi siete appena collegati, amigos.
1: E amigas.
0: Buongiorno, state ascoltando Snack, Giuli Pego, Leo e Martino al lato tecnico. Saremo insieme fino alle 13. Sondaggione.
1: Ah sì, ragazzi, per quale cifra voi lascereste il vostro marito, vostra moglie, il vostro compagno, la vostra compagna, insomma il partner di tanto tempo o di poco tempo?
0: È una domanda che abbiamo rivolto a noi, ma che in realtà è protagonista di un'intervista che è stata fatta recentemente. In realtà il campione è americano.
1: Sì.
0: Però in linea di massima, quando una percentuale va in un certo modo, la puoi estendere anche a tutto il mondo. Non andrebbe a cambiare di molto, ecco, la percentuale. L'abbiamo. Oddio. Aspettate un attimo. Mi è caduto il microfono in mano. Scusate. Comunque, sentiamo voi. Chi c'è? Martino, chi c'è? Vabbè, niente, c'era un messaggio vocale.
2: Non doverosa precisazione, dollari americani?
0: Sì, bravo.
1: Sì, sì, sì.
0: Bravo. L'intervista è stata fatta giustamente agli americani, quindi offrendo in cambio del lasciare il partner dollari americani. Il cambio è di un euro è un dollaro e 15.
1: Vabbè, insomma è così così, ma poi sono regalati, vabbè, cosa però, vai a vedere il cambio?
0: Però parliamone, sì. Perché un milione di dollari sono 860 mila euro.
1: Ah ok, quindi uno ci va un po' a rimettere.
0: Ci vai un po' a perdere.
1: Allora, visto che questo calcolo è legittimo, ne chiedi qualcosa in più. Adesso insomma, okay. Fai un attimo un ragguaglio tra le cifre.
0: Comunque finalmente tra i messaggi è arrivato anche qualcuno, sì. Qualcuno carino, qualcuno innamorato. Lei dice, io neanche per 100 milioni. Stiamo insieme da quasi 27 anni. Chi è che mi sopporterebbe?
1: Allora,
0: e poi conclude con ti amo Gianluca.
1: Allora, comunque non ti preoccupare, che è stato anche chiesto a Gianluca. Mi sa che forse dirà sì.
0: Gianluca invece ha detto sì. Però vabbè.
1: Mi dispiace, non sei ricca.
0: Anche Luigi, super innamorato. Ragazzi, non lascerei mia moglie neanche per tutti i soldi di questo mondo. Vedi che carini. Ma
1: che
0: allora
1: bello.
0: Andiamo ad approfondire l'articolo, perché non parlava solo di amore.
1: Sì.
0: Si parlava anche d'altro, oltre alle relazioni. Si parla anche di relazioni amicali.
1: Ok.
0: E sarete tutti felici di sapere che il 15% degli intervistati incastrerebbe un amico per un reato che non ha commesso.
1: Sì. Sì,
0: Ma siete
1: Sì.
0: Ma come sì, Leo?
1: A parte il fatto che è lodevole che sia solo il 15%.
0: Già, ma è comunque cosa... troppo.
1: Ma dai, ma voglio dire, ma no, ma ha rubato una bicicletta. Una cosa così non si fa mica tanti anni di galera.
0: Polizia all'ascolto. Per favore, non fate. Nessuno offra mai dei soldi per a Leo per incastrarmi. Perché mi vende per.
1: Ma dai, ma per una cosina piccola, un amico fa questo ed altro per l'altro amico.
0: Ah,
1: no?
0: Dici Leo, guarda, incastrami pure che poi smezziamo.
1: Sì, cioè, quella allora, è l'amicizia. Dai.
0: Allora ci posso pensare, se sei d'accordo con l'amico, allora forse sì.

0: What allora, always
1: questo messaggio fa solo venire fuori una cosa, che la società sta andando in una direzione veramente dove i soldi sono la prima cosa, senza dimenticare che i soldi senza il valore umano non possono esistere.
0: Vero.
1: Quindi io non darei non vorrei nessun soldo per mia moglie. No. E poi oltretutto quel vendi. Messaggio che dicono che incasserebbero un amico per un reato non commesso, guarda, veramente fa venire fuori una piaga della società capitalista dei soldi, che fa schifo. Ciao.
0: Ciao, sì, è vero. Ciao, è vero, verissimo, verissimo. Il valore della vita ormai sembra ridotto all'osso in certi momenti.
2: Sì, no, ma è allucinante che uno dia ai soldi un valore maggiore rispetto a quello che è l'amore. È ovvio che i soldi, ragazzi, è inutile girarci intorno. I soldi un pochino la felicità la fanno.
0: Sì, sì, perché la serenità se non altro.
2: La serenità, bravo, la serenità è che comunque è conseguenza poi di felicità. Quindi quello ok. Però se devi scegliere tra i soldi e magari tante altre cose che fanno parte della tua vita, il fatto che tu scelga i soldi è alquanto triste. Soprattutto un milione.
0: No,
2: solo.
0: Adesso non
2: ma
0: andare,
2: non vale niente.
0: Non andare a incrementare.
2: Un conto, se ti dicono un miliardo, è un miliardo, allora ok, ciao. Io vi saluto a tutti, amici e amiche. Però un milione è poco.
0: Però insomma, per l'amore o per l'amicizia, uno dice: beh, trovo qualcun altro o qualche nuovo amico.
2: Guarda, se vogliamo incrementare ancora il livello di tristezza di questa situazione.
0: Sì.
2: C'è un dato che fa davvero venire i brividi, se scherzi a parte, praticamente la metà degli intervistati, per 33 milioni,
0: okay,
2: non per uno, per 33 milioni, parteciperebbe ad una versione reale di Squid Game, dove il tasso di mortalità del gioco è del 99,8%.
0: Praticamente rimane vivo un arto del
2: un
0: corpo,
2: mignolo.
0: Sì, praticamente una cosa del genere, una persona su centinaia.
2: La metà delle persone sarebbe disposta a mettere a repentaglio la propria vita, ma andare di fronte a morte certa, perché stiamo parlando del 99,8%,
0: sì,
2: per soldi.
0: Ma pensate che, voglio dire, appunto il valore della vita, quanto ormai per certe persone è nullo, ma soprattutto io credo che tante persone, magari pur avendo affrontato delle difficoltà enormi nella propria vita, tragedie,
2: ci sono dei casi in cui magari uno dice vabbè, sai,
0: cose varie, però rimane ancorato, voglio dire, per 33 milioni, ma neanche,
2: ma
0: anche per tutto l'oro del mondo.
2: Ti dico, ci sono dei casi veramente tragici di gente che dice: sai cosa, io veramente, cioè, se potessi andare in Svizzera ci andrei.
0: Ok.
2: Se mi danno dei soldi in ci provo.
0: Sì,
2: ci provo, che magari lascio qualcosa. Ma che il fatto che persone agiate, normali, che abbiano avuto tragedie, pochi soldi, difficoltà, preferiscano quello alla propria vita, è comunque assolutamente tragico. Oppure si sopravvalutano tutti moltissimo. Io sono un grande intelligente, sicuramente quello 0,2 sarò io.
0: Certo. Esatto, questi sono i primi.
2: Stecchiti, subito.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio.
3: Radio Company Live Tour.
6: Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianese Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
7: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
8: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'Company, C'Radio.

0: Chiudiamo la nostra prima ora insieme con due successi, uno dal passato, uno dal presente. Sta concludendo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, poco prima invece dal 1986 Kissing the Pink con One Step.
1: È arrivato mezzogiorno, quasi mezzogiorno e uno, si va avanti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, così Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. Presente in Lucchesia il ministro Tajani.
4: L'Italia non avrebbe riscattato l'onore e la dignità morale della patria se gli italiani non avessero partecipato attivamente alla liberazione e non avessero combattuto con valore dalla parte della libertà.
3: Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania. Omicidio nel crotonese a Cutro, ucciso a colpi di pistola un 21enne di nazionalità bulgara da tempo in Italia. Già identificato l'assassino, ora ricercato. Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e rifiuti da confezionamento.

0: Si parte dalla limitazione di sostanze di sintesi pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Sport. È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Su Radio Company Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: decimo anniversario di questo disco, Jay Santos con Caliente, le 12:22. Amici e amiche, una precisazione super doverosa. Chiusi tutti gli argomenti aperti questa mattina, ne riapriamo uno che ormai probabilmente vi ha già scartavetrato la Wallera e gli Zebedei, perché ne stanno parlando tutti, ma non è mai abbastanza.
1: Allora si parla di eclissi oggi, questa sera, intorno alle 19:30, diciamo, 28,
0: più o meno dalle 7:30 per quasi un'oretta.
1: Ci sarà questa eclissi parziale di sole. Praticamente si parla degli occhialini per vedere l'eclissi, per poter guardare serenamente l'eclissi e non avere danni alla retina. Allora, questi occhialini sono praticamente esauriti, non si trovano quasi più adesso.
0: Cioè, mi stai dicendo che non la posso...
1: Stanno uscendo articoli continuamente che quasi non si vedono, non si trovano. Ecco. Però state molto molto attenti. Allora, lo ricordiamo, la retina una ce l'abbiamo, anzi due, una per occhio, quindi è inutile danneggiarla.
0: Perché un occhio solo una ce ne ha.
1: Vedi, posso fare i calcoli. Però la cosa fondamentale è non usate gli occhiali da sole, anche se dice, ma mi sono scuri.
0: Sono scurissimissimi. No.
1: Assolutamente no, non usate dispositivi improvvisati tipo affumicare il vetro,
0: che
1: quelle cose
0: tu me
1: lì.
0: L'hai consigliato stamattina. Grazie. Ci siamo visti questa mattina io e Leonardo e gli ho detto, sai, questa sera non so come riuscire a vedere l'eclissi, non so se la vedrò perché non ho gli occhialini.
1: Affumica
0: lui,
1: il vetro.
0: Non importa, affumica il vetro.
1: Ma io ho guardato, no, neanche il famoso vetro della bottiglia dell'olio, che ti ho detto anche questo.
0: Mi hai detto anche quello, mi volevi accecare.
1: Allora, ci sono, a parte alcuni hanno chiesto per esempio anche la maschera da saldatore. Maschera da saldatore solo se ha un determinato parametro, il DIN superiore a tot, quindi non rischiate.
0: Deve avere il DIN superiore al tot, se non ha il DIN superiore al tot non va bene.
1: Tipo 12, una cosa del genere.
0: Ecco, se non hai il DIN a 12, il tot
1: l'unico stratagemma potrebbe essere come si dice, il metodo stenopeico, il foro stenopeico. Praticamente voi vi mettete di spalle all'eclisse, guarda con un cartone, con un foro, e dietro a questo foro c'è un foglio bianco. Si proietta sul foglio bianco. Voi non dovete guardare il sole, ce l'avete alle spalle. Guardate il foglio bianco, la parete, si proietta l'eclisse. Quella falce che
0: Quindi tu devi stare per un'ora con le braccia alzate, col cartone in mano, per riuscire a guardare l'eclissi proiettata su un foglio.
1: Su un foglio.
0: Bello,
1: sai
0: fatelo.
1: Cosa succederà? Che tutti dicono, eccola! E tu non la vedi.
0: Sì, appunto, io non mi fido.

0: The Colors con Italo Disco. Allora, attenzione, altra precisazione, perché ci è arrivato questo messaggio. Dice: da piccola si usava un secchio con dell'acqua per vedere le eclissi. La dinamica è la stessa del cartone con il foglio. Questo non lo so, può essere un...
1: Non lo so neanch'io.
0: Un raggio indiretto.
1: Sì, forse. Sicuramente guardando il riflesso nell'acqua ti fai meno male che guardando il sole. Scientificamente non ho idea, quindi prendete con le pinze tutto quanto, perché comunque guardare il riflesso del sole dà un po' fastidio anche quando è nell'acqua.
0: La cosa di cui siamo sicuri, perché poi aggiunge, dice Tiziana, oppure usare una vecchia lastra come filtro, si intende la radiografia. Assolutamente no. Questo proprio lo dicono tutti i siti.
1: Viene
0: e gli
1: fuori
0: esperti.
1: Che tutti i problemi legati alla vista che avete voi oggi. Adulti,
0: sì.
1: Sono legati a magari questa cosa qua.
0: Ma perché ti si imprime l'immagine della lastra nella retina? Tu vedi un femore per il resto della tua vita. Non è carino.
1: Non è carino, soprattutto se il femore è un po' acciaccato. Amici, le 12:31, abbiamo chiuso ormai tutto quanto. Un'ora e mezza alle spalle, la chiudiamo. Ne abbiamo un'altra di fronte a noi, dedicata al gioco. Ogni giorno in palio per voi 50 euro. Quindi restate qui
2: su Radio Company. Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Mi piacerebbe candidarmi alla Casa Bianca per un terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea, così Trump, che poi sull'Iran ha detto non diventerà il bullo del Medio Oriente. Non si allenta la tensione tra Spagna e Italia per la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Dall'Italia nessuna solidarietà, solo calcoli elettoralistici, l'accusa del ministro dell'Interno Albares. Nuova giornata di passione per gli aeroporti siciliani interessati dall'attività eruttiva dell'Etna, prorogato fino alle 18 di oggi lo stop dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo l'eclissi di sole. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale, necessari specifici occhiali. Nel pieno della quarta ondata di caldo record, anche oggi temperature superiori alla media di 7-8 gradi, 20 le città con bollino rosso. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Bad Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: James Hay, ovvero Jean-Claude Hayes, con questa I Began to Wonder, quando è arrivato il momento di provare a portarsi a casa 50 euro in buona spesa.
1: Snackpot, yeah. Che buono!
2: 50 euro di buono spesa in palio per voi da spendere in tutti i supermercati Amigos di Radio Company, ovvero i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperVoo.
0: Gioco che ovviamente è collocato all'interno di un progetto molto importante dei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperVoo, che si chiama Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Trovate anche il sito, all'interno trovate tutti i marchi, le eccellenze del nostro territorio e tutti questi prodotti, insomma, che rappresentano la tradizione e l'innovazione del nostro territorio, li trovate anche all'interno dei supermercati.
2: Le istruzioni per partecipare al gioco e provare a portarvi a casa questo buono spesa sono semplici. Il numero è il 333-2688-688. Ci mandate un messaggio con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta giusta a questa domanda. Martino.
3: Suspense. Grazie.
0: Attenzione. Quale tra questi alimenti che adesso vi dirò viene tradizionalmente consumato durante il Capodanno giapponese ed è considerato portafortuna? A. Mochi. B. Tempura. C. Ramen.

0: con Do You Mean, quando è arrivato il momento di premiare uno o una di voi che si porterà a casa il buono spesa di 50 euro.
1: Allora facciamo la verifica e ovviamente andiamo a vedere qual era proprio questo alimento tra quelli che vi abbiamo citato che viene tradizionalmente mangiato a Capodanno, proprio il primo dell'anno in Giappone, e porta fortuna. Tra i mochi, la tempura e il ramen sono i mochi.
0: Che buoni i mochi!
1: Addirittura
0: buonissimi.
1: Fanno anche, non quelli per pulire, DJM, grazie, ma il... Però addirittura fanno delle zuppe.
0: Sì, cioè si chiama ozoni.
1: Sì, oppure fanno anche il tipo il l'alimento tradizionale, il mochi in particolare sotto forma di kagami mochi.
0: Ah, il kagami mochi, che prima lo mangi.
1: E poi vai. Insieme, poi ci sono altre cose come lo seciriori. C'è una selezione di cibi nota come oseciriori.
0: Ah.
1: E poi tante altre cose, insomma.
0: Va bene, grazie per queste informazioni chiarissime.
1: Però il kagami mochi te lo ricorderai.
0: Kagami mochi per sempre, anche se ne mangi troppi poi, quello succede. A dare la risposta giusta, quindi a portarsi a casa i 50 euro è stata...
1: Giustina della provincia di Verona. Giustina, sei tu. Ti arriverà il messaggio adesso e sarai richiamata oggi, in questi giorni, dal centralone della nostra Alessandra.
0: I più sfortunati potranno comunque riprovare domani, quando ci sarà un nuovo buono spesa di 50 euro in palio per voi.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: Vittorio Ferro, bentornato in studio. È il momento di avere un'anticipazione dei titoli principali di Company News, cominciando a parlare dell'Etna.
4: E infatti si riparte da lì tra poco con il vulcano ancora in eruzione e caos voli. È chiuso lo scalo di Catania, idem per Comiso. Poi Mattarella, che ricorda Sant'Anna di Stazzema, la volontà di dominio si riaffaccia, dice il capo dello Stato. Terremoto in Colombia, si continua a scavare tra le macerie. Inflazione in leggero rialzo a luglio, lo dice l'Istat. Poi le terre che tornano a tremare in Toscana. Cronaca poi lo sport, tra poco su Company News.
5: Radio Company. Sport.
6: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianese Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
10: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Sorry, che è uscita così. Per il successo del presente, per il passato, Bruce Hornsby and the Range con The Way It Is.
1: So perché ti è uscito Sorry, so perché siamo andati all'estero, abbiamo parlato di Giappone e io che stavo dando qualche occhiata su internet, sì? Volevo fare una piccola precisazione sui kagamimochi. Ah? I kagamimochi si mangiano durante le festività di Capodanno, che si chiama Shogatsu.
0: Ah, ok.
1: Katsu de show.
0: Vedi, vedi, alla fine il Giappone ci
1: è
0: regala Shogatsu, sempre delle belle.
1: Kagamimochi. Grazie. E con questa perla possiamo chiudere.
0: Vi salutiamo. Giulio Pego, Leo e DJM ritornano domani ovviamente con Company Snack. Adesso invece la parola va a Vittorio Ferro per Company News.
1: Fate i bravi, ciccini.
0: Ciao.
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13 e un minuto, ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il presidente Mattarella, intervenendo all'anniversario di Sant'Anna di Stazzema stamane, ha lanciato un monito sulla recrudescenza dei conflitti mondiali. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre, ha dichiarato, sottolineando come volontà di potenza e propositi di dominio si riaffaccino in forme anche inedite. Il capo dello Stato ha poi evidenziato il ruolo cruciale delle testimonianze e delle coscienze nel trasmettere i valori e respingere l'odio, promuovendo il rispetto per il pluralismo e le identità. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita, ha ricordato Mattarella, esortando ogni generazione a fare i conti con la propria responsabilità storica. L'attività eruttiva dell'Etna ha provocato la chiusura degli aeroporti di Catania, Fontanarossa e Comiso. Fino alle 18 di oggi non sarà possibile effettuare arrivi e partenze dallo scalo catanese. È stato disposto il blocco del settore B3, area maggiormente interessata dalla dispersione della cenere vulcanica. Sospesi anche i voli all'aeroporto di Comiso, poi riaperto in mattinata. Le operazioni di pulizia delle piste sono già iniziate, ma la situazione rimane monitorata dalle autorità aeroportuali. Il presidente russo Putin ha dichiarato che la Russia è sempre pronta a cercare compromessi reciprocamente accettabili con i paesi vicini e i propri partner, tenendo conto degli

0: interessi di tutte le parti. La Russia rafforza la propria sicurezza sia nel suo complesso sia nelle singole regioni. Siamo sempre pronti a cercare compromessi accettabili, ha affermato Putin. Mosca intende procedere sulla base degli interessi reciproci. Il presidente russo ha però avvertito che la Russia risponderà ai sequestri di navi russe. La Colombia è colpita da un forte terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio delle vittime è in drammatico aumento, con almeno 300 morti e centinaia di feriti. La scossa ha causato ingenti danni, con quasi metà della rete mobile fuori servizio nei dipartimenti più colpiti. Il presidente ha dichiarato lo stato di calamità e si è recato nelle zone devastate. Papa Francesco ha espresso la sua vicinanza al popolo colombiano, pregando per i defunti e ringraziando i soccorritori. 7 persone sono state estratte vive dalle macerie dell'ospedale universitario di Cali. È stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nelle province di Pisa, Lucca e Livorno. L'epicentro è stato localizzato in mare, al largo della costa toscana. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, che ha segnalato tremori e vibrazioni. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. La Protezione Civile ha avviato le verifiche. Economia, l'inflazione a luglio si attesta al 2,9% con una leggera revisione al rialzo rispetto alle stime precedenti. L'Istat segnala un'accelerazione dei prezzi dei ristoranti e degli alloggi, che registrano un aumento del 3,4% su base annua. Anche i servizi di trasporto mostrano un incremento, passando da più 1% a più 1,6%. In controtendenza i prezzi degli energetici non regolamentati e degli alimentari non lavorati, che appunto decelerano. I carburanti, pur rallentando la loro corsa, rimangono in aumento. L'inflazione di fondo resta stabile, mentre quella acquisita per il 26 sale del 2,7%. Cronaca: un ventenne di nazionalità bulgara è stato ucciso a Cutro, Crotone. L'omicidio è avvenuto nel centro abitato, dove un uomo del posto avrebbe sparato al giovane per poi darsi alla fuga. L'aggressore è tuttora ricercato. Secondo le prime indiscrezioni, il movente sarebbe legato a questioni sentimentali. La vittima, residente a Cutro da tempo, era conosciuta in città per il suo lavoro di cameriere in un noto locale. Poco fa un fermo, un uomo viene interrogato in questi minuti. Continua la preoccupazione per la stabilità delle terre alte. Ieri mattina un'altra frana ha interessato la parete nord del Monte Pelmo, nel Bellunese. Si tratta del quinto distacco di roccia registrato sulla montagna nelle ultime 2 settimane, il terzo negli ultimi giorni. I vigili del fuoco hanno effettuato una ricognizione aerea. Nel frattempo in Trentino 2 colate detritiche hanno invaso la provinciale 215 di Pampeago dopo un violento temporale. Circa 8.000 metri cubi di materiale sono finiti sulla carreggiata, ma nessuna abitazione è stata coinvolta grazie alle opere di protezione. La zona è stata messa in sicurezza e Pampeago è raggiungibile tramite percorsi alternativi. Cambiamo argomento: nei primi 6 mesi del 2026 il Veneto ha registrato quasi 29,1 milioni di presenze turistiche, consolidando la sua leadership. Gli stranieri costituiscono ormai quasi il 70% dei flussi. Per il periodo di Ferragosto l'occupazione è stata superiore all'80% tra lago, mare e montagna, confermando un trend in forte crescita anche per il settembre. Ma sentiamo il presidente di Federalberghi Veneto e vice nazionale Massimiliano Schiavonna.
1: Stiamo parlando evidentemente dei dati della Regione Veneto, e quindi che posso fare altro che confermare anche con una certa soddisfazione. Abbiamo circa nel primo semestre le presenze, per quanto non sia l'unico dato da tenere monitorato, ma comunque uno dei dati che spesso citiamo, hanno raggiunto i 29.086.470.000. Quindi gli arrivi salgono addirittura dello 0,6%, sfiorando i 10 milioni. Vediamo anche crescere la permanenza media, che si attesta a circa 2,95 giorni, quasi 3 notti di permanenza media. Turismo internazionale che rappresenta ormai quasi il 70% dei nostri flussi turistici, con anche qui un incremento del 3,1%.
0: L'occupazione media delle strutture è intorno all'80%.
1: Ma certamente a trainare in questo momento sono le destinazioni del mare, del lago, a seguire ovviamente le nostre spiagge del Veneto, che continuano ad avere tassi di occupazione che si assestano intorno al 81,2%, 80%, e così anche la montagna, seguite dalle città d'arte, che tutto sommato danno segnali di tenuta nonostante le temperature molto elevate.
0: Arriverà settembre, che è un mese sempre più scelto dagli italiani e non solo per le ferie.
1: Settembre, che sta attraendo molto anche la clientela internazionale, ma non solo. Se gli operatori continueranno a fare come stanno facendo in questi ultimi anni, potremmo anche parlare di una destagionalizzazione che si potrebbe estendere anche al mese di ottobre.
0: Lo sport europeo di nuoto, Thomas Ceccon rinuncia alle batterie dei 100 farfalla per concentrarsi sulla finale dei 200 d'orso in programma stasera 18:40. Nei 200 stile libero avanzano Bianca Nannucci, ottava, e Anna Chiara Mascolo, undicesima, mentre viene eliminata Matilde Biagiotti. Nei 100 farfalla Alberto Razzetti chiude terzo col personale di 51:70 e Michele Busei quinto. Entrambi conquistano la semifinale. Ottima prova anche per Sara Curtis nei 50 d'orso, miglior tempo nelle batterie in semifinale, Costanza Cocconcelli con il 12° tempo, mentre Federica Toma chiude 19° ed è eliminata. Il meteo nel pomeriggio: previsto un aumento delle nubi soprattutto nelle zone montuose e nell'interno della penisola, sono attesi rovesci isolati e temporali con maggiore probabilità sulle Alpi, lungo l'Appennino, in Umbria e nell'entroterra delle regioni tirreniche. Stessa situazione attesa sui rilievi delle isole maggiori, le temperature massime rimarranno stazionarie o subiranno un leggero calo. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: La mescla per dare il via a questa puntata del Belli Conte 4.0. Sigla.
1: Energia.
0: Energia.
2: Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Estate al bagno 13.
1: Ho sentito già un citofono partire. Era a caso.
0: A cazzo.
1: Ah, ho capito. Era un...
0: Anche un cartellino rosso, barra giallo. Oggi così. Puoi schiacciare un altro bottone a caso?

0: dal bagno 13, perché anche oggi, in questo 12 di agosto 2026,
1: siamo lì, siamo piazzati. Voi venite a trovarci, mi raccomando. Io visto che siete in vacanza, probabilmente.
0: Io non so se voi siete piazzati anche fra quelli che stavamo discutendo oggi, che sono piazzati.
1: Tipo vacanza. Siete in ferie tecnicamente, sì, però, ma non siete andati da nessuna parte.
0: No.
1: Chi lo sa?
0: Siete fra quelli chiusi in castello. Perché tra l'altro con questa temperatura, cioè c'è anche poca luce che filtra dall'esterno.
1: Ah beh, sì, cioè, tutti nella casa tutta chiusa perché non entri il caldo. Vabbè.
0: Ho questa sensazione così sul divano con la radio. E allora giriamo la ruota perché
1: buongiorno.
0: Sennò ti faccio.
1: Posso salutare?
0: Sì, no.
1: Buongiorno Daniele Belli da Stefano Conte, DJ Megalo. Adesso giriamo la ruota. Prego.
0: Megalo. È il suo momento.
1: Grande ritorno. Megalo.
2: Che bello.
1: Ma hai i capelli lunghi così come il membro?
2: No, più lungo.
3: Secondo.
1: Ah, secondo. Questa per chi seguiva Megaluman, grazie della busta del secondo.
0: Eccola.
1: Allora, busta del secondo, attenzione. Ci serve un contributo dalla regia. La domanda che abbiamo per voi oggi è la seguente.
0: Sì.
1: Non ci sono quattro opzioni, ma ce ne sono solamente due.
0: Solo due?
1: Sì, solamente due. La domanda è: che tipo tipa sei? Sei un tipo fuori o sei un tipo dentro, tipo tipa?
0: Nel
1: dentro.
0: Senso che sei uno che sta sempre fuori di testa, una roba
1: no,
0: così.
1: No, no, no. Sei un tipo fuori nel senso che adesso che è arrivata l'estate,
0: sì,
1: è arrivato il caldo,
0: sì,
1: è arrivato il periodo in cui si fa festa tendenzialmente,
0: sì,
1: magari siete in ferie come abbiamo detto prima, ok? Siete quelli che vorrebbero essere sempre fuori, sempre in giro, sempre a fare festa, a mangiare fuori, a bere l'aperitivo, cioè, sempre fuori, sempre in giro, sempre
0: mai
1: in giro,
0: a
1: sempre
0: casa.
1: Mai a casa, mai a casa. Oppure siete, fate parte della categoria sempre dentro, cioè sempre a casa, sempre a casa, sempre a casa, perché si sta bene a casa a guardare anche
0: niente.
1: Il soffitto, a fare niente, a prendersi il fresco. Quindi la domanda di oggi è molto semplice.
0: Sì.
1: Siete tipi fuori? O siete tipi dentro? 333-2688-688. E magari avete cambiato di recente questo vostro modo di essere. Magari fino a qualche tempo fa eravate tipi fuori e adesso siete diventati tipi dentro. Oppure fino a qualche tempo fa eravate tipi dentro e siete diventati tipi fuori. Quindi se eravate tipi fuori siete diventati tipi dentro.
0: Sì, vabbè, non farmi sanguinare il naso, per favore. Abbiamo capito.
1: Sempre lamentosi, però. Io cerco di spiegarla bene in maniera facile.
0: Dai, 333-2688-688, partiamo da qui.
1: Sentimi fuori, sentimi dentro.
4: Radio
1: fuori,
4: Company.
1: Fuori,
4: fuori,
1: dentro, fuori, dentro, dentro, fuori. O dentro, fuori, fuori, dentro.

0: vai fra.
1: Lei si chiama Lil Kim. Come una famosa marca di sigarette, fra parentesi. Che non so se esistano ancora.
0: Non lo so. Non avendo più.
1: Non fumando più tu.
0: Necessità.
1: Poi in realtà non potremmo neanche dire qui perché non puoi fare.
0: Pubblicità.
1: Ma non è pubblicità.
0: No.
1: Cioè, è vita vissuta.
0: Sì.
1: No. Voglio dire, nelle canzoni citano i marchi del sigaretto,
0: sì,
1: mica
0: ma non
1: gli fanno un culo così. Vabbè ragazzi, dai, siete tipi dentro o tipi fuori? 3332688688. Se siete tipi dentro, siete quelli che state sempre a casa, volete stare a casa perché si sta meglio a casa e viva lo stare a casa. Se siete tipi fuori, siete l'opposto, sempre fuori, sempre in giro, sempre in festa, sempre in aperitivo, sempre sciabola. A tra poco.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianise Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: fatto bene, direi.
1: Che simpaticoni che siamo in questa radio, ragazzi. Quanto ci divertiamo.
0: Tutto bene, tutto veramente bene. Allora, incominciamo a scoprire effettivamente se i nostri amici sono di quelli che sono da dentro o da fuori. Nel senso, siete di quelli che stanno sempre a casa, che magari tengono anche le tapparelle abbassate, quelli un po' là, presente? Perché c'è questa immagine un po' così siciliana del caldo, no? Che è tutto tutto al buio.
1: Scusa, tu alla mattina adesso spalanchi proprio, diciamo, i balconi, oppure li metti a punta, come si suol dire?
0: Tutto buio.
1: Io metto a punta il balcone, tutto entra buio. Un po' di luce, ma cambia un po' l'aria.
0: Ultimamente facevo anche tende su, tende giù. Adesso invece non faccio neanche quelle e te
1: non
0: lascio direttamente
1: le
0: giù.
1: Ah, le lasci direttamente
0: le
1: giù.
0: Le lascio direttamente giù.
1: C'hai ragione.
0: Con
1: caldo che fa,
0: c'è,
1: ragazzi.
0: Allora, c'è qualcuno che scrive: dentrissimo al buio e al fresco.
1: Oh, proprio non rompeteci le balle, assolutamente. Bello, mi piace. Sentiamo chi c'è al citofono, vai. Pronto, pronto. Eccolo, vai.
2: Ciao, eravamo io e mio marito tipi fuori.
0: Sì.
2: E ora, diciamo che il budget dei tipi fuori è passato ai figli adolescenti, che loro fanno fuori e noi restiamo a casa. Ciao, ragazzi.
1: Quindi hanno dei figli che sono tipi fuori, quindi loro sono dovuti diventare tipi dentro.
0: Perché se tu utilizzi un budget per i tipi fuori, non hai più il budget per i tipi dentro.
1: Bravissimo, esatto, perché i soldi sono
0: quelli che sono. Chi è? Era da un po' che non sentivamo questa persona di uno squallore folle. Ricordiamo Gualtiero, che è un po' rigido. Ha fatto festa anche ieri sera.
3: Serata al Figabitz. Serata al Figabitz.
0: Vabbè, non voglio capire che locale fosse, perché ho sempre... ho capito, però secondo me a lei suona male. È il Twiga. Bitch.
3: Ed è che lei è tornato su locali belli, figli, è un povero. Twiga non esiste più.
0: Posso dire che però lei che sempre
1: ci
0: si,
1: va tutti
0: si,
1: al fi
0: si pavoneggia tanto su questa cosa, secondo me lei sta un po' perdendo colpi, perché io vedo quelli che possono ultimamente vanno in giro con il proprio yacht, lei invece va nei locali ancora.
3: Io vado al fi, Figabitz.
0: Sì, però non è solo a fare festa sul suo yacht,
3: ma cioè... ci arrivo davanti con lo yacht.
0: Ecco,
3: e quel di Altuiga è un po' scomodo.
0: Lo
3: fa un pezzo a piedi al fi, capiccio.
0: E invece arriva,
3: invece
0: direttamente,
3: ci arrivo direttamente,
0: approda direttamente,
3: sì, esattamente, cioè. Mi piace questo tema di oggi che state affrontando,
0: cioè il discorso di della gente fuori, fuori o gente... Lei immagino sia una persona da stare dentro, insomma, con tutto ciò che possiede lei non ha necessità di andare fuori.
3: Vede, si capisce che lei è un povero,
0: Perché?
3: La famosa canzone che dice tutta la notte. Tutta la notte.
0: Ah, tutta la notte, lei cosa fa?
3: Coca e mignotte!
0: No!
4: Radio Company, the summer is magic.
5: Chihuahua. Chihuahua.

0: vedi, queste sono quelle canzoncine proprio che fanno estate, piedi sul cruscotto
1: a vida
0: e via. E cosa devo avvitare?
1: A vida
2: è il titolo della canzone.
3: Io avvido due amici. C'è simpatia oggi.
2: C'è simpatia.
3: C'è simpatia.
2: Allora, c'è qualcuno che scrive: no, assolutamente da fuori, nel senso che io d'estate non riesco a stare a casa. Ci scrive Alice, dice: ogni volta che sono praticamente arrivo da una giornata in ufficio, c'è qualcuno che mi chiama e quindi sono costantemente fuori. Sette giorni su sette, tanto che sembra che la roba vada male nel frigorifero.
0: Ah, fantastico, che brava, problema, brava.
2: Che
0: brava,
2: è un problema di quelli che vanno molto spesso fuori, cioè nel senso che sono sempre fuori, sempre fuori, sempre fuori, magari.
0: Fai la spesa.
2: Fatto un po' di spesa, però purtroppo la spesa
0: fa una brutta fine. Io ho dei pomodorini che mi stanno cominciando a guardare e mi dicono: mi vedi? Sembra che ho 80 anni. Sai quando fa la grinza il pomodoro, no? Certo. Vabbè, ascolta, c'è una questione un po' polemica che secondo me potrebbe, come dire, rendere frizzante la puntata. Senti un po'.
2: Sentiamo.
0: Senti.
4: Finestre aperte, 34 gradi, che poi si va all'ombra e si sente fresco. Avanti tutta, il climatizzatore ti rovina la vita.
0: Il climatizzatore ti rovina la vita. Quindi questo è un amico che vive in casa sua, okay, senza utilizzare il clima. Quindi lui apre le finestre e poi dopo va, non ho capito questa cosa se va all'ombra, nel senso che va al bar dove c'è il clima e si beve un'ombra di vino, oppure se si sposta nel giardino di casa sua e si mette sotto un albero, un po' come il Buddha, no?
2: Secondo me è più
0: Siddhartha.
2: È da ombra di vino.
0: È da ombra di vino, dici. Vabbè, ma esiste comunque il club delle persone che odiano l'aria condizionata e nonostante questo tengono duro. Complimenti a loro. Non posso dire che altro che bravi, bravi, bravi, bravi. Bravi, bravi.

0: quelli che preferiscono starsene sempre fuori in giro con gli amici, fidanzate, feste grandi, cioè mai a casa, mai a casa, oppure siete tipi dentro, cioè coloro che stanno sempre a casa al freschino con o senza aria condizionata, che lì è nata la polemica anche clima sì clima no, però questo è un altro discorso.
1: L'altro dice là bisogna vedere chi preferisce i ventilatori,
0: magari lo approfondiamo nei prossimi giorni. 333-2688-688, tipi dentro o tipi fuori.
2: Di solito a casa, però se alla radio fanno belli conte, subito fuori.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.
4: It's been a while. I know I shouldn't have kept you waiting.

0: un po' di polemica in corso, perché c'è chi dice: ma in casa senza aria condizionata diventa un po' difficile e complicato. Probabilmente il nostro amico, dicono, non abita in un appartamento. Cercheremo un attimo un po' di capire, di approfondire il tema.
1: Allora, c'è la nostra amica, perché ormai sta diventando amica, che aveva vinto la tessera del Club degli Ignoranti qualche giorno fa, che ci segnala che di giorno sta al fresco e di sera sta fuori. Quindi di giorno dentro al fresco, ma la sera fuori.
0: Cioè, giustamente, sera non è male. Giusta riflessione da membra
1: del Club degli Ignoranti.
0: Si può dire membra?
1: Si può dire, sì.
0: Però vuol dire un'altra cosa.
1: Sì. Cosa vuoi dire?
0: Che fa parte del Club degli Ignoranti.
1: Ok.
0: Da membra del Club degli Ignoranti. E a proposito di Club degli Ignoranti, è arrivato proprio il momento dell'ignoranza crassa di questo programma. Club degli Ignoranti, eccolo qua.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club. Come fare? Semplicissimo, anche in questo 12 di agosto 2026, se volete entrare nel club, noi vi diamo una parola. Di questa parola non la definizione, quella giusta.
0: No.
1: Dovete sbagliare per poter entrare, se no che club degli ignoranti. Quindi inventate una definizione.
0: Allora, faccio un esempio. Se la parola fosse...
1: Se la parola fosse Sansa.
0: Se fosse la parola, la parola fosse diventa farola.
1: Non è farola la parola.
0: No,
1: dobbiamo dare un senso almeno compiuto della parola.
0: Se la parola fosse...
1: Te la ricordi?
0: Dentro.
1: Dentro.
0: Se la parola fosse dentro.
1: Dentro. Il dentro, lo dentro.
0: La dentro, le dentro, lui dentro, dentro. Gli dentro, esatto.
1: Dentro.
0: Anche, sì, esatto. Okay. Vedete un po' voi, 3332-688-688, la parola di oggi è proprio dentro.
1: Dentro.

0: Allora, la parola di oggi è dentro. La musica dentro è un genere musicale moderno.
1: La musica dentro.
0: Che genere fa il dentro? È un genere veramente al top.
1: Come si balla?
0: Stiamo parlando di avanguardia pura, eh?
1: Avanguardia purissima. Interessante.
0: Dentro è un nuovo modello di furgone su cui puoi caricare l'inverosimile Cristiano da Roigo. Non hai mai usato il
1: Ducato dentro?
0: Esatto, no, potrebbe
1: essere Fiat, no, non è Iveco. Iveco dentro.
0: Cioè. Dentro, e questo non è più di qualcuno che me l'ha detto, cioè dentro il dentifricio dei fuori di testa. Ciao ragazzi, Claudio, perché c'è qualcun altro che mi dice, dicesi dentro il nome del dentifricio della Mentadent, dipende allora, no? Voi dei fuori
1: Mentadent dentro, sì. Il dentifricio dentro.
0: Il dentro è il dente del brontosauro.
1: Interessante, molto mi bene. Piace. Allora, ne stanno venendo fuori parecchi.
0: Ne vuoi ancora uno?
1: Dai.
0: Dentro un nuovo metro, Sofia di Bologna.
1: Interessante, brava Sofia. Salutiamo gli amici bolognesi. 3332688688 per entrare nel club degli ignoranti oggi e rischiare di portarsi a casa la tessera. La parola di cui dovete ricreare il significato è dentro. Radio Company. The summer is magic.

0: si chiama Sash, la canzone Mysterious Time, e questo è il Club degli Ignoranti.
1: Allora, il Dentro è la nuova concezione del bistrò, un'osteria più all'avanguardia. Deborah da San Vendemiano.
0: Ah, mi piace, interessante. Male. Perché potrebbe essere una nuova. Devo dire che oggi abbiamo molta avanguardia. Abbiamo avuto anche come avanguardia il Dentro come genere musicale. Abbiamo avuto anche il Furgone. Prego.
1: Incrocio creato in laboratorio tra un dentice e una trota. E il Dentro. Scusa, c'è.
0: Questo non è male, eh? Mi piace. Poi.
1: Dentro e Entro. Vanes da Bologna. Non riesco a capirla, devo dirti. Dentro e Dentro. Non.
0: A volte ci perdiamo su delle cose.
1: Sì, veramente non riesco a capire. Vabbè. Comunque c'è il Furgone, stanno per far uscire anche un nuovo tipo di Ducati, ragazzi. Quella c'è sempre.
0: Ah, la Ducati Dentro. Quella non manca mai. Chissà perché la Ducati piace così tanto, per dargli dei nomi assurdi. Detto questo, tra poco torniamo e vi diremo chi è che si porta a casa la tessera oggi del Club degli Ignoranti.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0, estate al bagno 13. Spot.
3: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianise Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Quindi hai deciso cosa compri?
1: Non lo so.
0: Vabbè, lo sapremo quando tornerai.
1: Allora
0: scusate, questioni da backstage nostre.
1: Il Dentro è la nuova concezione del bistrò, un'osteria più all'avanguardia. Debora da San Vendemiano, che vorremmo premiare, Deb, quindi sì. Mandaci dai.
0: Cara Debora da San Vendemiano, provincia di Treviso, mandaci e poi noi ti mandiamo. È uno scambio.
1: Lo scambio, ecco.
0: Tu ce la dai a noi, noi te la diamo, sì, a te.
1: Non è così. Lei ci dà i dati.
0: L'informazione con i dati. Ci dà l'informazione. E noi diamo la tessera. Questo è lo scambio. Detto questo, Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Mero Man, abbiamo finito. A domani, ciao.
1: Ciao. Bello.
0: Ah, 12 agosto, stasera si vedono le stelle.
2: Radio Company Time.
0: Si vedono bene stasera. Le due.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Dito nella piaga con Businessman su Radio Company, 14:04 minuti, inizia un'altra puntata ed è quella del mercoledì.
1: Per quanto mi riguarda, buongiorno a tutti, mi sono appena svegliato. Era giusto dirlo, era giusto dirlo.
0: Andate sul mio profilo Instagram, tanto Gio non riposta.
1: Non ricondividerò mai.
0: E c'è tutta la scena di Gio che dorme, Gio gli ho messo il pigiama e poi l'ho messo a dormire con una persona e sembro io, però va bene.
1: Vabbè, se è un tuo sogno nel cassetto, basta che
0: ho chiesto a ChatGPT.
1: Se ti va un giorno mi fermo da te a dormire,
0: No, grazie, sta bene così.
1: Come vuoi tu, allora.
0: Sì.

0: Dischetti a molo.
1: Amici, si parte, dai che ci siamo. Mercoledì 12 di agosto è arrivata la metà della settimana, quindi come dico sempre, un must per quanto mi riguarda, adesso è solo discesa.
2: Beh, avvocato, non lo so.
1: È solo discesa, fidati, perché adesso comincia praticamente il weekend. Domani è già weekend se ci pensi.
2: Dillo anche all'azienda, dai.
1: Domani è già weekend, domani siamo a casa quasi. No, vabbè, dai, vabbè. Noi siamo i Pischelli a Mollo. Ciao Ghicco.
2: Ciao.
1: E ovviamente ciao a tutti voi. Come va? Come state? A posto?
2: It's Eclissi Day oggi.
1: It's Eclissi Day. Esatto, Eclissi Day.
2: Allora, ci sono certi punti, leggevo tipo Russia,
1: sì.
2: Nuova Zelanda, Spagna, Spagna,
1: sì, okay.
2: Per vedere l'eclissi totale. Infatti molte persone hanno acquistato biglietti per andare proprio in Spagna, tra cui
1: certo.
2: anche Brian May,
1: The Queen.
2: È andato a farsi un giro.
1: Anche perché, non so se lo sapevi, lui è tipo laureato in astrofisica, non vorrei dire una cavolata.
2: Eclissologo, sì.
1: Eclissologo, esatto, e quindi lui è non solo un grandissimo chitarrista, insomma lo conoscete bene, sapete quello che ha fatto, ma è anche una persona laureata. Tu lo sapevi che ci sono molti cantanti che in realtà sono laureate, ad esempio anche Annalisa è laureata in fisica.
2: Fisica.
1: Anche, vabbè, ovviamente Francesca Toffanin, no, scherzo, era l'altra.

0: Francesca Michelin, volevo.
1: Va bene.
0: Bene. Salutiamo Francesca, ovviamente, di Radio Wow.
2: Buongiorno, ciao Piselli.
0: Ciao Francesca, ed è stato bello.
1: Vai, è
0: l'inno
1: in fondo, capisci?
0: No, Michelin, Toffanin, uguali, cavolo, vabbè.
1: Ci sono un sacco di persone laureate.
0: Laureate comunque, perfetto. Sì. Non so se Francesca Toffanin sia laureata, se così fosse, ben venga, siamo contenti per lei. Non credo comunque, però non importa, non lo sappiamo. Va bene, amici, è meglio cominciare, dai.
1: Sei fuori company oggi. Sì, esatto.

0: Bene, dai, abbiamo cominciato davvero con il piede giusto. Ian Dior
1: perché
0: con...
1: cosa è successo?
0: No, non è successo niente, infatti. Ian Dior con Let You su Company, 14:09, ancora buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: È arrivato il momento, finalmente possiamo urlarlo insieme.
1: Oh, che bello.
0: Oh, che bello. Amici,
1: fuori

0: opportunità di scegliere una canzone, ma non deve essere una canzone normale. Infatti al 333-2688-688 dovete mandarci canzoni imbarazzanti, trash, con un significato profondo.
1: Sì.
0: E che pochi capiscono.
1: Esatto.
0: Per determinati motivi.
1: Esatto, la classica canzone che magari buttate in una serata quando volete far ridere qualcuno, comunque in quella canzone che ascoltate magari con quel gruppo di amici o di amiche, perché fa ridere, perché magari avete anche un'emozione, no? Un sentimento condiviso.
0: La classica trashata.
1: Esatto, quindi 333-2688-688, mi raccomando, è una rubrica molto molto bella che vi dà la possibilità davvero di diciamo proporre delle canzoni, e noi tra tutte quelle che arriveranno ne ascolteremo soltanto una, e ovviamente verrà messa in onda per circa 20-30 secondi.
0: Quindi avete i vostri 20-30 secondi di gloria, voi e magari la vostra compagnia intera, perché c'è una canzone,
1: certo,
0: che è diventata un must della vostra compagnia, tipo quando c'era Silvio, esempio.
1: Per esempio,
0: no,
1: esatto.
0: E l'ascoltate tutti insieme e noi la piazziamo in radio.
1: Quella canzone che nessuna radio ha mai passato, quella canzone che praticamente le radio evitano, e noi ovviamente usiamo questa tecnica semplicemente per contrastare o comunque per andare contro il nostro direttore o il nostro programmatore musicale Fabio De Magistris.
0: Porterà dei benefici questa
1: cosa?
0: Non lo
1: sappiamo
0: probabilmente
1: ancora.
0: No.
1: Certo, però dai.
0: 333-2688-688, mandate il vostro titolo e tra poco ascolteremo il Fuori Company di oggi.
2: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
3: Pischelli a mollo! Spot!
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Veste lui.
7: Veste lei.
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.

0: Buon vento!
1: Giovanotti d'Alfa con Buon Vento su Radio Company. È arrivato il momento del Fuori Company.
2: Quale
1: e tra
2: canzone?
1: L'altro è una canzone. Allora, dai commenti vedo che ci sono un sacco di russi che commentano sotto.
2: È una canzone russa.
1: Ci sono anche dei ringraziamenti, tra l'altro, a un sacco di persone che hanno fornito le traduzioni in inglese e in polacco.
2: Beh, dato che tu l'inglese lo mastichi così bene, riesci a darmi qualche info sul testo della canzone?
1: No.
2: Ah, perfetto, ottimo. Vabbè, la sincerità,
1: la canzone
2: comunque
1: si chiama Bieda Beats, che è l'artista, presumo.
2: Certo.
1: E Salmonella la la la la la.
2: Salmonella la la la.
1: Sì, sì, sì.
2: Okay,
1: sì. Senti,
2: sentiamo.
1: Aspetta, il ritornello.
3: Salmonella la la la la la la.

0: si divertono con poco in Russia.
1: Forse
0: comunque
1: una delle canzoni più brutte che io abbia mai sentito, però vabbè.
0: Uno ha addirittura scritto We Need This on Spotify.
1: Ah, perché non c'è? È un gran peccato, davvero. Vabbè, molto probabilmente Company Disc della prossima settimana.
0: Sì,
1: vediamo se il nostro Fabio De Magistris ci accontenterà. Però dobbiamo ringraziare uno sponsor.
0: Uno sponsor che ritorna visto il periodo.
2: Certo. Fuori Company è stato offerto da.
1: Manca poco a Natale?
3: Sarai tu a consegnare i pacchi e temi gli spazi chiusi?
1: Ma come? Ferragosto, troppo.
3: Nessun problema!
1: Usa Vaseline Christmas, un prodotto rivoluzionario firmato Santa Claustrofobia SRL.
3: Cospargiti e scivola nei camini come un proiettile.
1: I buchi stretti non saranno più un problema.
3: Acquista ora Vaseline Christmas.
1: Vaseline Christmas. C'è la promo, tra l'altro, se la compri adesso paghi la metà, essendo estate, quindi...
0: Allora, intanto non allarghiamoci troppo.
1: No, infatti, scusami, vabbè, 50%, però un bel 30% se volete...
0: E se volete Sisma viene a casa vostra a cantare Jingle Bells.
1: Assolutamente sì. Possiamo dimenticare anche quello che abbiamo ascoltato prima con il nostro Millennium Mix. Certo. Subito tre dischi, si parte con il primo, c'è Halsey con New Americana.
4: Millennium Mix.

0: L'Helio Mix di oggi che si chiude con Emily Sandé, la sua Next to Me, poco prima Olly Mars, Army of Two, e Hadley con New Americana.
1: Tre pezzi scelti da Mauro Tonello, oppure come lo conosciamo tutti ormai con il suo, diciamo,
0: alter ego,
1: ovvero Marino. No, com'è che era?
0: Mariano Tinello,
1: ecco, vedi, manco me lo ricordo più perché a volte si confonde. Va bene, dai amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Si apre ufficialmente lo spazio tra poco dedicato al comp'anniversario, quindi due chiamate a disposizione, un posto già occupato, l'altro però al momento è free.
0: Quindi 333-2688-688, ci mandate in velocità tutti i dati della persona che va a chiamare, dati che sono il nome, il numero di telefono, un mini messaggino, la ricorrenza, così sappiamo se è un compleanno, un anniversario,
1: certo,
0: o un licenziamento. E per i prossimi giorni,
1: potete andare sul nostro sito www.radiocompany.com, nell'home page c'è proprio il tasto del comp'anniversario, oppure con la nostra app.
0: Esatto, vai nello store del tuo telefono e cerchi Radio Company e da lì puoi scaricarla, ci ascolti, leggi le biografie, scopri,
1: puoi fare quello che vuoi,
0: che ci sono, perché sì, ci sono degli easter egg all'interno.
1: Degli easter egg, esatto.
0: Dei giochettini, no?
1: Giochettini tipo, che mettono alla prova la vostra intelligenza, tra l'altro, per capire se ci siete, se siete effettivamente nel pezzo.
0: Potremmo
1: o
0: chiedere
1: sul
0: di
1: pezzo.
0: Fare l'inversione delle foto sul sito e sull'app.
1: Tanto
0: tipo,
1: già succede.
0: Joe, c'è Chicco già e succede. Chicco e c'è Joe.
1: C'è qualcuno che ogni tanto ci confonde. In ogni caso, con l'applicazione, oltre che a prenotare il comp'anniversario, potete fare anche una cosa molto bella, ovvero ascoltare i podcast, non solo i nostri, ma potete ascoltare anche, cioè il nostro, ma potete ascoltare anche quelli degli altri programmi. Ma chi se ne frega, perché il nostro è quello più importante.
0: Sì, ascoltate, perché c'è una guerra interna con i podcast, quindi ascoltate i Pischelli in loop. Grazie.
1: Esatto.
0: Poi vi diamo 20 euro.
1: Esatto, 20 euro direttamente sul vostro conto PayPal.
0: Sì, non urliamolo troppo.
1: Dai, 333-2688-688, siamo pronti, vi aspettiamo con un altro numero, ma in ogni caso, tra poco, con il comp'anniversario.
2: Your summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company.
3: Pischelli Amolo! Spot!
4: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
6: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: d'amore.
1: Saif, il nuovo singolo si intitola Parlar d'amore su Radio Company. 14:36, pronti per la prima telefonata del companiversario. Dall'altra parte dovremmo avere
0: Lisa. Ciao Lisa, benvenuta su Company. Ciao.
2: Ciao Piscelli.
0: Come va? Come stai?
2: Bene, bene, sono al mare.
0: Al mare? Al mare dove?
2: A Sottomarina.
0: Ah, Sottomarinao, Jesolao, Marinao, eccetera, eccetera. Sottomarinao, grande paese che si trova vicino Rio de Janeiro. Esatto. Va bene, allora, a parte gli scherzi, salutiamo gli amici e le amiche di Sottomarina. Tra l'altro, è una cosa risaputa: Sottomarina hai la possibilità di abbronzarti molto di più rispetto magari ad altre spiagge.
1: Dicono,
0: quindi,
1: dicono.
0: Come siamo messi ad abbronzatura, Lisa?
2: Insomma, dai, abbastanza. Sono un po' di giorni che siamo qua.
0: Sicuramente meglio di noi, ecco. Noi siamo delle piccole torce umane.
1: Siamo dei piccoli tedeschi.
0: Dei piccoli tedeschi, esatto. Va bene, allora senti Lisa, noi sappiamo che oggi per te è una bella giornata, perché che cosa succede?
2: Compio un po' di anni.
1: Un po' di auguri.
0: Ma possiamo dire l'età o è un problema?
2: No, non è un problema, compio 40 anni.
1: Cifra tonda, molto bene.
0: Ah sì, auguri Lisa per i tuoi 20 anni doppi. Effettivamente c'è scritto questo nel messaggio. Io per un attimo ho detto, ma come 40? C'è qualcuno che ha sbagliato. In ogni caso, un bel errore, un bel errore. Comunque, tanti auguri Lisa, te lo diciamo così. Auguri Lisa per i tuoi 20 anni doppi. Tanti auguri da Giorgia, Ilaria, Tommaso e Attila. E ancora da Simone, Sofia, Marco, Mia, Mattia, Silvia, Giosuè, Francesco, Gaetano, Paolo, Maressa,
1: Sandro,
0: Melissa, tantissimi nomi.
2: Grazie mille.
1: Adesso
2: a tutti.
1: Li ringrazi. Prego. Tutti dicendo grazie Marta, grazie così, grazie per tutti, vai.
0: No, a parte gli scherzi.
2: No, grazie a tutti.
0: Bravo. Senti, ma come festeggerai?
2: Siamo in spiaggia con mio fratello e stasera c'è la cena.
0: Cena, va bene. Allora,
1: sboccia.
2: Sì. Fuori.
0: Perfetto, mi raccomando, pagala a tutti. Perfetto, dai. Tanti auguri di buon compleanno e festeggia per bene.
2: Ok, grazie mille.
1: Ciao.

0: chiama Animal Rehab con Jason Derulo su Company. 14:43, seconda chiamata del Company avversario. Sì. Dall'altra parte abbiamo Deborah con 14B.
1: Ciao Deborah.
0: Ciao Deborah.
2: Ciao Pischelli.
0: Come va? Come va?
2: Mi sento...
0: Come va?
2: Bene, grazie. Bene.
0: Ottimo. Dai, allora, grande. Senti, sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, quindi dici un po' che succede.
2: Ma allora, sono in piscina, mi sto rilassando con gli amici,
0: benissimo,
2: con la famiglia.
0: Benissimo.
1: E il calendario cosa dice?
2: Che oggi si invecchia di un anno.
0: E allora auguri. Allora,
2: grazie.
0: Deborah, noi lo sappiamo che... tu sei una donna che non si fa problemi, quindi dai, spiaccicala questa età. Dici un po' quanti sono.
2: No, dai.
0: Come no?
2: Non si può dire. No, vabbè, sono 42 purtroppo.
0: Purtroppo. Ragazzi, 42 anni, it's new 24, voglio dire, Cioè, nel senso, sei tranquillo.
2: Nuovi 20.
0: Appunto, allora.
1: La discesa inizia a 43, stai tranquilla.
0: Infatti, no, poi nel
2: Vabbè, dai, allora un altro anno da...
0: di pazze gioie, di pazze gioie. Tu non ti preoccupare, dall'altra parte, ovvero noi ci sentiamo molto più vecchi di te. Fidati che è la verità. Va
1: bene. Un bel messaggio per te, dici così: vorrei fare gli auguri a Deborah da parte di Luca, Emma e Noemi.
2: Sì, le mie bimbe.
0: Grandissime. Va bene, quindi oggi si festeggia in piscina, poi sicuramente una cena, immagino, con amici.
2: E poi mi farò pagare la cena da mio marito.
0: Bravissima.
2: Sorpresa.
0: Bravissima, esatto. Mi pare un'ottima idea.
2: Bene.
0: Perfetto, allora festeggia per bene, saluta le bimbe e saluta ovviamente anche il marito, ok?
1: Ciao Deborah.
2: Grazie della sorpresa.
0: Ciao.

0: LB Wine, I Need a Sign, Show Me Love qui su Radio Company.
1: Amici, ancora non ti preoccupare, amico mio, tutto giusto. Ancora buon pomeriggio da parte dei Pischelli, 10 minuti prima delle 15. Tra poco parleremo di cose sicuramente molto importanti.
0: Sanità
1: anche
0: pubblica.
1: Perché sanità pubblica, esatto. Ormai diciamo che, tra l'altro, ma possiamo evitare di fare le grandi battute, possiamo evitare di parlare anche di quelli che sono i problemi, purtroppo, legati alla sanità pubblica.
0: Abbiamo dei problemi in Italia.
1: Abbiamo dei problemi, certo, abbiamo dei problemi, però d'altro canto, comunque, secondo me, è il miglior paese in cui vivere. Io di questo ne sono completamente consapevole, perché passiamo la nostra vita a lamentarci dei problemi, però da altre parti,
0: come diceva il grande saggio, se hai dei problemi con la sanità pubblica, hai dei problemi con la sanità pubblica.
1: Non mi ricordo chi è che diceva, riesci a citarmi anche il nome del personaggio, della persona così influente a dire una roba del genere?
0: Ernest Hemingway.
1: Hemingway, sì, bravo, infatti, ottimo. Vabbè, a parte gli scherzi, tra poco parleremo di disavventure e avremo ovviamente bisogno del vostro aiuto. Quindi 333-2688-688, salvatevi il numero e torniamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo! Spot!
2: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.

0: comunicazione a un nostro collega.
1: Comunicazione di servizio.
0: Vabbè, sto alzando il volume del corridoio fuori. Un attimino, ok. Pietro, hai 2 minuti per fare quella cosa da adesso.
1: Sì, ti aspettiamo, Pietro. Non è che il mail lo devi tenere semplicemente per quello che viene dopo questo programma,
0: Perché vabbè. Ricordiamo che è seduto in corridoio.
1: Amici, terminiamo la prima ora. Dai, che sono le 15.
0: Che puntualità anche oggi.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: con Mamma Non Mamma su Company 15 e 2. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Si comincia ultima ora che verrà in un certo senso affrontata con alcuni problemi personali che poi chiaramente magari possono anche, che ne so, riversarsi su di voi. Mi spiego meglio, potremmo avere delle cose in comune. Oggi mi arriva un messaggio dall'ospedale, dall'ULSS, ve lo leggo perché tanto vale la pena leggere. Comunque,
1: periodo fortunato
0: per quanto mi riguarda. Comunque, una cosa che accade purtroppo anche frequentemente: si informa che dal 18 di agosto terminerà l'incarico del dottore X, ovvero il mio medico di base. E io subito, ma miseria. E adesso?
1: Cosa
0: e adesso
1: fai?
0: Tra l'altro c'è anche un bel rapporto con il mio medico di base, cioè nel senso ci si sente, ci si fa gli auguri a Natale, cioè quindi ci conosciamo da molto molto tempo. Questo qua non mi ha detto niente e adesso io da una settimana all'altra praticamente oggi è il 12 di agosto, fra esattamente 6 giorni, una settimana scarsa, sarò senza medico di base.
1: Guarda, è arrivato un commento live, senti qui.
2: Ciao.
1: Molto
0: fa un commento da parte.
1: Quindi va bene, devi cambiare medico.
0: No, allora,

0: come fai ad averne uno nuovo? Come avviene l'assegnazione di un nuovo medico di base?
1: Io l'ho visto una volta, io non lo so.
0: Esatto. Seconda cosa, oggi vogliamo chiedervi: l'ultima volta che siete stati dal medico di base, ci facciamo un pochino gli affari vostri dal punto di vista della salute. L'ultima ricetta che vi ha fatto, cioè che cosa avete chiesto, che cosa siete andati a comprare in farmacia. Ecco,
1: io ho richiesto degli antistaminici.
0: Ok, ok.
1: Perché me li fa gratis, ho scoperto.
0: Sì, perché vabbè, spiega perché te li fa gratis. Non è che lui dice, ah, guarda, non li pagare.
1: È anni che pago 10 euro l'antistaminico, adesso mi fa la ricetta, due scatole gratis.
0: Gratis,
1: bellissimo questa cosa,
0: tanto.
1: Perché sono allergico al mondo e quindi devo prenderla.
0: L'ultima volta che ci sono andato era appunto per il famosissimo reflusso, amici miei.
1: Ah,
0: il grandissimo reflusso. Poi per fortuna non ho avuto così tanto bisogno. Quindi 333-2688-688, oggi si parla di medico di base. L'ultima volta che siete andati, che cosa avete chiesto? Che ricetta vi siete fatti fare?
1: Perché siete andati perché dal medico andati. Di base? Per
0: quindi,
1: chi è andato?
0: Per chi è andato, perché c'è gente che magari ce l'ha ma non l'ha mai visto nella faccia della terra. Oppure c'è gente che per esempio ci passa magari spesso, ecco.
1: Sì, quindi ditecelo al 333-2688-688.

0: Sofia and the Giants con DNA qui su Radio Company. Stiamo parlando di medico di base al 333-2688-688.
1: Sì.
0: L'ultima volta che siete stati dal medico di base, vogliamo capire le motivation, il motivo perché siete andati.
1: Che cosa vi siete fatti prescrivere? Che visita avete in un certo senso richiesto? Che cosa invece vi siete fatti prescrivere per poi prendere questa roba in farmacia? Ecco, un pochino di affari vostri dal punto di vista medico-sanitario.
0: Senti qua.
2: Ciao ragazzacci.
1: Ciao.
2: Io sono andato al medico di base per fare una risonanza magnetica a tutta la schiena. Causa un grosso incidente nel 2019.
1: Beh, ci dispiace chiaramente, però vabbè, se la devi fare vuol dire che è per capire insomma se va tutto bene,
0: piccolo
1: se è tutto
0: check,
1: ok, un piccolo check ci sta. Poi abbiamo anche una ascoltatrice che dice: mi tocca andare dal mio medico di base praticamente ogni mese per vari risultati di esami per la gravidanza. Me ne hanno assegnato uno che ha appena finito scuola, praticamente dopo che è morto il precedente, e niente, non è ancora pronto a fare il medico di base. Mi ha sbagliato medicina e non si è neanche accorto di un'infezione che aveva inizio gravidanza. Danza.
0: Cosa?
1: Oh, cosa, perfetto, ottimo.
0: È morto il medico di base.
1: Quello prima, quello nuovo invece lo stava diventando. Ah. Però quello nuovo,
0: e si ritrova il lavoro in mano.
1: Sai che purtroppo non ce ne sono di medici di base, è una difficoltà. Quello nuovo aveva 14 anni, aveva detto una volta sola: da grande mi piacerebbe diventare medico.
0: Sì.
1: Subito,
0: è,
1: ho detto,
0: subito, fare ricette.
1: Subito. Allora, senti, ti do l'ufficio, il mio bisogno, e so che hai 14 anni, non ti preoccupare.
0: Sì, a posto,
1: perfetto,
0: allora.
1: Ottimo.
0: 333-2688-688, l'ultima volta che siete andati dal medico di base, vogliamo capire anche come vi siete trovati.
1: Sì,
0: perché ci potrebbe stare.
1: Ci potrebbe stare, è che essendocene davvero pochi, te lo fai andare bene, magari.
0: Per fortuna non lo devi vedere di continuo.
1: No, esatto. Quindi dai, 333-2688-688, ampliamo la cosa. Rapporto con il vostro medico di base o con la vostra dottoressa di base. C'è del feeling, esatto.
0: Io chatto su WhatsApp e basta.
1: Sì, ma anche io molte volte. Soprattutto, che cosa vi siete fatti prescrivere e magari quale visita avete richiesto, giusto per farci un pochino di apparacci vostra.
3: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
4: Pischelia Molo! Spot!
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Ehi Paola!
13: Ciao Carla, come va?
12: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
13: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
13: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
14: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
15: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della digital radio.
16: Hey, stands on deck in the time, Soulja Boy A-Rail, we got some new for y'all.
17: Company.
18: Radio Company.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Accanto d'amore su Company 15:16. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli a Mollo in questo mercoledì 12 di agosto. E oggi stiamo parlando di medici di base, che è un argomento molto molto particolare, ce ne rendiamo conto, tant'è che potrebbero arrivare anche messaggi come
2: Oppala.
1: Questa è tipo, aspetta, questa è la colonna sonora che accompagna quei messaggi vocali un pochino scomodi, tra virgolette.
3: Ciao Pischelli, mi sa che entrate troppo nella privacy della gente.
1: Questo ascoltatore comunque ha ragione. Indubbiamente
4: loro
1: ha ragione.
4: Ce lo dicono.
1: Ha ragione. Ma infatti, ragazzi, noi non obblighiamo nessuno a rispondere, ci mancherebbe altro. Se avete voglia di dirci l'ultima volta che siete stati dal medico di base, per quale motivo, potete dirlo tranquillamente.
4: Tranquilli.
1: Ci rendiamo conto che molte volte non si va al medico di base per apparenti cavolate, molte volte c'è qualcosa e quindi una persona comunque è libero di dirlo.
2: Lì che abbiamo puntato una pistola
1: esatto.
2: Contro nessuno.
1: Prenditi il numero di questo ascoltatore che poi passiamo a casa sua. Perfetto.
2: Sì. Dici dove abiti.
1: Dici dove abiti.
2: Verremo a trovarti. Scherziamo naturalmente perché abbiamo altri vocali di persone che insomma dicono tranquilli quello che sono andato a fare.
1: Sentiamo.
2: Però vorrei cercare quelli che hanno i problemini al sedere di venire a dirlo. In caso non lo dicono.
1: Vabbè Chicco, devi dirci qualcosa.
2: No,
1: sei tranquillo.
2: Però una di quelle cose che magari se vai per un emorroide
1: difficilmente
2: lo dice alla radio. Perché? Ciao, sono Matteo da Verona, sono andato dal medico per un emorroide.
1: È appena arrivato un messaggio anonimo. Ciao, mi chiamo Federico da Treppoli Gosullo. È incredibile.
2: Federico
1: da Treppoli Gosullo e emorroidi.
2: Emorroidi.
1: Che poi non c'è nulla di male, voglio dire, è un problema come un altro.
2: Però quando vai lì di base, il medico di base è donna, è bellissima.
1: Ah beh, certo,
2: e
1: ovvio.
2: Tu sei lì che fai un etto di prosciutto.
1: È un po' come quando devi andare in farmacia e magari devi comprare i preservativi.
2: Ma neanche
1: E c'è molto imbarazzo effettivamente. Oppure, peggio ancora.
2: È la crema per il sedere.
1: No, peggio ancora. Quando devi andare a prendere sempre i preservativi, la farmacia è chiusa e dici, vabbè, così mi evito anche la coda, così mi evito anche di doverlo dire al farmacista. Vai allo sportello e improvvisamente passano tutti i tuoi parenti. Che fatalità, avevano deciso di passare davanti a quella farmacia.
2: E tu inizi a dire,
1: io
2: cabron, parli un'altra lingua.
1: Vabbè,
5: ciao
1: sentiamo.
5: A tutti, l'ultima volta che sono andata. Per farmi l'impegnativa per fare una visita da dottorino.
1: Sì, ok, va bene, dai, visita da dottorino. Otorino, esatto, tutta la parte dell'udito, ecco, non solo, ma tutta la parte dell'udito. Poi.
6: Ciao The Company. Ciao. Allora, io mi sa che sono andata 3 anni fa circa. Oltretutto, il mio medico di base mi ha chiesto se sono una sua paziente, perché non mi ha mai visto praticamente. Mi ricordo che ci sono andata perché avevo tipo un raffreddore, una tosse bestiale.
1: Certo.
6: Ecco, ma da quella volta lì più visto. Ciao, buona giornata.
2: A me una volta è capitato di essere andato dalla guardia medica perché mi sono tirato una pinza sul naso e il naso si era tipo storto e
1: ti sei tirato una pinzata,
2: tutta la famiglia in allara, è rotto, sono arrivato lì e fa no, stia più attento la prossima volta. Fine.
1: Certo, anche perché comunque quando tipo ti rompi il naso la sensazione è tipo avere un forte raffreddore.
2: Sì, era quello
1: ti
2: il
1: senti
2: problema
1: super...
2: ed è uscito un sacco di sangue.
1: Beh, normale, grazie al piffero. Dai, 333-2688-688, l'ultima volta che siete stati dal medico di base, per quale motivo, che cosa vi siete fatti prescrivere, insomma vogliamo sapere. Ordinaria quotidianità alla fine, quindi voglio dire, molte volte si va semplicemente per gli antistaminici.
2: E se volete aggiungere un po' di contorno al vostro messaggio, tipo le patatine vicine alla bistecca, potete dirci com'è il rapporto con il vostro medico di base.

0: Snoop Dogg fa tutto un discorso con se stesso, in fondo anche molto profondo, devo dire.
1: All'interno di questa canzone, dici. Tra l'altro, ho scoperto che faranno anche un film su di lui, un biopic, appunto.
0: Te credo.
1: Un film su Snoop Dogg. Sono due personaggi del cast. Lui,
0: Canna e Bis.
1: Bravo. Mi hai proprio rubato le parole da bocca.
0: Maria e Waia.
1: Sì, Maria Juana è il cognome. Maria il nome, Juana è il cognome.
0: Colonna sonora. Oh, Maria.
1: Infatti, J-Ax parteciperà a Fatalità. È incredibile di quante cose.
0: Ciao,
1: che
0: zio.
1: Va bene, dai. Allora, amici, buon pomeriggio. Siamo in Pischelli. Siete su Company, ovviamente. Oggi stiamo parlando di medici di base. Quindi, l'ultima volta che siete andati da loro, perché cosa? Che cosa vi siete fatti prescrivere? Ci facciamo un pochino. Entriamo nel mondo fantastico del medico sanitario. Entriamo nella vostra privacy. Perché a noi interessa la vostra salute e quindi ci interessa sapere anche cose di ordinaria quotidianità, tranquillità. Andare dal medico di base, alla fine vai per qualsiasi cosa, anche proprio per un check, per un controllo.
0: Immaginate i Pischelli come un sostegno, noi siamo con voi in tutte le vostre fasi della giornata e della vita.
1: E se conosco bene i medici di base dall'altra parte, sono persone anche abbastanza sbrigative. Cioè, io parlo per esempio del mio ex, perché tutto è partito da un messaggio che mi avvisa che da settimana prossima sarò assenza.
0: Ti ha ghostato.
1: In quanto il mio medico di base ha raggiunto una certa e andrà in pensione. Lui è sempre stato molto sbrigativo. Cioè, io sono lì e dico: no, guarda, mi sento sta roba. Ah, non è niente, dai, Giovanni, vattene via.
0: Ma anche allora.
1: Ma medico, allora, mi sento così. Non ti preoccupare, sei tu che sei guglione.
0: Guadagnino un sacco di soldi.
1: Ma va.
0: Secondo me sì.
1: Ma dove? Che stai dicendo? Non dirlo troppo velocemente. Non dirlo.
0: Poi dobbiamo anche dare il merito del fatto che hanno un sacco di persone da seguire. Anche dalle mie parti ci sono 18.000 vallate.
1: No,
0: ce n'è uno
1: certo.
0: Solo che deve correre avanti e indietro. È normale che arrivi lì senza braccio e lui ti dice: ma sì,
1: certo. Sono molto bravi anche perché non hanno 5 pazienti, ma molte volte si parla di centinaia di pazienti.
0: E poi
1: non è
0: con
1: semplice,
0: tutti quelli con cui ho avuto a che fare, la tecnologia è un problema. Quindi iniziare a fare le ricette, li vedi che scrivono.
1: Scrivono così.
0: Va bene, un
1: vocale. Perfetto. Allora, aspetta. C'è prima Alessia che dice: ciao Pischelli, l'ultima volta che sono andato dal medico è perché purtroppo mi hanno diagnosticato il tunnel carpale. Ok, quindi si parla praticamente del polso.
0: E
1: ecco,
0: nei maschi di solito.
1: E quindi via dall'ortopedico, appunto, per essere operata. Un bacio da Alessia e parliamo del 28 luglio, quindi recentemente, meno di un mese fa. Poi,
0: buona ripresa.
2: Ciao Radio Company, ciao. Pietro dall'Entinara. L'ultima volta che sono andato dal medico per controllare il colesterolo.
0: Colesterolo.
3: Ciao Pischelli.
1: Ciao,
3: allora, io l'ultima volta che sono andato al mio medico di base è stato il periodo di Pasqua e gli ho portato la colomba dall'esercito. Basta. Non era per motivi sanitari. Ciao.
1: È un grande Domenico, ti vogliamo conoscere.
0: Sindaco,
1: sei un grande
0: della Puglia.
1: Dai, 333-2688-688. Quindi quella volta che siete andati, l'ultima volta che siete andati dal medico di base, per quale motivo? Se vi va di dircelo, noi siamo qui pronti ad ascoltarvi.
0: Altrimenti non ditecelo.
1: Altrimenti sì, se
0: perché
1: qualcuno non se la sente, tranquilli.
0: No, perché magari qualcuno lo dice e poi si incazza perché l'abbiamo chiesto, ma hai risposto tu. Quindi vedi un po'.

0: Non mi dica che no, su Company 1533 amici comincia l'ultima mezz'ora, o meglio, sì, siamo già entrati nell'ultima mezz'ora dei Piscagli a Mollo. In ogni caso si sta parlando di medici di base, quindi vi aspettiamo chiaramente con i vostri messaggi riguardo all'ultima volta che gli avete fatto visita.
1: E un po' il rapporto. Un po' il rapporto che avete.
0: E che cosa, insomma, siete andati lì a fare, cioè perché un po' di affarasci vostri, cioè nel senso che cosa vi siete fatti prescrivere, che tipo di visita avete cercato di prenotare, eccetera, eccetera.
1: Solo per curiosità, dai, fatevi avanti.
2: Go! Your summer, your experience. Piscagli a Mollo on Radio Company.
3: Piscagli a Mollo! Spot!
4: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22.30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22.30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
8: Anche senza gridare.
7: La radio rende
6: famosi. Occhio, anzi orecchio.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Am I alone in your heart? Have I a hope with your heart?

0: Il nuovo di Joel Corry si chiama Whisper su Company 15:42. Dai che siamo arrivati praticamente quasi alla fine, ma prima abbiamo altri messaggi che riguardano incontri abbastanza particolari con il vostro medico di base. Capire un pochino che cosa avete chiesto, quali sono le visite che insomma farete a breve e che in un certo senso avete deciso proprio di andare dal medico di base per cercare anche di capire appunto come va, se state bene, se è tutto a posto, se c'è qualcosina. Parliamo di cose leggere, sentiamo.
1: Donne là fuori, sedetevi.
2: Buon pomeriggio Company. Ah. L'ultima volta che sono andato dall'ex mio medico è stato 4 anni fa, no, per ritirarmi la coppia di tutta la mia cronistoria con lui, in quanto 2 giorni prima ha avvisato tutti i suoi assistiti che andava in pensione e quindi l'ho salutato, gli ho portato una buona bozza di vino. E quindi sono, da quella volta non ho ancora preso un medico, non c'è un medico e quindi siamo forti.
0: Scusami un attimo, 2 domande. La prima, dato che anche il mio va in pensione settimana prossima, anche io devo ritirare tutta questa documentazione?
1: Sarà digital forse? Credo,
0: digital forse, esatto, adesso. Seconda domanda, ma come si fa a non avere un medico di base? Nel senso che se devi...
1: Devi richiederlo.
0: Ok, devi richiederlo, ok, perfetto. Ma da quello che ho capito è, se dovessi aver bisogno di andare al volo, cioè non lo puoi fare, cosa fai direttamente in ospedale?
1: Sì,
0: guarda, mi fa male un pochino il braccio.
1: Sarà una guardia medica da qualche
0: parte. Sì, ho capito, ma la guardia medica generalmente si chiama guardia medica.
1: È
0: perché
1: uno stagista
0: guardia,
1: di solito.
0: Non è uno stagista, è la notte, tipo la notte la guardia medica è quello che rimpiazza un pochino il medico di base.
1: Quello,
0: cioè,
1: che ti manda in ospedale di solito.
0: Sì, è che quello che ti dice, guardi, qui noi non possiamo fare nulla, non abbiamo l'attrezzatura.
1: Non ho studiato.
0: Non ho studiato, mi scusi. Guardi, a me mancano ancora 10 esami, non so perché mi hanno già messo qui dicendo che...
1: Non so come funzioni sinceramente.
0: Questo è utile. Comunque in ogni caso, leggevo prima su internet che per richiedere, per l'assegnazione di un nuovo medico di base, bisogna andare nella propria ULS di riferimento e bisogna andare ad uno sportello, fondamentalmente c'è una lista e lo scegli, fine. No, ma in base
1: dubbio.
0: A cosa lo scegli?
1: Mi sorge un dubbio.
0: Vai, esplodilo.
1: Quella volta del caso di Varicella qua in radio, un secondo dopo è chiamato l'ASL. Adesso che c'è una cosa molto più grave, sei senza medico perché vai in pensione, perché non hai chiamato l'ASL subito? Che cosa ti sta succedendo?
0: No, non mi sta succedendo niente.
1: Lascio 15 giorni da solo.
0: Quando
1: e cambiano le tue ansie.
0: Quando c'è stato un caso di varicella, io ho chiamato l'ASL per dire: buongiorno, dov'è che posso vedere il mio certificato delle vaccinazioni? Perché qui non lo trovo.
1: Dovresti chiamare l'ASL per chiedere: oh, il mio medico non c'è più, che cosa devo fare?
0: No, loro ti avvisano solo che non ci sarà più. Vabbè, amici.
1: È tipo quello di Temptation Island.
0: Esatto. Che devo fare adesso?
1: Che si fa?
0: Che si fa? Dai, 3332688688. L'ultima volta che avete fatto visita al vostro medico di base, per che cosa? Raccontateci. Here we go! Radio Company.

0: si chiama Partenope, siete su Company. Allora, molto velocemente, c'è Carol Esposito che scrive: medico di base, va in pensione. Quello ha scritto, magari Carol Esposito è il tutto insieme. Va in pensione, funziona così: se al momento non c'è un sostituto, non ci sono medici che hanno posto, si viene smistati in una lista di medici che aumentano il proprio numero di pazienti, ma in attesa che venga, in un certo senso, assegnato il nuovo medico. Diciamo che se si vuole indagare un pochino e se si vuole capire effettivamente anche come lavora un dottore, molto probabilmente esistono dei gruppi WhatsApp o dei gruppi Facebook dove ti dicono: guarda che questo medico in questa città lavora in questo modo.
1: Ci quindi sono le recensioni dei medici.
0: Sì, su TripAdvisor, sì. Sezione medico di base.
1: Poi, c'era un'altra ascoltatrice che ho tagliato che praticamente dice di andare sull'applicazione del Veneto per cercarti
0: fascicolo,
1: un medico.
0: Fascicolo sì, del sì, Veneto, sì.
1: E poi c'è questa.
2: Ciao Company, ciao. Il medico di base non è uno stagista, no, è un medico a tutti gli effetti, semplicemente come dicevate, è una battuta. La notte, quindi dalle 8 in poi di solito la guardia medica si occupa di quelle che sono urgenze.
0: E non emergenze.
2: Perché l'emergenza andrebbero in pronto soccorso. Il medico del guardia medica può anche eventualmente prescrivere delle ricette per chi non ha il medico di base, però sarebbe meglio per tutti avere appunto il medico di base per evitare un intasamento delle corsie di urgenza.
1: Vedi che sotto sotto sono degli stagisti
0: dai,
1: potenziali.
0: Non offenderli, dai. Your summer, your experience. Piscaglia Mollo on Radio Company. Piscaglia Mollo!
3: Spot! Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.

0: Chicco, io ti dico ciao, grazie.
1: See you tomorrow.
0: Stato... Vi lasciamo con dei brutti ma simpatici, ciao. Più Andrea Rossini.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I fischelli di Radio Company.
1: Sono le 16 ancora fresche.
0: Bravo.
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: E pensiamo, ci dice quello che pensiamo ogni mattina appena suona la sveglia, cioè my body isn't ready, il mio corpo non è pronto. Sai che stavo facendo una considerazione?
1: Dai, mentre sentiamo.
0: I Pischelli, a parte il fatto che i Pischelli ha messo sta roba del Joe, cioè il medico che va in pensione, gli ho detto comunque avete l'età ancora per chiedere un pediatra, quindi informatevi. Prima cosa, poi ci presentano da qualche giorno
1: noi veterinari,
0: esatto. Ci presentano da qualche giorno e dicono arrivano i brutti ma simpatici più Andrea Rossini, che come sai le pubblicità più IVA. Andrea Rossini,
1: come se non facesse non parte.
0: Andrea Rossini è la tassa di questo programma.
1: No, ma no, nessuno può mettere nell'angolo Andrea Rossini. Hai capito? Cioè, quando qualcuno fa regia a questo programma, diventa parte integrante di questo
0: programma.
1: Assume lo stesso blob, diciamo.
0: Più che parte integrante, direi parte integrale. Perché noi siamo un po' più. Come dire.
1: Mettiamo la sigla.
2: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
0: Tra l'altro a guardarlo, io sono a tipo a 3 metri di distanza, lo vedo anche bello.
3: Ma cosa vedi? Cosa
1: ce l'hai?
0: Aspetta, no.
3: Non avete niente da dire oggi.
0: No, a guardarlo, Andrea Rossini, sembra anche sbarbato. Sei stato in Croazia ieri.
3: L'abbiamo capita in due. Devi spiegarla.
1: Non è vero.
0: L'ho già raccontato.
1: Va bene, buon pomeriggio a Stefano Ferrari.
3: Fammi la barba, ciao.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao anche allo sbarbato. Alla parte tecnica, cominciamo, su. Vai, su, partiamo.
2: Radio Company. The summer is magic.

0: caro collega, mi spieghi una cosa? Cioè, sai che ogni tanto sull'internet ci sono mode che vanno e mode che vengono, ok? In questo ultimo periodo io ho un sacco di mode legate al fatto di utilizzare l'acqua di mare per cucinare o comunque per condire. Ok, una cosa che non credo che sia molto condivisibile. E quest'ultima viene fuori che il figlio di Beckham cuoce la pasta nell'acqua salata del mare. Cioè prende l'acqua del mare, la scalda e ci cuoce la pasta. Ora, credo che in punto di ebollizione non ci siano problemi, no? Immagino. Però quelli che prendono la fetta di pane, tipo con un po' di pomodoro
1: e
0: in barca,
1: pucciano.
0: E la pucciano nell'acqua del mare, io credo che vada incontro a una digestione un po' troppo liquida, diciamo. No?
1: Non lo so, non credo sia salutare, ma non credo, tra l'altro, possa essere considerato un problema. Perché se tu consideri quando ti butti in mare, nuoti, comunque alla fine dell'acqua ti entra in bocca, quindi ci sono le mucose, quindi in ogni caso.
0: Ma io galleggio.
1: Sì, lo so che galleggi, ma ti entrerà dell'acqua da qualche parte.
0: Rossini l'ha capita.
1: In ogni caso, sì, no, cioè, prendete l'acqua normale e ci mettete del sale. Sale marino.
0: Sale marino.
1: E siete a posto.
0: Vabbè. In ogni caso, facciamo una piccola pausa. E tra poco ritorniamo e parleremo di cose abbastanza interessanti. Dico abbastanza perché non potrebbe mai esserlo, insomma.
1: Sì,
0: lo sa, insomma.
1: Certo.
0: Potrebbe essere di sì, ma anche di no. A tra poco.
2: Brutti, brutti. Ma in costume su Radio Company.
3: Radio Company Live Tour.

0: pomeriggio ad Asiago.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
0: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno... Company.

0: Fulminacci qui a Radio Company in Brutti ma in costume, la versione estiva di Brutti ma simpatici, dove adesso Pietro ha detto che ci racconterà qualcosa di potenzialmente interessante, potenzialmente. Ma non è sicuro.
1: Potenzialmente, perché magari potrebbe essere che qualcuno insomma faccia delle valutazioni. Allora, questa è la classifica delle retribuzioni medie lorde mensili, ok, di alcune professioni,
0: okay? Lorde.
1: Lorde, certo, lorde. Medie soprattutto. C'è chi va di meno, c'è chi va di più. In Italia, ovviamente, perché molto spesso sono stati dati di professioni che erano però incentrate all'estero.
0: Invece qua in Italia.
1: Qua in Italia.
0: Dai, facciamo allora, i conti in tasca.
1: Partiamo dall'ultimo. Andiamo all'ultimo.
0: Ma quanti sono intanto?
1: No, va bene, non sono tanti, te lo dico. Allora, infermiere 2100, psicologo 2100, biologo 2002.
0: Scusa, cioè l'infermiere guadagna mediamente quanto lo psicologo?
1: Sì.
0: Psicologo fa nero. Fa tanto nero.
1: Non lo so, Ferrari. Dai. Non dire cose.
0: È palese, dai.
1: Non
0: dire psicologi cose. All'ascolto. Fate nero.
1: Non dire cose.
0: Siete evasori, siete nemici dello Stato.
1: Smetti. Vabbè, dai, fammi andare avanti. Biologo 2002, farmacista 2003, architetto 2004, veterinario 2007, ingegnere 2008. Qui non è specificato.
0: Ho un amico architetto che 2004 li spende a settimana. Gli mortacci di questo studio. Proprio interessante.
1: Vabbè, ma non è uno studio.
0: Ciao, cioè, Enrico,
1: È fatto sui numeri, cioè su numeri che ci sono. Vabbè, effettivamente.
0: Chiaro, sì, certo.
1: Avvocato 3000, commercialista 3,5, docente universitario 3,8, medico ospedaliero 4000, dentista 5,5, poi c'è il chirurgo 6000, medico di base 7000, lordi.
0: Medico di base.
1: Sì, e poi a quanto pare quello più notaio 11.009.
0: Notaio
1: 11.009.
0: Notaio si sa.
1: L'hai notato il notaio?
0: Solo che quando vai dal notaio, conosci qualche notaio, gli dici voi notai guadagnate un sacco di soldi, e dicono sì, ma quando facciamo quelle robe lì, sai, tipo i rogiti, che vengono fuori tipo 8.000 euro di notaio, ti dicono ma guarda che tre quarti sono tutta roba, cioè di bolli, roba che dobbiamo dare allo Stato.
1: Certo, potrebbe essere
0: quando me lo dicono vedo la goccia di sudore che scende sul viso.
1: Sì, è vero.
2: Con Radio Company

0: Volevo salutare Elena che scrive: all'università, sì, durante una lezione di diritto commerciale privato era ospite un notaio arrivato in Ferrari blu e a cui a distanza di 20 anni ricordo faccia e cognome, e se ne esce perché, diciamocelo chiaro, perché devo rischiare il sigillo facendo cose fuori norma o fuori legge, che è giusta sta cosa qua, secondo me, no? Riferendosi a pagamenti in nero, il giramento di balle mio è stato talmente tanto che ho preso e sono andata via. Ma va, Elena, ma guarda che io adesso non lo so, però tutti i notai con cui ho avuto a che fare io, cioè tutto assolutamente tracciato, cioè non c'è stata neppure la minima,
1: pure io, cioè, ma lo dice già il fatto che la figura del notaio sia prima in classifica,
0: c'è un dato, diciamo,
1: perché c'è il dato, c'è il dato, ed è attendibile, perché come abbiamo detto ci sono delle professioni molto più in basso che non sono credibili, insomma, ecco.
0: Vabbè, adesso non generalizziamo, non fare quello che generalizza, mi raccomando. Ci sono i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Buon pomeriggio, grazie per la linea. L'economia in primo piano, l'inflazione a luglio si attesta al 2,9% con una leggera revisione al rialzo rispetto alle stime precedenti. L'Istat segnala un'accelerazione dei prezzi per ristoranti e alloggi che registrano un aumento del 3,4% su base annua. Anche i servizi di trasporto mostrano un incremento passando da più 1,1 a più 1,6%. In controtendenza i prezzi degli energetici non regolamentati e degli alimentari non lavorati che appunto decelerano. I carburanti, pur rallentando la loro corsa, rimangono in aumento. L'inflazione di fondo resta stabile, mentre quella acquisita per il 2026 sale al 2,7%.
1: Arriva Tommaso Paradiso.

0: Just the way you are, il disco di Milky insieme a David Guetta qui a Radio Company in Brutti ma in Costume. È un programma che va in onda d'estate, che sì, sarebbe sì, brutti ma simpatici, capito? Sì.
1: Hai capito? Bravo però. Bravo, veramente. Te lo sei scritto tutto perché stai leggendo.
0: Sì, sì, sì, è vero, sono cose difficili per
1: cosa
0: me.
1: Succede tra poco? C'è quel momento là. Lì, là. Sì.
0: Da tra poco.
2: Su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in Costume. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: White Girl Wasted, il pezzo di Anna qui a Radio Company, brutti ma in costume, dove è arrivato il momento.
1: Mi piace quando lo canti quel disco lì. Cioè ti esce della roba del tipo.
0: Sembra quasi che io stia preparando uno sputo. Allora è arrivato quel momento là, che in realtà Pietro definisce quel momento lì. Quello in cui passiamo una mezz'oretta insieme e la passiamo grazie al nostro numero WhatsApp per i vostri vocali e scritti alla 333-2688-688.
1: Parliamo di giochi oggi. Sì. Una cosa che così al pomeriggio ci è venuta in mente, perché comunque al pomeriggio ogni tanto ci capita di avere idee malsane su come passare il tempo tra una fase e l'altra. Del resto leggo, questa è una frase molto bella, non si smette di giocare perché si diventa vecchi, ma si diventa vecchi quando si smette di giocare.
0: Sono d'accordo.
1: Bellissima questa frase qua.
0: Sono d'accordo.
1: Okay. Ci siamo anche chiesti se ci sono degli ascoltatori che hanno del tempo per giocare.
0: Sì.
1: Ci sono tanti giochi, diversi per ogni età ovviamente. Quando si cresce si passa insomma dai giochi quelli classici per bambini, nascondino ad esempio, a cose ad esempio un po' più complesse, ma giochi in scatola ce ne sono tanti ad esempio.
0: Sì, quello che vogliamo chiedervi è: qual è il gioco a cui state giocando?
1: Giocando,
0: a che gioco stai giocando?
1: Esatto.
0: Qual è il gioco a cui state giocando ultimamente? Può essere un gioco su smartphone, un gioco da tavolo, un gioco al computer, un gioco alla console,
1: certo,
0: ora
1: tutti.
0: Anche in TV, anche Netflix adesso c'ha i giochi.
1: Sì, è vero.
0: Quindi può essere qualsiasi tipo di gioco. E piccolo disclaimer per i quattro malati di mente che ci ascoltano. Allora, gli organi sessuali, abbassami la base. Gli organi sessuali non sono classificabili come gioco,
1: no,
0: grazie.
1: Vabbè, dai. Va bene, poi vi raccontiamo anche i nostri, perché io ce n'ho uno in questo periodo, ci sto giocando ogni tanto con le mie figlie, molto bello.
0: Bene.
1: E credo che sia anche abbastanza famoso, ti dico la verità.
0: Ah, sì, cos'è?
1: Ne parliamo tra poco. Dai, allora 333-2688-688 WhatsApp scritto e vocali. Vi chiediamo se in questo periodo state giocando con qualcosa,
0: dai.
1: Ok? Qual è il vostro gioco e quello più utilizzato ultimamente, insomma, dai. 333-2688-688 WhatsApp scritto.

0: Mai o mai, Chris Cross, Amsterdam, Luisa Sonza e Willy William qui a Radio Company, Brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto di scriverci o di raccontarci al 333-2688-688 qual è il gioco, il passatempo, comunque gioco, quindi con smartphone, console, computer, insomma qualsiasi altra cosa, e anche giochi da tavolo, con il quale state trascorrendo più tempo ultimamente.
1: Sì, allora io ho recuperato i nomi, ok? Allora uno è Dixit,
0: ok?
1: Che ci abbiamo anche gli extension.
0: Si gioca
1: pack.
0: Con?
1: Si gioca con son delle carte dove ci sono.
0: No, con che supporto?
1: Con che supporto? Con le carte, un gioco da tavolo.
0: Ah, con le carte?
1: Sì, un gioco da tavolo.
0: Un gioco da tavolo. Ecco, esatto. Volevo capire quello.
1: Sì, ci sono delle carte con dei disegni surreali. Tu in pratica devi esprimere un concetto e poi gli altri devono indovinare qual è la carta che tu avevi scelto esprimendo quel concetto.
0: Ah, ok.
1: È molto bello, perché sono dei disegni anche molto carini. E poi c'era un altro che però non riesco a trovarlo, che tu in pratica sei, è un tabellone, un gioco da tavolo pure questo, dove sei all'interno di una casa, ci sono dei personaggi, ok? Ci sono delle armi e ci sono dei luoghi, tu devi indovinare chi è stato il colpevole in quel caso, con quale arma e in quale stanza.
0: Ah, ok.
1: Però non mi ricordo più questo momento. Vabbè. Allora, ciao, sono Emanuele. Ultimamente sto giocando alla PlayStation con Spider-Man 2. Mi è risalita la scimmia dopo aver visto il film al cinema.
0: È vero, avevo letto anche di un ritorno alle vendite del gioco dopo l'uscita del film di Spider-Man.
1: Ok. Candy Crush, sono a livello poco sopra i 1000, credo. È tanto 1000? Non ci ho mai giocato.
0: Mi sa di sì.
1: Ci gioco da tempo e continuo a piacermi tanto. Marco da Cadoneghe, Padova. Poi il solitario di Windows rimane sempre un toccasana nei preziosi momenti di stanca in ufficio. Roberta di Udine.
0: Tu che sei esperto di computer, è rimasto anche nelle ultime edizioni, cioè tipo Windows, qual è l'ultimo? L'11?
1: Sì.
0: C'è ancora il solitario?
1: Non lo so. Io non ho mai giocato.
0: Non hai mai giocato solitario?
1: No,
0: sì,
1: solitario sì,
0: Windows,
1: ma
0: no.
1: non negli ultimi anni.
0: Lo sapevo,
1: cioè proprio
0: sì,
1: zero.
0: Sì.
1: Io gioco con la bimba di 3 anni a mamma casetta. Lei cucina per i peluche. Io devo leggere, sottolinea perché è giusto così. Io devo leggere le ricette così lei cucina. È fantastico. Io a 50 anni seduta a terra a leggere. Fernanda.
0: Va brava bene. Fernanda.
1: Bello, mi piace. Sentiamo.
2: Candy Crush al telefono quando ho qualche minuto libero la sera per rilassarmi. Da un sacco d'anni. Quando sono in compagnia di tutti i miei amici, adoro il burrato. E anche il Machiavelli. Con le carte.
1: Ce l'ho anch'io, ma non mi ricordo più come si gioca Machiavelli. Come si gioca Machiavelli?
0: Il 3-7, te lo ricordi?
1: No.
0: Scopone scientifico?
1: No.
0: No.
1: No, poi vai.
0: Briscola?
1: Altri? Sì,
0: scala 40.
1: Sono fortissimo. Scala 40? Sì.
0: Poker?
1: Poker no. Mai
0: poker
1: saputo
0: no.
1: Giocare. Zero. Buon pomeriggio, brutti ma simpatici in costume. Ieri ho riscaldato il gioco da guerra.
0: Riscaricato.
1: Cold War e i giochi in squadre. Dopo un po' di livello. Io non capisco niente. Cioè, messaggio scritto così.
3: Aspetta,
1: cioè, dopo un po' di livello, altro del tuo account, Tiziano da Sottomarina. Come scrivo questi messaggi? Non ho capito niente. Scusa.
0: Vabbè, sta giocando a Code of War.
1: Sì, vabbè.
0: Che è un gioco spara e distruggi.
1: Spara e distruggi. Vabbè, sì. 333-2688-688, giochi o gioco con cui state giocando molto ultimamente.

0: Devo ringraziare gli ascoltatori che mi hanno risolto questa cosa, altrimenti sarei andato a dormire questa sera proprio con il pensiero di questa roba.
1: No,
0: in
1: realtà no, ce l'hai a casa,
0: esatto, avrei trovato la scatola. Comunque è Cluedo quel gioco.
1: Cluedo,
0: che tra l'altro è anche un gioco piuttosto datato, se non sbaglio. Cioè, ce lo fanno ancora, ma l'idea non è di recente. Insomma,
1: no, credo che la prima pubblicità fosse della fine degli anni '80.
0: C'era Bim Bum Bam.
1: Sì, sicuro.
0: Va bene, ci sono altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: La fragilità delle terre alte, nuova frana sul Monte Pelmo nel Bellunese. Ieri mattina un altro distacco di roccia ha interessato la parete nord con ricognizione aerea dei vigili del fuoco. È la quinta frana registrata sulla montagna nelle ultime due settimane, tre soltanto negli ultimi giorni. In Trentino invece due colate detritiche hanno invaso la notte scorsa la provinciale 215 di Pampeago dopo un violento temporale. Sulla carreggiata circa 8.000 metri cubi di materiale, ma nessuna abitazione è stata coinvolta grazie alle opere di protezione. La zona è stata messa in sicurezza e Pampeago resta raggiungibile attraverso percorsi alternativi.
1: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianise Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
13: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
14: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
16: Euronics, un mondo più avanti.
17: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
6: lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale.
12: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Everybody get up and dance, dice Madonna.
1: Alzati a ballo.
0: Qui a Radio Company, in brutti ma in costume, vi abbiamo chiesto oggi qual è il gioco a cui... A che gioco state giocando? Qual è il gioco a cui state giocando di più ultimamente, negli ultimi tempi?
1: Mm-hmm. Ok, allora, Radio Company, sto giocando a tempo perso a Spider-Man 2 anch'io, ma non ho ancora visto il film. Lo avevo lì da un po' di anni, ho deciso di giocarci ora su PS5, Michele di Rovigo.
0: Sai che ci sono anch'io, a volte, prendo dei giochi e mi rimangono lì. Sì. Cioè, per tantissimo tempo.
1: A me è capitato con Doom, credo, però per la Switch, che è diventato molto molto diverso, anche molto più complicato. Non riesco a passare il secondo livello.
0: Il secondo?
1: Sì, che appena... non riesco a trovare una porta. Mannaggia,
0: giochi 10
1: allora.
0: Minuti praticamente.
1: Sì, 10 minuti, poi mi rompo, è vero.
0: Okay.
1: Poi c'ho Yo Tile, un gioco che non conosco.
0: No, nemmeno io.
1: Ok. Lisa da TV, Yo Puzzle sul telefono oppure quelli classici, va bene. The Sims a periodi alterni, ma da 10 anni.
0: The Sims.
1: È tanto.
0: È stato rivoluzionario all'epoca.
1: Esatto. Poi Edo dice: ciao, io vado su Roblox.
0: Ah, ok.
1: È una piattaforma online, sì, di cui onestamente se ne sentono un po' di tutti i colori.
0: Sì,
1: diciamo.
0: Cioè, succedono cose strane,
1: cioè,
0: su Roblox.
1: Tra le quali, insomma, cose leggere tipo adescamenti, ma robe.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì.
1: Quando le cose sono connesse, sono un po' social.
0: Infatti,
1: poi, vabbè, insomma,
0: diventa un problema.
1: Oh, se lo fai tu, ti arriva il messaggio fotopiedi.
2: Radio Company Time
1: 17:02.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo, Venezia.

0: Jotty Ranks, I See You qui a Radio Company. Questa è la versione originale
1: di qualche anno fa.
0: Che è bello risentire.
1: Esattamente. Adesso, visto che siamo in tema tecnologia, una roba brevissima che riguarda LinkedIn.
0: LinkedIn. Non è che dobbiamo sempre dire Maggiana.
1: LinkedIn. Eh sì, leggo che è stufo dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale e ha messo un pulsante per segnalarli. Perché diciamoci la verità, ormai hanno rotto questi contenuti generati così. Sono tutti uguali. Dai,
0: chi è che ci va su LinkedIn? Tu ci vai su LinkedIn?
1: Quelli che sono tipo performance, self-engineered e automatic
0: ones. E soprattutto uno che è CEO.
1: I CEO vanno per
0: LinkedIn.
1: Sono tutti CEO su LinkedIn.
0: Sì, esatto.
1: A tra poco.
2: Brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Spot.
4: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
7: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna alla Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
10: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
11: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo?

0: Summer Funk. Francesco Gabbani qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove andiamo a Trieste.
1: Andiamo a Trieste, è vero, perché la notizia arriva da lì. In realtà è stata battuta un po' ovunque questa notizia, perché è abbastanza così, le motivazioni sono simpatiche, fanno un po' sorridere.
0: Sì.
1: Però in realtà è una questione che a quanto pare è partita nel settembre del 2020, dove una signora è stata multata perché
0: stava usando il telefonino.
1: Sembrava che stesse, cioè le forze dell'ordine hanno percepito questa cosa, cioè sembrava che stesse utilizzando appunto il telefonino in macchina, cioè tenendolo in mano, guardandolo,
0: l'avranno visto
1: e così via. Sì, però diciamo, ti dico percepito perché la difesa sostiene una cosa differente, cioè sostiene che in realtà quello non fosse un telefonino ma fosse una fetta di zucchina fritta che la conducente si stava avvicinando alla bocca per mangiarla, tra l'altro con viva voce la zucchina.
0: Sì, e anche bluetooth
1: esattamente. La difesa ha fatto sapere anche che insomma c'erano i dispositivi tipo bluetooth, appunto viva voce in macchina, e che quindi non era un reale utilizzo del telefono. Però giustamente la risposta è stata: sì, ma mica si usa solo per telefonare il telefonino, cioè lo smartphone se ce l'hai in mano è perché magari puoi anche controllare altre cose.
0: Sì.
1: E quindi respinta diciamo in questa seconda diciamo richiesta, e quindi dovrà andare in Cassazione, insomma, cioè va avanti questa cosa qua.
0: Deciso di andare avanti.
1: Corte d'appello ha detto no, questa cosa qui non ci convince, la multa resta e va bene così. Sì. E invece insomma si andrà in Cassazione.
0: Sai, come lo scherzo della Catreca, si sono guardati e detto: a me questa qua non mi convince poco.
1: Potrebbe essere.

0: Bad and Time, il disco di Lizzo, e adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Ne abbiamo parlato spesso in questi giorni. Oggi una rara eclissi solare attraversa diverse zone d'Europa, la prima totale visibile nel continente dal 2006. In Italia il fenomeno sarà osservabile in forma parziale dalle 19.30, poco prima del tramonto, e soprattutto dalle regioni di nord-ovest. L'eclissi avviene quando la Luna si trova tra la Terra e il Sole, oscurandone il disco per alcuni istanti. Nelle aree di totalità il cielo diventa simile al crepuscolo, la temperatura cala e diventa visibile la corona solare. La serata proseguirà poi con un altro spettacolo celeste, le Perseidi, le stelle cadenti più attese dell'anno. Se ne conteranno almeno 100 all'ora.
2: La testa gira, l'ultimo singolo di Fred De Palma con Anitta ed Emi Schilla è certificato disco di platino, un risultato che si aggiunge al palmarès di De Palma, che conta ora 33 dischi di platino, 8 dischi d'oro in Italia e 5 di platino in Spagna. De Palma è in tour, che avrà il suo gran finale il 1 ottobre al Fabbrica di Milano con La Festa Continua, il concerto evento che celebrerà il suo percorso artistico. Sentiamo allora La Testa Gira.

0: La testa gira qui a Radio Company con Fred De Palma, Anita e Demi Schilla.
1: Stavo leggendo di questo signore che va alle poste con il cavallo al posto dell'auto, che dice il cavallo mi consuma un euro al giorno.
0: Di biada.
1: Dice speriamo che non mettano le accise. È un signore di un comune tra Puglia e Campania e praticamente ha avuto questa cosa qua che poi è finita sui giornali.
0: Ma insomma, paga il bollo?
1: Non paga il bollo,
0: non c'è il bollo.
1: È un cavallo solo.
0: Non c'è il bollo cavallo?
1: Non c'è il bollo cavallo.
0: Quanti cavalli ha un cavallo?
1: Un cavallo!
0: Ah, okay.
1: A tra poco!
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Le tensioni europee sul tema migranti, la Germania esprime stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo, ricorda il ministro dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, 19 oggi le città bollino rosso, un graduale miglioramento atteso da dopodomani. Allerta anche per gli incendi, nel Biellese è in corso da 9 giorni un rogo sul Monte Barone che si sta propagando verso valle. Continuano i disagi aeroportuali per l'eruzione dell'Etna, chiuso almeno fino a domani alle 16 lo scalo catanese di Fontanarossa, centinaia di voli cancellati, riaperto dopo alcune ore di stop quello di Comiso. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto ha investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. La Jeep del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Calcio, si assegna a Salisburgo la Supercoppa Europea, di fronte il Paris Saint-Germain vincitore della Champions e l'Aston Villa che detiene l'Europa League. Si inizia alle 21, arbitra il somalo Omar Artan, escluso dal Mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. Mauro Tonello.

0: protagonista dei tormentoni anni 90, Double D. Hitmaker degli anni 2000, Paps. Stasera la luna. In console, Harry Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche. Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet in magia.
2: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro.
4: Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Cat Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Tantrums, Money Grabber qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso arriva anche Cervelli in fuga, quindi pronti a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
2: Grazie San Marco Petroli, grazie.
3: Me lo rifai?
2: No.
3: È bello, era qualcosa di artistico.
2: Grazie.
3: Va bene, grazie a San Marco Petroli, SMP, con noi oramai da tempo immemore, ci dà la possibilità tutti i giorni di provare a regalarvi un buono carburante del valore di 50 euro. Che se avete che l'auto a benzina, la moto, oppure come nel caso di Pietro, la barca,
2: due barche,
3: potete usare il buono per mettere nel vostro veicolo la F101, la benzina speciale, che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli con una qualità ottanica aumentata che quindi riduce i tempi di accelerazione e anche vi dà la possibilità di avere un po' più di ripresa.
2: Okay, per dirlo in termini scientifici, va bomba. Allora, vediamo le tre categorie rimaste: geografia portoghese, musei oppure astronomia. Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688, poi noi vi faremo una domanda, tre opzioni di risposta, se la risposta è giusta 50 euro di buoni carburante. 3332688688, vi aspettiamo con geografia portoghese oppure musei oppure astronomia.

0: qui a Radio Company in Brutti Vai Costume con Stefano Ferrari.
1: Con Pietro.
0: E con Andrea Rossini alla parte tecnica. Al telefono invece c'è Giovanni che ha la mia stessa passione, cioè trattorista. Andiamo entrambi in trattoria.
1: Sì, no, è diverso. È diverso. Niente. Buonasera Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
2: Buonasera.
0: Come stai?
2: Bene, dai.
0: Bene, stai. Allora, trattorista sta, sul serio.
1: Sì, sta però, trattorando in questo momento perché è in giro. Lavorando. Perché cioè, 12 agosto non è che l'agricoltore o comunque il trattorista può andare in vacanza.
0: No, assolutamente
1: anzi.
0: No. Va bene, Giovanni. Allora, sei pronto per la domanda di astronomia?
2: Sì, certo.
1: Bene. Molto bene, allora sto per farti proprio la domanda della categoria che hai scelto tu e ripetiamo è astronomia, poi ti darò le tre alternative di risposta A, B e C e poi dirò via con il tempo, da lì avrai 10 secondi per rispondermi, mi raccomando non far scadere questi 10 secondi altrimenti dovremo considerare la risposta come sbagliata. Tutto chiaro?
2: Ok.
1: E allora entriamo nella galassia e andiamo a fare la domanda della categoria astronomia. Allora Giovanni, la domanda è questa. Quale pianeta impiega più tempo a compiere un'orbita completa attorno al Sole? A. La Terra. B. Marte. C. Nettuno. Via con il tempo.
2: C.
1: Nettuno?
2: Esatto.
1: Non l'avrebbe indovinata, non l'avrebbe indovinata nettuno, guarda,
0: sì,
1: proprio.
0: Sì,
1: allora,
0: bravo Giovanni, bravo.
1: La Terra impiega 365 giorni e qualcosa, per quello che poi c'è il bisestile ogni 4 anni. Marte ne impiega 687 giorni.
0: Sì.
1: Ok, sai quanto ci mette nettuno?
0: Quanto ci mette?
1: 164 anni.
0: E sai perché?
1: Vorrei festeggiare i compleanni di Nettuno. No, perché?
0: Sai perché? Perché è quello più distante.
1: È per quello più distante, quindi ci mette più tempo a fare il giro. Come sei intelligente, veramente.
0: Va bene, bravo, bravo Giovanni. Come non è il più distante?
2: Grazie.
0: No, allora, tra i tre che hai elencato, questo è il più distante.
1: Sì.
0: Questo.
1: Sì.
0: Minchia, Rossini quando si mette a fare il precisino, guarda, è una roba incredibile.
1: Sì, perché cioè, è Rossini che scrive i testi a branco, hai capito? Per quello ne capisce un sacco di...
0: Va bene, allora, complimenti Giovanni, ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, è un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: E affiliati, esatto. Ciao Giovanni, grazie, buon lavoro.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Papi, Topic Back G, e ora gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Un'occhiata al tempo: cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso ovunque domani. Nel pomeriggio locale aumento dell'instabilità con temporali isolati su Alpi occidentali, rilievi tra Lazio e Abruzzo, Appennino meridionale, zone montuose di Sicilia e Sardegna. Temperature massime in lieve rialzo al nord, per lo più stazionari altrove. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati stream.it o scaricate l'app.
2: Grazie Vittorio Ferro, ti aspettiamo qui domani.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
4: Spot.
5: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
8: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollo Losa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
9: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: presente insieme per una grande emozione.
1: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: The Bose Magnetic, l'ultimo pezzo di oggi, della puntata di oggi di Brutti ma in costume, 12 agosto, sì. Quindi ricordiamo due cose importanti: 19:30 c'è l'eclissi parziale, sì, a seconda, sì, seconda del punto, sì, dopo le 7:30 comunque, sì, okay, da, okay. Occhio a dove vi trovate, cioè dipende da dove vi trovate.
1: Non lo so, io in auto. In a auto. Quell'ora.
0: Sì, no, intendo a livello di territorio,
1: sì,
0: no?
1: Sì, chiaro.
0: E poi questa sera ci sono le stelle. Le stelle
1: cadenti,
0: filanti, no, filanti. Sì, cadenti, sì, cadenti, sì, questa sera notte.
1: Sì, c'è un po' di cose da guardare oggi su Netflix. Sì.
0: Non è esattamente così che
1: sì,
0: funziona.
1: Stavo scherzando, va bene, bene, grazie.
0: Torniamo domani.
1: Grazie, esatto. Ci sentiamo domani di nuovo qui a Radio Company, brutti ma simpatici, brutti ma in costume, zero problemi.
0: Zero discussioni.
1: Esattamente dalle 16 alle 18. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso tocca a Stefano Conte. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Ciao.
5: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
6: Spot.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Se uno ci fa attenzione, poi cioè, uno può anche non farci attenzione, ma se fai un attimo più attenzione, c'è sempre questo sotto questo ritmo, questo che credo si usi dai tempi di Popo de Valium, cioè per la musica elettronica. Però ogni tanto viene ripescato questo roletto che c'è sotto la base, e mi fa molto sorridere perché anche se tutto cambia, poi alla fine fondamentalmente tutto viene riutilizzato, non si butta via niente, come nel maiale, anche noi non ci buttiamo via. C'è tutto in lista, Club Privé.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: La sera è tutti in lista! E con questo entusiasmo che arriviamo in questo 12 di agosto 2026. Com'è la temperatura? Sempre caldiccia, umidiccia, fastidioccia? Mi diverte moltissimo perché ultimamente mi capita, almeno per quando vado così a girare sui social, quando cerco anche le notizie, quelle, quando vado in mezzo alle chat, ultimamente mi capita un meteo molto divertente, che non è educato come quelli che abbiamo noi, ma che ti tratta malissimo, cioè che dice le cose proprio in maniera cattiva. Deve avere anche un titolo particolare, il meteo pessimo, una roba del genere, cioè proprio che tratta le temperature, le nubi in maniera, non, mettiamola così, non proprio educata al 100%. Ci scappa anche qua, a qualche parolaccia ci sta, dai, visto insomma le temperature e il meteo di questi ultimi tempi. Noi invece siamo pronti con tutti in lista, non so di che cosa parleremo, o meglio lo so, però potrebbe essere legato non tanto al meteo ma a qualcosa che sta cambiando nelle ultime settimane, anzi nell'ultima giornata. Siamo pronti anche per l'eclissi, anche quella, cioè dovrebbe cambiare qualcosa nell'umore, no, niente di niente, non ha nessuna influenza su di noi. Siamo pronti invece fino alle 20 a tenervi compagnia, abbiamo sentito Dito nella Piaga, Stefano Conte, saluto il Ciringhito in regia, abbiamo Offenbach e Star Sailor, Four to the Floor. Here we go!

0: As You Door, eccola qua. Offenbach e Star Sailor che hanno unito la collaborazione. Attenzione, lo sapete che oggi cambia tutto? Da oggi cambia tutto, signori. Ah, non siete informati? Da oggi entra in vigore un nuovo regolamento europeo sugli imballaggi. La prima novità concreta è che tutti gli imballaggi dovranno essere fatti con materiali riciclabili. Beh, ma lo sono già. È che se si pensa al materiale riciclato delle bottiglie, non è ancora attivo. Ma la parte che fa più discutere riguarda il futuro, cioè dal 2030, quindi per fortuna dovremmo avere ancora 4 annetti e mezzo circa, dal 2030, se le norme non cambierà, potrebbero sparire le confezioni delle 6 bottiglie d'acqua tenute insieme dalla plastica. Anche se le aziende dell'acqua stanno facendo pressione per evitarlo, e la decisione definitiva arriverà solo tra un anno e mezzo, cioè non si sa ancora se vogliano togliere del tutto questi imballaggi di plastica, perché poi diventa un po' un problemino portare 6 bottiglie. O le metti tutte dentro il carrello e poi svuoti il carrello con tutte le bottiglie, oppure diventa un problema. Comunque, le 6 bottiglie, anche se le aziende sembra che vogliano insomma portare più avanti questa decisione, si parla anche di un sistema di cauzione sulle bottiglie di plastica dal 2029, ma solo per i paesi che riciclano poco, e l'Italia oggi ricicla già discretamente bene, potrebbe non essere coinvolta insomma su questa cauzione delle bottiglie. Cioè, cosa consiste la cauzione? Penso che non ci sia bisogno di spiegarla. Se voi andate al supermercato, dovete prendere 6 bottiglie di plastica, poi dovete riportare le 6 bottiglie di plastica vuote nello stesso supermercato, perché vi restituiscono la cauzione del valore della plastica. Se dovesse entrare in vigore questa cosa, non si sa come. Insomma, tante regole nuove sull'ambiente, alcune già decise, altre ancora da confermare. Ma allora vi chiediamo, voi avreste già una soluzione a questo problema delle bottiglie, cioè magari se lo fanno senza la confezione dell'involucro, un modo diverso di gestire acqua plastica che non complichi la vita di tutti i giorni? Siete di quelli che ve ne sbattete altamente e dite, ma chi se ne frega anche se mi mettono la cauzione da un domani alle bottiglie, io le bottiglie continuo a riciclarle normalmente, cioè le butto nel bidone e poi anche se perdo quei 10 centesimi a bottiglia, chi se ne? Oppure siete di quelli che hanno già il depuratore o acqua di rubinetto, anche se è bella calcarea, ne andate a litri, litri, litri. Insomma, avete già delle soluzioni in casa possibili? Raccontatecele, perché siamo curiosi. C'è W Sound, J Balvin con Godzilla.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: tutto, quello che vi chiedo, oltre al fatto che mi state raccontando come avete risolto questo problema, visto che diventeranno sempre più cattivi e lo faranno sempre di più nei confronti della plastica, perché tentando di liberare definitivamente, adesso il primo provvedimento è quello che almeno la confezione deve essere riciclabile, cioè quella che si utilizza. Il secondo passaggio potrebbe essere dal 2030 di togliere l'involucro delle bottiglie da 6. Lo avete già risolto perché magari avete già pensato a delle possibili soluzioni che mi state raccontando, ma secondo voi tutto questo sistema sta funzionando? Cioè, vi piace questa idea di togliere sempre di più la plastica, oppure non la trovate utile? Anche questo vi serve un'altra delle cavolate che poi non porterà assolutamente a niente, perché anche questo ci interessa. C'è chi mi risponde subito: vecchio sistema ma sicuramente più ecosostenibile è quello che utilizzo io, cioè consegna a domicilio vuoto per pieno in vetro. Siete in molti che mi state raccontando questa cosa qua. La praticità forse è quella che se hai la casa subito dove puoi lasciare le cassette e quell'altro che viene a riprendertele di mattina, c'hai cioè già la soluzione e ti riconsegna anche la cauzione, che magari diventa una cauzione che resta sempre cauzione, perché se ti cambia quelle vecchie con quelle nuove si trattiene sempre la cauzione. Va bene, c'è W Sound. No, ci fermiamo un istante, ci fermiamo un istante e torniamo fra pochissimo di nuovo insieme con tutti i listi.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianise Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Top Car Service, officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
1: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: state così.
1: Certe volte forse non ci rendiamo conto di quanto siamo nell'immaginario del viaggio per gli stranieri, soprattutto quando si cita Viaggiando per il mondo, Carol G, appunto con Manu Chao. Non poteva che venire fuori la fotografia della Torre di Pisa, no? Oppure mangiarsi una pizza, che sono per noi forse delle cose molto molto classiche, però per lei vengono insomma raccontate in questo suo Viaggiando per il mondo, che poi è diventato anche il tour che la vedrà da noi nel 2027. Carol G, mentre stiamo parlando di plastica, voi avreste già una soluzione a questo problema delle bottiglie, un modo diverso di gestire acqua e plastica che non complichi la vita di tutti i giorni, e soprattutto lo ritenete indispensabile? Lo dico perché ci sono anche delle dichiarazioni di qualcuno che dice: ma secondo me non è che utilizziamo tutta questa plastica. Quindi sentiamo.
2: Buonasera Conte, ma con le miliardi di tonnellate di plastica, soprattutto nei mari, dire se è utile o no credo sia sbagliato, no? Cioè, se la eliminiamo, meglio, cerchiamo di trovare altri tipi di contenitori e magari evitare tutti quelli inutili imballi che si trovano al supermercato, ma inutili su prodotti inutili. Di metà delle cose che sono al supermercato con imballi in plastica non servono a nulla, inutili, inutili.
1: Ci sono diversi prodotti che potremmo insomma incominciare a utilizzare diversamente. Certo, sarebbe anche un modo diverso di fare la spesa, da chi addirittura come il nostro Ciringhito va a fare il detersivo in dispenser. Lui è uno di quelli che, e tra l'altro, detersivo in dispenser, e usa lo stesso dispenser anche per il succo di frutta, e quindi va benissimo secondo me, Ciringhito, per quello ti vedo un po' a bolle rosse ultimamente. Abbiamo Atlax X con Passo Ben Solto in arrivo.

Il passo ben solito, remix dei Medusa, tra l'altro, che stanno andando fortissimo all'estero come sempre. Allora c'è Ale da Veronella, Verona. Sono un installatore da 2 anni, a sta parte ho installato ovviamente il filtro, non dico di che prodotto, però il filtro per l'acqua da bere. Quando mai prima niente plastica, ma soprattutto basta rotture, 2 carrelli strapieni d'acqua, dei carrelli strapieni d'acqua, insomma, uno che ovviamente risolve con il problema del filtro va alla radice, dice, risolvo questo problema e non ho più. In alcuni supermercati invece, mi segnala Franco, in alcuni supermercati ci sono già da 2-3 anni le fascette che legano le 6 bottiglie. Non ho idea di come possano funzionare, però le fascette per 6 bottiglie di acqua da 1,5 litri, cioè, perché però le 6 bottiglie sono fermate con le fascette. E in Croazia, per esempio, la confezione di acqua, birra o altre bibite, loro, se la riporti al market, ti ridanno indietro i soldi del valore scritto sulla bottiglia. Sì, sapevo che c'erano addirittura anche dei supermercati, che ho visto video in Svezia, dove se tu arrivi con le varie bottiglie di plastica ti danno un controvalore in denaro, cioè tu le schiacci, man mano che le schiacci loro ti danno questo controvalore, quindi è da lì che probabilmente c'è l'idea della cauzione. Insomma, a ogni problema c'è una possibile soluzione, ma da qui c'è qualcuno che dice: ma io figurati se passo tutto il tempo a schiacciare bottiglie. Negramaro, ora ti canto il mare.

0: Gravaro, avevo per un periodo detto che era l'inizio di una trilogia. Ora ti canto il mare, era l'inizio, prima di ora ti canto la montagna e ora ti canto anche il lago, perché c'è anche, se vuoi metterci anche la campagna e la città, poi se volete addirittura rendere 5 quelle. Però il primo capitolo era ora ti canto il mare, Negramaro. È ritornato all'interno di Tutti in Lista Club Privé anche questo pomeriggio insieme a me Stefano Conte, dove stiamo tentando di trovare delle soluzioni a un po' i divieti che ci mette l'Europa, alle soluzioni che avete già trovato voi perché siete più avanti anni luce rispetto all'Europa. Dite sì, bisogna effettivamente combattere la plastica, allora io ho trovato questa soluzione qua. Sentiamo.
1: L'acqua in vetro, io sono un venditore di zona mia e vedo del meglio in plastica e la cauzione c'è da sempre e vedo okay. Che tranquillamente bevi un'acqua buona e il servizio lo do quasi al 120% a domicilio.
0: Certo, che poi abbiamo detto la cauzione resta la cauzione perché magari hai anche questo scambio di cassetta, cioè dove metti la cassetta vuota e prendi la cassetta vecchia, quindi la cauzione resta su quella, loro ti pagano semplicemente quello che è il costo, credo, del servizio e dell'acqua di per sé. Se avete altre soluzioni, altre idee, c'è qualcuno che mi ha già mandato la fotografia di un possibile bottiglione da 5 litri, ma quello mi fa molto ufficio, non penso che ci sia l'opportunità un domani che uno prenda, come prendi, sai, il contenitore dell'acqua per il distillato del ferro da stiro, puoi prendere lo stesso contenitore dell'acqua per versarla nelle tue bottiglie a casa. Ho capito, però un bottiglione da 5 litri unico deve avere un maniglione poi. Va bene, però ci sono anche queste soluzioni. Peggy Goo con Woman in arrivo.
2: Radio Company. The summer is magic.

0: Ho visto recentemente le immagini, non mi ricordo su quale rivista, della casa di Peggy Gou. Molto minimale lei, cioè sicuramente angoli e spazio alla musica dedicata addirittura con i vecchi piatti della Technics col mixer, perché si dedica anche a quello, però fa molto stile tedesco, perché lei credo viva in Germania in questo momento, stia ancora a Berlino, quindi molto stile tedesco, minimale, con i suoi spazi dedicati alla musica, un grande divano. Vabbè, così un po' di curiosità di Ossip anche su Peggy Gou. Mentre vi stiamo chiedendo, ma voi avete già una soluzione per questo problema delle bottiglie, visto che è da oggi che entra in vigore non tutte le regole, quella più importante del riciclo di quelle che sono gli involucri per le bottiglie da 6, domani verranno addirittura tolte dal 2030, e da lì vi abbiamo chiesto, ma avete già pensato delle possibili soluzioni, visto che poi vorrebbero mettere anche la cauzione per le bottiglie d'acqua? C'è qualcuno che è super attento come Ivan, che dice c'è un'app che ti dice dove ci sono i contenitori per conferire le bottiglie di plastica vuote, dopo un certo numero di bottiglie ti pagano. Però adesso che mi dai questa notizia poi però bisogna vedere quanto ti danno dopo che ne metti 1, 2, 3, 4, 5, 6 di quelle da un litro e mezzo, perché se non mi pagano profumatamente tutta la strada che ho fatto per... Cioè, io lo so che è la pigrizia nostra, come al solito, è solo una questione di abitudine, però intanto grazie per la segnalazione. Noi ci fermiamo un istante e torniamo fra poco.
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Lo incontrammo ancora in tempi non sospetti noi di Radio Company, Achille Lauro, quando venne qua. Aveva appena terminato il suo tour con Pechino Express insieme a Boss Dom. Mi aveva raccontato insomma della sua partecipazione futura al Festival di Sanremo, poi sappiamo com'è andata. Molto molto bene. Mi aveva già accennato che avrebbe un po' abbandonato quel territorio legato un po' alla musica rap e trap che aveva fatto fino a quel momento, per dedicarsi a tutto quanto, fino all'artista che abbiamo appena ascoltato adesso. Però già si capiva, già all'epoca io e Daniele avevamo capito che il ragazzo aveva del talento. L'abbiamo risentito con la sua La Città degli Angeli. Siamo all'interno di Tutti in Lista, stiamo parlando della plastica e sentiamo un po' che cosa
1: c'è. Volevo dire che in Romania già esiste questo da moltissimi anni. Nella mia città ci sono tanti distributori, sì, che metti le bottiglie e anche quelle di birra, le scatole di birra, sì, e ti danno 25 centesimi a bottiglia, perché tu quando compri, sì, le bottiglie di plastica, Coca-Cola, acqua minerale, acqua gasata, ti paghi la cauzione. Quindi sono affari tuoi se li butti nella spazzatura, sì, o vai a questi distributori e ti riprendi i soldi, la cauzione.
0: È un incentivo per poter restituire la bottiglia. Va detto che questa cosa è già, che ha raccontato te della Romania, che ci ha raccontato, succede già in alcuni paesi scandinavi, perché io ho visto delle immagini della stessa cosa anche per paesi scandinavi. Succede di solito dove molte persone buttano molto di più le bottiglie di plastica via invece che riciclarle. Noi che siamo un paese da questo punto di vista un po' virtuoso, potrebbe essere che il riciclo ancora non si parla. Però questa iniziativa secondo me è interessante. Se poi sono 25 centesimi a bottiglia, ragazzi, un euro per quattro bottiglie comincia a essere interessante. Panic at the Disco, Hey Look Ma I Made It.

0: ascoltare questo pezzo dei Panic at the Disco. Hey look, ma I made it. Per tutti in lista club privé, stiamo parlando della plastica. Da oggi insomma ci sono le prime regole, poi dovrebbero arrivarne altre nel 2029, altre nel 2030. Sembra che vogliono abolire quello che contiene come pacco le 6 bottiglie, quindi bisogna incominciare a pensare a delle soluzioni. C'è qualcuno di voi che magari ci ha già pensato? E sentiamo chi c'è in lista.
1: Credo che fosse una battuta la tua in merito all'essere ben pagato quando fai la strada per andare a buttare.
0: Certo, e ti spiego anche il perché mi è capitato di leggere, mentre leggevo l'articolo a proposito che da oggi insomma entrano le prime norme, che c'è gente sul domani, quando magari imporranno di togliere la plastica per le bottiglie, gli involucri, piuttosto che il riciclo, e quindi il fatto di perdere del tempo per andare a buttare delle bottiglie, che c'è della gente che si è lamentata su questa cosa, ma non scherzando, e dicendo che visto che l'Europa impone queste cose, per andare contro l'Europa lui butterà le bottiglie in mezzo al fiume. Cioè, mi è capitato di leggere anche queste cose qua, quindi è tutto possibile. Sentiamo.
1: Io, per non avere più questo problema, mi sono comprata il gasatore. Mi faccio l'acqua in casa e ci metto il ghiaccio della bottiglia, così ce l'ho anche sempre fresca. Questa è un'ottima soluzione, lo faccio da 2 anni e di bottiglie di plastica ti assicuro che ne compro proprio una se mi dimentico di prendermela alla mattina, perché sto fuori tutto il giorno. Ricordiamoci anche che più immondizie buttiamo e più paghiamo annualmente.
0: Sì, c'è gente che però ragiona con la tecnica di dire: a me non me ne frega niente, io preferisco buttarmi la mia bella bottiglia di plastica in mezzo alla plastica, e poi quei raccoglitori di tutti di plastica, è che se adesso non le riporti indietro, non da oggi, prossimamente, potrebbe essere che ci perdi dei soldi. Chris de Sarandi, Good Old Days, in arrivo.

0: The Serendi, Good Old Days, nel pomeriggio di Radio Company. Questo è tutto in lista Club Privé. Sentiamo altri amici come hanno risolto il problema della plastica.
1: Io ho messo sul depuratore dell'acqua okay. una settimana fa. Sicuramente è una spesa importante perché l'ho pagato parecchio, che può sicuramente dare impensierire un po', però sicuramente negli anni non vado a spendere tutti quei soldi in acqua, che ne avrei spesi sicuramente di più, ecco.
0: Certo, non spendi soldi in acqua, quello che ci chiediamo sempre quando sento il depuratore, sia io che il Ciringhito, ci chiediamo quanto costi poi la manutenzione, cioè quanto l'equilibrio manutenzione, senza dire è più vantaggioso uno o l'altro, perché credo che si equivalgano alla fine, però mi chiedo quanto sia il costo della manutenzione. Se c'è qualcuno che vuole darci anche delle informazioni, magari indirettamente sponsorizziamo anche questa cosa qua dei depuratori. C'è in arrivo Another con 54 Ultra, Talk to You. Radio Company, the summer is magic.

0: Questa Another con 54 Ultra Talk to You nella serata di oggi. Voi avete o avreste già una soluzione a questo problema delle bottiglie, visto che da oggi incominciano quelli che sono le prime soluzioni per abbattere sempre di più la plastica nella nostra quotidianità, nella nostra vita? Vi abbiamo già accennato a quelli che potrebbero essere anche dei provvedimenti futuri. Sai che facciamo? Non diamo risposta adesso, scopriamo pochissimo, fra pochissimo, altre degli amici tutti in lista con noi.
1: Tutti in lista Club Privé. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Monte insieme a Serena Brancale, The Colors, l'abbiamo sentito come brano del presente, OMD e Enola Gay invece quello del passato. Sentiamo che c'è lì.
1: Il problema del depuratore che sì. è già stato testato è che il filtro che trattiene tutto trattiene anche i veleni, trattiene il selenio, trattiene i sali, trattiene tante cose, ma se dovesse rompersi il filtro, tu in un bicchiere d'acqua ti trovi tutto il veleno che ha trattenuto per 6 mesi o per un anno, e quindi diventa un problema molto grave. Seconda cosa, vai dai 180 ai 250 euro all'anno di manutenzione.
0: Allora,
1: non so quanto sia conveniente.
0: Sulla manutenzione ho sentito diversi prezzi, perché devo dirti la verità, sulla manutenzione poi stiamo tentando di trovare delle soluzioni per toglierci la plastica dalle scatole, quindi potrebbe essere anche accettabile per chi lo vuole fare, per essere ancora più ecologista da questo punto di vista. Certo è che ho sentito diversi prezzi perché mi sono arrivati diversi messaggi, c'è chi parla di 500, chi di 250, chi di 60, quindi secondo me a questo punto dipende anche dal depuratore. Poi si spera che l'acqua di suo, quella che ti arriva al rubinetto, sia già insomma un'acqua abbastanza potabile. Non penso che abbia tutta questa quantità di veleno, e poi la rottura del filtro capita veramente se sei un animale. Dovresti comportarti peggio del ciringhito o peggio di me col rubinetto di casa. Grazie intanto per le possibili soluzioni, controlliamolo. Le 19:04 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. L'attentato a Sigfrido Ranucci dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante, dicendo, riferisce il suo legale, d'averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Attesa per le 19:30 circa l'eclissi parziale di sole con coperture diverse a seconda delle regioni, la massima possibile in Liguria col sole oscurato quasi al 95%. Papa Leone XIV ha risposto alla lettera inviatagli lo scorso maggio dai genitori dei minori coinvolti nella vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco. Il pontefice assicura di ricordare loro e la loro famiglia nelle sue preghiere. Altra giornata interlocutoria per le borse europee e americane, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80. Europea ed atletica leggera stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayumide Folo Runso in pista nella finale dei 400 ostacoli. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot. È tempo di pensare all'estate.

0: lo 0824 43 73 2 o chiama lo 0824 27 62 04.
1: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
0: Radio Company Summer Tour 2026.
1: Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
2: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Scusa lo sianto, eccolo qua, Pinguini Tattici Nucleari, che sono diventati protagonisti con questo singolo praticamente dell'estate 2026, perché è uno di quelli che sta funzionando di più. Tutti in lista, Club Privé, nell'appuntamento di questo 12 di agosto. Un occhio puntato sulla radio, l'altro puntato sul sole, per quelli che vogliono. Quanto manca all'eclissi, Ciringhito? Siamo sul 27 minuti, vabbè, 27 minuti per in Islanda. Cioè, noi invece abbiamo un'eclissi parziale, lo ricordiamo, che si noterà di più a ovest, un po' di meno invece per chi è sull'est Italia, insomma, comunque 19:20 circa, 19:20. Ma adesso parliamo di tutt'altro, perché come al solito vi stiamo per proporre tre canzoni. Queste tre canzoni sono quelle che potrebbero entrare di diritto nel nostro pomeriggio, nella nostra serata. Pezzo A, pezzo B o pezzo C? 333 2688 688. Pezzo A, ve li facciamo sentire, vi facciamo un piccolo assaggio in maniera tale che possiate decidere. Pezzo A, Red Hot Chili Peppers.

B invece Duran Duran, A View to a Kill. Pezzo C in Måneskin con Baggin. Quale di queste tre volete riascoltare stasera con le vostre preferenze, scegliendo A, B o C? Ci mandate il messaggio, noi sommiamo e poi vediamo qual è la canzone che vince stasera, quella che andremo ad ascoltare. Avete il tempo di una canzone per mandare i vostri messaggi. Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.

0: hanno vinto praticamente la gara, se si può parlare di gara, perché in realtà sono le vostre preferenze a decidere, a far pendere l'ago della bilancia da una parte e dall'altra, e quindi ha vinto in questo caso questo pezzo qui. Adesso però abbiamo Joel Corry con Whisper, è ritornato con il nuovo singolo, la New Track.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New Track.
3: New Track.
1: Una nuova traccia. I can-

0: per Jal Curry in questo nostro pomeriggio, in questa nostra serata, per tutti in lista Club Privé. Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco e sarà il momento dell'effetto di stasera.
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22.30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento, in Piazza Santa Maria, dalle 22.30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

paranoia, Samurai J, quindi è arrivato in questa nostra serata mentre noi siamo pronti con l'effetto. Come funziona? Lo spiego per i nuovi arrivati, quelli che magari per la prima volta ascoltano tutti in lista Club Privé e non sanno come funziona all'interno della nostra serata. Gli ultimi minuti sono dedicati per scoprire aspetti della personalità o del futuro grazie a un gioco divertente, semplice, che facciamo ogni sera, che gioca un po' sulla stessa base di quelli che di solito sono gli effetti che trovate sui social network o i real network. Lì ci mettete la faccia, ci mettete delle indicazioni, delle date, e qui fate un po' la stessa cosa, solo che rispondere è l'oracolo della radio che vi dà una risposta, per esempio, su come potrebbe andare la seconda parte di questo mese di agosto. Come? Di solito sono due le carte dei tarocchi che vengono estratte per conoscere tutto il mese, ma ne abbiamo una sola, perché c'è solo la seconda metà del mese, quindi una carta sola per sapere come andranno le cose dal 15 a fine agosto, praticamente 15 giorni per capire se sarà un buon Ferragosto, se sarà una schifezza. Ah, cosa ci dovete mandare per giocare con noi? Il vostro nome, il giorno di nascita e il segno zodiacale. Peschiamo un tarocco, che non è un'arancia. Fra i tarocchi una carta sola per scoprire come saranno i 15 giorni. Ripeto, nome, giorno di nascita e segno zodiacale. Dai che vediamo come va per voi dal 15 a fine mese di agosto con un tarocco solo. Fra pochissimo scopriamo i primi di oggi. Intanto ci ascoltiamo David Guetta insieme a Sia, Flames.

0: Flames, David Guetta insieme a Sia. Andiamo a scoprire Alina. Alisa, scusami, Alisa. Perché mettiamo. Alisa è nata il 10, è del segno dello scorpione. Alisa, 10, scorpione. La carta per te è la stella. La seconda metà di agosto ti porta serenità e speranza. La stella è una delle carte più dolci del mazzo. Dopo un periodo un po' faticoso torna la fiducia, si respira un desiderio tutto possibile, insomma. È il momento di rialzare la testa e credere di nuovo in qualcosa a cui tenevi. Lasciati guidare da quella luce tranquilla senza fretta. Questo dice la carta pescata per te, per Alisa, per il tuo segno zodiacale e il tuo giorno. Alice, 25, segno dei pesci. Alice è la carta per te, la papessa. La seconda metà di agosto ti chiede ascolto e intuito. La papessa ti invita a fidarti di quella voce interiore che spesso hai ragione. A seguire, osserva il silenzio, non svelare tutto, lascia che le cose si chiariscano da sole. C'è qualcosa che capisci senza bisogno di prove. È un periodo introspettivo da vivere più con la pancia che con la fretta di agire. Quindi questo è per te, Alice. Noi fra un attimo ne scopriamo altri. Intanto abbiamo Irama con Cabana.
1: Radio Company. The summer is magic.

Eccolo qua, Irama che fa rima con cabana, appunto, mentre noi abbiamo Marina, il 14 è il suo giorno, il segno zodiacale è il leone, quindi deve avere la festa in questi giorni, domani, dopodomani, Marina 14, leone, Marina 14, sì, leone, allora per te la torre, la seconda metà di agosto porta uno scossone, te lo dico con franchezza, la torre è una carta brusca, qualcosa salta all'improvviso, una certezza che si rivela meno solida di quanto pensavi, un imprevisto che scombina i piani, non è comoda ma ha un lato utile, butta giù solo ciò che stava in piedi male, quello che prima o poi sarebbe caduto comunque, non aggrapparti a ciò che non va, cioè non restare legato a quello che non funziona, c'è qualcosa che doveva crollare e crolla, e che ci posso fare? Dal 15 di agosto fino al 30, tieniti pronta, insomma, Marina. Grazie, intanto fra un attimo ne scopriamo altre di carte, se c'è Sam Jacobs con Ezra Nura, I Don't Mind.

Mind, il pezzo di St. Jacobs nella nostra serata, mentre andiamo a scoprire anche Erika, che è nata al 9, lei è il segno del Capricorno, che cosa dice la carta pescata per lei dei prossimi 15 giorni. Erika, la seconda metà di agosto è il carro per te, tutta grinta e movimento. Il carro ti mette al comando, prende le redini di una situazione, scegli la direzione e vai dritta verso la meta senza esitare. È la carta della vittoria di chi guida invece di subire, è la determinazione giusta per portare a casa qualcosa a cui tieni. Parti decisa e non mollare le briglie, quindi vai diretta verso il tuo obiettivo. Questo è quello che ti dice, insomma, la previsione. Sai che quasi quasi lo rifacciamo anche domani, perché volevo dare risposte anche a altri amici, lo rifacciamo, vediamo. Intanto ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo, ancora tutti in lista.

0: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22.30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22.30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianese Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: D'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme
9: per una grande emozione.

0: ballando anche. Anna Wild Girl Wasted è ritornata anche lei per questa estate con questo pezzo. Abbiamo sentito invece qualcosa di super elegante prima, visto che c'era anche il pezzo del passato. Super Funk, Lucky Star, ovviamente rifacimento anche quello quando uscì nella versione remix, in questo caso l'abbiamo risentito come brano del passato. Anna invece come brano del presente. Siamo arrivati alla fine di Tutti in Lista, ma sono proprio convinto che domani facciamo, guarda, lo stesso effetto, perché mi è piaciuto talmente tanto in questo mercoledì che lo voglio ripetere anche per il giovedì, così da scoprire come saranno i prossimi 15 giorni con una carta pescata dal mazzo, dal nostro oracolo. Grazie intanto per chi ha giocato con noi, grazie per chi ritornerà anche domani dalle 18 fino alle 20 e per chi si ferma qui su Radio Company nella serata. Tutti in Lista, Club Privé finisce, grazie anche al Ciringhito in regia, appuntamento domani, ciao.
1: Tutti in Lista, Club Privé.
0: Sono le 19:59.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
4: Radio Company.
2: Radio Company, One Love, One Live.
3: Giro di boa per quanto riguarda One Love, One Live. Siamo arrivati anche a mercoledì. Come va? Tutto bene? Benvenuti. Questo è appunto il programma che per il mese di agosto va in onda assieme a me, che sono Enrico Sisma, per alleggerirvi, perché qui si parla solo di cose molto easy, molto leggere. Non vi chiediamo neanche delle risposte, non vogliamo niente, non pretendiamo niente, semplicemente stiamo con voi fino alle 22. Amici e amiche, si parte con One Love, One Live.
4: One Love, One Live. On Radio Campus.

0: Live. One Live.
1: Ali Goulding con Burn qui su Radio Company. Appena partiti con One Love, One Live, ci sentiamo tra poco.
2: One Love, One Live on Radio Company.
3: Radio Company Live 2.

0: viaggio ad Asiago.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: One Live.
1: Radio Company, Walla Walla Live. Amici e amiche, quando andate al cinema, che posto scegliete di solito? Io immagino scegliate sempre quello più in alto, oppure quello a metà sala, proprio al centro per vedere bene, perché sicuramente scartate, e questo lo fanno praticamente tutti, la prima fila, per una questione di collo, di torcicollo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ci potrebbe essere una controtendenza a questo movimento del evitare la prima fila. One love, one live on Radio Company.

0: Qui su Radio Company. Allora, prima dicevamo, quando scegliete di andare al cinema scegliete anche il posto migliore che a voi sembra migliore, quindi in alto, centrale, comunque non sicuramente la prima fila. Questo perché giustamente qualcuno, più di qualcuno, dice sì, però la prima fila devo stare molto con il collo molto diciamo alzato, quindi torcicollo che arriva. Eppure un giornalista britannico la sta difendendo la prima fila: davanti non avete teste, telefoni accesi o la gente che si alza, potete allungare le gambe e lo schermo sembra davvero enorme. Certo, se la poltrona è appiccicata allo schermo è una tortura indubbiamente, ma nelle sale moderne per esempio la fila A potrebbe essere meno terribile del previsto. Voi dove vi sedete sempre? Sicuramente centralmente, ma c'è qualcuno tra di voi che per esempio ha scelto la prima fila qualche volta e magari si è anche trovato bene? One love, one
1: live on Radio Company. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Bob Sinclair, I Can Wait, qui su Radio Company, a tra poco.
1: One love, one live.
2: On Radio Company. Spot.
0: Giovedì 13 agosto, Radio Company in action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento, 0824 45 898.
7: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
8: C'Company, C'Radio.

0: One Live.
1: Questa è One Love One Live, si parte con la seconda mezz'ora assieme qui su Radio Company, amici e amiche. Allora, messaggi vocali, li mandate? Vi piace riceverli? Vi piace ascoltarli? O soprattutto vi piace inviarli? Oppure siete di quelli tradizionali che preferiscono leggere e scrivere testo proprio, senza ovviamente dell'audio che ormai sta inondando i nostri WhatsApp? Tra poco vi parlo di vocali che ormai stanno diventando dei podcast. One Love, One Live on Radio Company.

Walla Walla Live qui di mercoledì sera, buonasera a tutti quanti, questa è Radio Company. Allora, siete di quelli che odiano i messaggi vocali? Beh, succede ragazzi. Avete presente il messaggio vocale che comincia con ti dico una cosa al volo e tre minuti dopo non è ancora arrivato al punto? Nel Regno Unito un sondaggio racconta che i vocali stanno praticamente prendendo il posto di molti messaggi scritti. Certo, sono comodi, fanno sentire meglio il tono e permettono di raccontare tutto mentre si cammina, per esempio, o si fa qualcos'altro, perché molto spesso ci siamo trovati magari a fare qualcosa in casa e a mandare anche contemporaneamente un messaggio vocale. Il problema è per chi ascolta i messaggi vocali. Allora, innanzitutto non sempre si trova il tempo di poterli ascoltare o lo spazio. Magari ogni tanto si è in mezzo a delle persone, anche semplicemente a fianco alla propria fidanzata, fidanzato, e non si ha voglia di ascoltare un messaggio vocale magari è arrivato da un collega di lavoro, oppure si è in compagnia e appunto non si ha il tempo di riuscire ad ascoltare 3 minuti, 4 minuti, 10 minuti di audio vocale, oppure semplicemente non si ha il tempo perché il messaggio vocale che ci è arrivato parla di tantissime cose e a volte si perde addirittura il filo. A voi è mai capitato? C'è qualcuno tra i vostri contatti che vi invia messaggi vocali molto lunghi? One love, one live on Radio Company.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: that time.
1: Radio Company.
2: Radio Company. One love, one live.
3: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con Girl Next Door qui su Radio Company, a tra poco.
1: One love, one live on Radio Company.
2: Spot.
3: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness?
7: Tempo di allenarsi?
8: Tempo di Combat Mania!
9: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
13: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
14: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Si chiude così la prima ora di One Love One Live.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era! Maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sincere.
2: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

0: Ugel con Tayo Cruz, Ugel che ha cambiato totalmente genere da questa Science al sound che sentiamo oggi, che è completamente diverso. Piccola pausa per noi, c'è One Love One Live qui su Radio Company fino alle 22.
1: One Love One Live on Radio Company. Spot.
2: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianese Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Per questa pubblicità, 0824 43732.
8: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Wallah Wallib qui su Radio Company. Se vi dico bagno, piega, trattamento e foto finale, voi sicuramente pensate a una persona. E invece no. Parliamo dei nostri amici a quattro zampe. Tra poco ve ne parlo qui su Radio Company.
1: One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Questo è One Love One Live, siete su Radio Company, io sono Enrico Sisma, fino alle 22 stiamo insieme. Allora, amici e amiche, il vostro cane o il vostro amico a quattro zampe esce dalla toilettatura più elegante di voi? In Spagna ci sono dei saloni per animali con bagno rilassante, trattamenti per il pelo e foto finale sui social. Fin qui nulla di troppo strano. La parte migliore è questa. Una toilettatrice racconta che alcuni padroni le hanno chiesto se il loro cane non fosse finito su Instagram perché era brutto. Segno che ormai anche gli animali hanno una piccola reputazione online da difendere. Voi pubblicate più foto vostre o del vostro animale? Effettivamente ci sono dei personaggi pubblici. L'altro giorno sfogliavo proprio nella giornata del gatto, sfogliavo proprio dei post su Instagram che raccontavano personaggi famosi che hanno dei gatti che hanno un loro profilo personale su Instagram. Forse un po' too much? One love, one live. On Radio Company. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. Piccola pausa per noi, a tra poco.
1: One love, one live on Radio Company. Spot.
2: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Cat Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: One Live.
1: Walla One Live qui su Radio Company. Come va? Tutto bene, amici? Allora, fino alle 22 si sta insieme. Volevo raccontarvi questa cosa perché magari è successo anche a voi. Arrivati in piscina, i lettini sono tutti vuoti, eppure su ognuno c'è un asciugamano. Che fate? Un sondaggio europeo ha riaperto la guerra più estiva di tutte e ha anche ribaltato lo stereotipo. Italiani e francesi infatti ammettono che questa abitudine è più dei tedeschi. Quasi tutti la giudicano scorretta, ma qualcuno lascia il telo la sera per ritrovare lo stesso posto la mattina dopo. La vera domanda è: dopo quanto tempo un asciugamano senza proprietario perde il diritto alla sdraio, secondo voi? Per me da subito, nel senso, ah, oddio, se uno va in acqua, certo, per quel quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, anche un'ora magari, ok, però non possono essere sicuramente 4-5 ore, non può restare una sdraio libera per 4-5 ore, per me automaticamente diventa mia. Ok, siete d'accordo con me? One love, one live. On Radio Company.

0: One Live.
1: Karol G si anteste hubiera conocido quasi agli sgoccioli di One Love, One Live.
0: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, chiude questo appuntamento riguardo a One Live. Noi ci sentiamo domani puntuali dalle 6:30 con la Family e poi di nuovo domani sera dalle 20. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
4: dalle 11 alle 13
3: su Radio Company.
5: Radio Company Snack.
1: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit Votion, la musique Stefano Conte.

0: La nuit est fluido. Spot.
1: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22.30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22.30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimoniale.

0: 800-224-43732.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: C come Company, C come C Radio.

da LOL di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: sinfonico elettronico.
1: Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

su Radio Company. Gin tonico elettronico. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Rock questa notte mixa su Radio Company per Dance Story.
1: Un, dos, tres, un pasito pa'lante, Maria. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás.

0: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Company. Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibe.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Radio Company Boutique.
8: Radio Company Boutique.
7: Summer Vibes.

0: The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Company. Radio Company Boutique.
9: Radio Company Boutique. Summer.